0: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.
1: Benvenuti all'Arena Tracce, sono Maria Quassimi, sono una giornalista di Tracce e come vedete dalle pareti di questa arena ci sono delle grafiche nuove che un po' rappresentano la novità di Tracce, perché Tracce sta cambiando, una nuova grafica, nuovi contenuti e sta diventando una realtà sempre più multimediale e quindi siamo contenti di potervi accogliere in questo spazio rinnovato, che dice anche di un punto di un rinnovamento della rivista e di tutto un po' quello che ruota intorno alle storie che raccontiamo. E, senza perdere troppo tempo, proprio per parlare delle storie che raccontiamo, qui abbiamo con noi un amico, Enea, e sono molto grata del fatto che abbia accettato di essere qui con noi per raccontarci la loro storia, perché è una storia di famiglia ed è una storia che a me ha colpito molto quando ci siamo sentiti. In realtà ci siamo conosciuti da poco e sono contenta che oggi sia qui per condividerla insieme a tutti noi, quindi questa sarà una chiacchierata insieme. Niente di troppo formale, di troppo istituzionale, ma proprio una chiacchierata in cui desideriamo insieme farvi conoscere la storia di una famiglia, un pezzo di strada che loro stanno facendo, in cui per certi passi, per certe cose che ci racconterà, tutti noi in fondo ci possiamo riconoscere. La famiglia di Enea è composta da lui e da sua moglie Giulia e da Andrei, che è un ragazzino di 14 anni che è stato adottato, e la storia della loro famiglia e del cammino che hanno fatto è stato possibile anche dentro un'amicizia, come ci racconterà, e un sostegno attraverso una realtà bellissima di Famiglie per l'Accoglienza. E niente, io adesso cederei volentieri la parola a Enea, che ringrazio ancora una volta, per farci un po' raccontare che cosa è stata e che cos'è la storia della loro famiglia, perché è fatta di passi, no, e di momenti anche difficili, perché tu mi permetti di introdurre brevemente: sposati nel 2008 e per i primi 8 anni di matrimonio non sono arrivati figli, quindi comunque un tempo di attesa, di dubbi, di domande, no? E però in questa strada c'è sempre stato un luogo o delle persone a cui queste domande porle. Comincerei da questo, a raccontarci chi sei tu, come hai incontrato Giulia e quando avete deciso di sposarvi cosa è successo.
2: Sì, allora, ciao a tutti. Allora, appunto, io sono Enea, marito di Giulia e papà di Andrei, questo è l'essenziale.
1: Si sente un po' male, dicono.
2: Fa molto brusio, così meglio forse. E noi appunto ci siamo conosciuti nel 2005 a Padova, che Giulia appunto lavorava lì, io stavo facendo il dottorato di ricerca e l'ultimo anno di dottorato sono partito per l'America. Quindi abbiamo fatto l'ultimo anno a distanza, ci siamo visti 2 o 3 volte.
1: Non si sente? Più vicino al microfono.
2: Così. E l'ultimo anno appunto l'ho fatto, è un ritorno incredibile, l'ho fatto in America, tornato dall'America, ci siamo decisi subito di sposare. E dico questa cosa che magari è banale, non ci siamo mai, è legittimo, magari uno dice vorrei una famiglia numerosa, vorrei, noi sicuramente avevamo un desiderio di fare una strada insieme, di un cammino insieme, di farci compagnia insieme, non abbiamo mai anteposto un'idea. E ci siamo appunto sposati e i figli, come dicevi tu adesso, non arrivavano. E chiaramente i figli non arrivano, ma arrivano le prime discussioni. Non entro in dettagli perché tanto tutti potete immaginare di che discussioni sono, come ci si tratta, anche le volte purtroppo non benissimo. Però tra noi c'è sempre stata una grande libertà nel guardare questa cosa. E così abbiamo iniziato i primi dialoghi con qualche magari amico lì a Padova, nella comunità di Comune Liberazione, dove facciamo parte del movimento di CL. E sicuramente con il nostro pezzo della comunità e poi dopo anche con degli amici che avevano già adottato. E anche lì mi ci colpiva perché nessuno ci ha mai, come posso dire, suggerito troppo una strada, o meglio una forma. Cioè sono sempre stati dialoghi che hanno aperto una domanda o che ci facevano vedere una strada, ma non è che uno ci ha detto ma secondo noi dovreste pensare all'adozione, perché delle volte aiuti così sono un pochettino, dico una parola magari un po' forte, come un po' violenti, no? Cioè tu non sai mai chi hai dall'altra parte, che tipo di mistero uno è, che tipo di fatica uno è. Quindi questa discrezione noi l'abbiamo veramente sempre molto apprezzata, tenuta cara. Ad un certo punto un amico in questi suggerimenti discreti ci dice ma io sono molto amico di Don Fabio Baroncini, potreste magari così fare una chiacchierata? Sì, che noi prendiamo la macchina e andiamo da questo prete, appunto Don Fabio, che adesso è in cielo, andiamo da lui, gli raccontiamo un pochettino brevemente la nostra storia e Don Fabio ci dice ma voi non avete nulla che non va, e gli abbiamo anche chiesto ma magari un'adozione, magari un affido. Lui fa ma se voi non avete segni non cercate di chiudervi questa domanda che avete, perché, e per chi l'ha conosciuto, adesso dico una frase che lo rappresenta molto, perché delle volte il Signore ti fa stare come con il culo sul ghiaccio, ok? Ti fa stare lì.
1: Efficacissima.
2: Efficace. Perché noi avremo molto quello di sistemarci, no? Cioè, parliamo tra di noi, ci consigliamo, ci sistemiamo, proviamo, facciamo, brighiamo e questa dinamica dell'attesa un po' ci dà fastidio, mentre Don Fabio l'ha proprio sottolineata questa cosa, ti fa stare come sul culo, sul ghiaccio, che è sicuramente scomodo, però ti pone in un'attesa vigile. E questo lo dico perché è come se, riguardando un po' gli ultimi 18 anni, 8 più 10 con Andrea di storia, è come se il Signore preparasse un pochettino la strada, ti prepara. E un altro passaggio significativo, anche qui a me piace perché le cose accadono. E così ad una vacanza della fraternità appunto di Padova, conosciamo Suor Lucia, una suora di trappista che in quel tempo era badessa a Praga. E, una donna liberissima, ci aveva proprio tanto colpito a me e a Giulia. E abbiamo ottenuto poi dopo un legame epistolare con lei e quell'anno, dall'estate, poi dopo a Natale, andiamo a trovarla a Praga. E anche lì iniziamo un dialogo nel parlatoio con lei. Lei ci dice, anche lei in qualche modo sottolinea questa libertà che anche Don Fabio ci aveva detto, ma ci dice anche un'altra cosa. Vedo tra di voi molto bene. Perché non pensate di dare questo bene? Fa, non so bene come, ma un qualcosa magari con con dei bambini, sapete, fra i bambini hanno tantissimo bisogno nel mondo, trovate qualcosa. E non vi sto dicendo affido adozione, cosa che a me mi ha conquistato subito. Sì che noi, carichi di questa cosa, torniamo a casa, ma diciamo, ma ok, bel suggerimento, ma adesso cosa vuol dire questa cosa qui? E a Giulio a un certo punto viene in mente di un dialogo che aveva sentito di un nostro amico pediatra di Padova, che aveva dei ragazzi, dei bambini in cura e che erano in una casa famiglia. Sicché cerchiamo questa casa famiglia e andiamo a fare i volontari, semplicemente così. Quindi la domenica mattina andavamo a fare i volontari in questa comunità. Io giocavo con i maschi e la Giulia giocava con le femmine.
1: Era una comunità mamma-bambino?
2: Sì, sì, sì, era una comunità del comune di Padova, una cooperativa, ok? Ce ne sono tantissime in realtà, poi dopo abbiamo scoperto che sono veramente in realtà, cioè il mondo dell'accoglienza come affido è veramente sterminato, cioè sopra date un dato, in quegli anni lì a Padova c'erano 54 bambini in affido o in comunità, quindi veramente tantissimi come bisogno. E questa era una comunità laica, è stata una cooperativa e noi siamo andati lì soltanto perché c'era questo amico pediatra che aveva dei bambini in cura. E quindi c'era 12-13 bambini ragazzi dai 2 anni fino ai 13, di varie etnie, alcuni accompagnati, alcuni no, quindi veramente uno spaccato di mondo. Iniziamo a giocare e io dopo un paio di settimane mi accorgo che un po' più in disparte c'era appunto questo bambino, che appunto è nato mio figlio, e che era fermo in un angolino perché appunto affetto da tetraparesi non si muoveva. E inizio così a giocare con lui, semplicemente facendo le costruzioni. Quindi ogni domenica costruzioni, domenica successiva crescono, terza domenica più difficile, gliela giro in modo che con anche l'altra mano prova. E semplicemente così giocando inizia un accenno di rapporto tra di noi. Lui poi tra l'altro in quel momento lì mangiava pochissimo, mangiava poco, poi c'era molta confusione, lui non gli piace molto la confusione, quindi a un certo punto chiedo agli operatori, magari per farlo mangiare porto in una stanza più isolata, così magari, e quindi inizio anche a giocare e ad mangiare. E quindi passano le settimane e io mi accorgo dopo un po' che uscivo dall'ufficio, passavo in comunità, gli davo da mangiare e poi andavo a casa. Quindi senza come accorgermene inizia tutto un rapporto tra me e lui, che in quel momento ancora non è un rapporto di Giulia, perché Giulia stava con le bambine. E gli operatori iniziano a dire, però da quando siete voi a noi sembra che Andrei sia più vitale, sia più vivo, quasi che di notte quando si sveglia ti chiami. Ecco, qua per me è stata la prima, come dire, rinascita, perché io quando ero con lui, che gli davo da mangiare o che stavo con lui, per me il tempo sì, letteralmente si fermava, cioè non ho mai avuto il pensiero o il problema di fare un qualcosa di buono per, poi magari non lo so, però io ero letteralmente morto, come le manate di colla, cioè Don Giussani che parla di queste manate di colla che incollavano i discepoli di Gesù. Ecco, io ero letteralmente incollato a lui. E e man mano che appunto mangiavamo il rapporto cresceva. Qui c'è stato il primo contatto poi dopo con Famiglie per l'Accoglienza, perché immaginatevi, sei dentro questo flusso, il rapporto con Andrei, tua moglie che in quel momento lì ancora non c'ha questo rapporto, e a un certo punto con degli amici parliamo e ci dicono ma andate, e ci indicano appunto Marco e Licia, che al tempo appunto Marco era presidente della Famiglia per l'Accoglienza, sono di Verona, e siamo andati a trovarli. E lì Marco e Licia ci hanno detto una cosa molto semplice ma molto vera, perché noi stavamo cercando di, cioè stava nascendo questo rapporto, ma Marco ci dice importante è il rapporto tra te e Giulia, perché qualsiasi figlio, soprattutto un affido, un'adozione, si inserirà in questo rapporto, e se non curate, se non tenete voi, tutto si sfalderà, no? E quindi ci aveva messo, come dire, in senso buono in allarme, ma veramente in senso buono, perché altrimenti rischi veramente, anche quando io dico, cioè ti deve accadere, io penso che l'affido e l'adozione ti debba accadere, non è una cosa che tu cerchi, il termine, per metterti una toppa, ok? A un certo punto gli operatori appunto si accorgono che di qualcosa che stava accadendo, e il giorno del compleanno di Andrei siamo lì per festeggiarlo assieme ad altri volontari, e la psicologa della comunità prende Giulia e gli dice guarda, c'è molto probabilmente una famiglia che potrebbe prendere Andrea in affido, ma visto il legame che c'è con voi, se voi teneste comunque legame con lui, sarebbe buono. La Giulia le esce così e dice, ma e se lo prendessimo noi? Cosa che non era assolutamente un tema tra di noi. E sicché si accorge della cavolata che ha detto, e viene da me e mi dice, guarda, scappiamo, e siamo letteralmente fuggiti dalla comunità. Siamo letteralmente fuggiti perché stava capitando qualcosa che era
1: troppo grande.
2: Troppo grande, troppo grande. E ricordo una cosa buffa, che siamo andati a mangiare sushi quella sera, tra l'altro in un ristorante dove siamo tornati poi dopo con Andrei, e Andrei dice ecco il ristorante dove io sono rinato, e lì io mi ricordo che ho preso il telefonino, ho scritto a Suor Lucia, e ho scritto a Suor Lucia guarda, siamo andati in comunità, abbiamo conosciuto Andrei, tra l'altro qualche giorno prima noi eravamo andati a messa a San Leopoldo Mandic, che è un grande santo di Padova, e io così gli avevo detto a San Leopoldo, ma non mi, cioè, mi è venuto così, dacci un segno che sia bello, veloce e chiaro. E tre giorni dopo lui fa fare questa battuta alla Giulia, alla responsabile della comunità, e quindi a Suor Lucia diciamo, ma è questo il segno? No? E Suor Lucia dopo mezz'ora, cosa che di solito
1: per le trappiste,
2: figurati, una miracolo. Settimana, due settimane, tre settimane, con i tempi del Signore, no? Dopo mezz'ora ci risponde, sì, questo è il segno, dite di sì, la Madonna non vi farà mai mancare niente. Adesso io entro nel silenzio del Sacro Triduo, perché era la settimana di Pasqua, ci sentiamo fra due settimane. E noi siamo rimasti

0: Era fine marzo, Andrei entra in casa nostra al 2 di giugno, quindi veramente in poco tempo. E mi ricordo vi faccio una scena, perché prima dell'arrivo in casa avevamo fatto un paio di uscite, si dice in luoghi neutri, no? Quindi eravamo andati al parco, eccetera. E lì invece avevamo già deciso che sarebbe venuto da noi, quindi ci dicono: ok, portatelo per la prima volta, prima ancora che venga da voi in affido, portatelo a casa. Secondo noi cosa facciamo? Siamo andati da San Leopoldo e così abbiamo detto: eccolo, no? Quello che hai combinato, siamo qua. E mi ricordo che siamo usciti da San Leopoldo e la macchina era parcheggiata un po' distante. E Andrei, ogni portone che passavamo, diceva: è casa? Poi, no, Andrei, cioè, devo andare alla macchina. Andiamo, è casa? Cioè, l'avrà detto 4-5 volte, come se avesse proprio una voglia sconfinata, un bisogno irrefrenabile di casa, no? Di trovare proprio un abbraccio, di essere accolto. Infatti, una terna di parole che così anche tra noi usiamo è voluto, amato e accolto, no? Cioè, che sei atteso. Dentro questa attesa sei proprio amato, fino ad essere accolto, no? Quindi questa scena del portone mi è proprio rimasta. E Andrei arriva a casa e vabbè, parte la vita.
1: Prima come affido e poi come adozione, giusto?
0: Allora, è partito come affido di 2 anni, dopodiché nel rinnovo noi subito abbiamo fatto domanda di adozione. Anche questo, cioè non, è come se tra noi non ci fosse mai stato un prima o un dopo. Io da quando gli davo da mangiare in comunità l'ho sempre sentito figlio, cioè non saprei dirlo diversamente, quindi lo dico così. Quindi dalla comunità all'affido, all'adozione, sono solo delle carte per quanto mi riguarda, perché l'aspetto del cuore è totalmente immerso in questa cosa qua. E mi colpisce perché Andrei poi dopo va a scuola e a parte che, vabbè, appunto, lui a 4 anni non parlava, poi impara a parlare, va a scuola e abbiamo fatto tutto un lavoro prima della scuola di prescrittura, prelettura, con un pedagogista geniale. Racconto questa, poi dopo torno. Scusami se.
1: No, bello. Spiega bene anche come Andrei, che
0: Sì,
1: cosa, così per farlo conoscere
0: sì.
1: a tutti.
0: Allora, racconto questa cosa del pedagogista perché il Signore ti mette comunque, ti fa incrociare, questa è una delle figure che il Signore ci ha fatto incrociare, che sono come dei crocevia. Questo pedagogista ci ha consigliato un'altra coppia di amici di Padova e ci dicono: chiamatelo, perché è veramente bravo, sulla disabilità veramente, è un campione. Quindi noi lo chiamiamo, ma lui non rispondeva mai. La nostra amica ci dice: no, chiamatelo spesso, anche di domenica. Per farvela breve, Giulia, appena il telefono riesce a contattarlo, più di così non so
1: Non
0: dove
1: so se
0: tenerlo,
1: si può alzare ancora, perché
0: così
1: mi dicono che non si sente.
0: così.
1: Cenni dal pubblico.
0: Questo pedagogista ci dice: vengo a casa vostra a visitarlo. Meglio così? Dai, veniamo noi. No, no, no, devo venire a casa perché questi figli vanno visti nel loro contesto. Viene lunedì sera a casa, entra dentro, guarda Andrei, che al tempo appunto non si muoveva e parlava praticamente quattro parole, e dice a Giulia: non penserete mica andare in paradiso perché avete preso un bambino con dei bisogni, vero?

0: E la Giulia fa: no, veramente no. No, perché dice: questi bambini, questi ragazzi hanno dei talenti e vanno tirati fuori, vanno fatti lavorare. E questo lo dico, che sembra una cosa un po' rude, ma in realtà è bellissimo, perché figure così ti aprono veramente lo sguardo rispetto a quello che tu terresti chiuso, o ti verrebbe da dire, scusate, ha dei problemi, no, lo abbasso, invece ti alzano l'asticella. E quindi quindi ci fa fare tutto un lavoro di scrittura e lettura, che di fatto hanno permesso ad Andrei di iniziare a leggere, a scrivere e a parlare, che altrimenti non sarebbe stato possibile. E per fargli conoscere Andrei arriva appunto alla scuola, quindi lui fa la prima elementare in pieno lockdown. Noi lì non sapevamo ancora se avrebbe imparato a leggere e a scrivere, e durante un esercizio online, quindi tutti sapete il lockdown, la DAD, la critica eccetera, durante un esercizio online l'insegnante di sostegno dice: facciamo questa prova, vi do delle frasi e le fate leggere ad Andrei e gli fate rispondere, non dite niente, vediamo cosa fa. Lui legge e risponde correttamente, legge la seconda e risponde correttamente. Noi lì abbiamo capito che lui capiva, e quindi, ma altrimenti non l'avevo mai fatto. E quindi già questa cosa qua ve la dico, perché delle volte noi diamo per scontato tantissime cose, mentre d'altra parte c'è un mistero infinito, infinito. Quindi scommettere costantemente sull'altro è l'unico modo per farlo emergere. Questo era il primo elementare. In secondo elementare parte un dialogo in classe su cosa farai da grande, chi farà, dice il solito, astronauta, eccetera. Andrea, a un certo punto, che nel contesto di gruppo chiaramente fa un po' fatica, dice timidamente: io voglio scrivere un libro. Tutti si fermano e dicono: in che senso, Andrei? Voglio scrivere il libro della mia vita.
1: E lo farà.
0: E lo farà, perché lui è un bel testardo. Questo era l'inizio della seconda media, la seconda elementare, quindi aveva 8 anni. Dopo il Natale inizia letteralmente a stalkerizzare la sua insegnante di sostegno e gli dice: scriviamo il libro della mia vita. E loro si mettevano ogni mattina a scrivere un pezzettino di frase che Andrea scriveva aiutato con la mano. Poi ha deciso il colore del libro, che deve essere copertina gialla, ha deciso le foto, ha deciso... Quindi, e ci regala questo libro alla fine dell'anno. Lui decide di farci... Noi non sapevamo nulla, eravamo ignari di tutto, all'oscuro di tutto. E lì è incredibile, perché a 8 anni descrive, dalla qualche anno prima che ci conosca noi, il momento in cui ci conosce fino a quando conosce i nonni, quindi fa un annetto, come dire, di storia. E vi leggo 2 passaggi per capire la profondità che può avere un bambino di 8 anni. E non è che sia Andrei, è il bambino di 8 anni che ha la profondità. E io ho rivisto delle scene in casa famiglia che io ho vissuto con gli occhi suoi a distanza di anni. Un giorno poi sono arrivati Giulia e Enea a giocare in casa famiglia. Io ero fermo sulla sedia, ma Enea mi ha guardato e io mi sono sentito vivo per la prima volta. Ero fermo, ma dentro mi muovevo e parlavo con lui anche se ero zitto. Un giorno sono andato a fare una passeggiata con Enea e Giulia. Io ero sulla sedia, ma dentro stavo ballando per la felicità. Subito ho pensato che volevo stare sempre con loro. Quindi lui a 8 anni aveva la coscienza del desiderio che aveva e aveva anche la coscienza di come voleva in qualche modo iniziare a colmare questo desiderio, no? E lui è così. Vai.
1: No, no, c'era solo che io qua da quando abbiamo parlato insieme ho in mente un'immagine che tu mi hai raccontato, perché poi tutta la vostra storia di famiglia si inserisce, come hai detto prima, dentro anche un cammino di amicizia del Movimento di Comunione e Liberazione, anche un incontro fatto anche di Andrei col Signore, con l'amicizia cristiana. E a me ha colpito tantissimo un episodio che tu hai raccontato di una cosa che è accaduta al mare, e volevo chiederti se ti andasse di condividerlo con tutti.
0: Allora, eravamo al mare con un po' di amici a Pellestrina, un'isola della Laguna Veneta, e eravamo a mangiare una pizza in spiaggia, proprio nella semplicità, quindi immaginatevi un tavolo con una quindicina di noi sempre un po' fuori un po' dalla confusione, perché abbiamo avuto un allenamento del pranzo, cene, preferisci un po' di silenzio, tramonto, pizza, e a un certo punto Andrei si gira verso Giulia e gli dice: mamma, la vita è spaziosa. E la Giulia dice: ma cosa vuoi dire? Vuoi dire spaziale forse? No, vuol dire una figata, no? No, volevo dire spaziosa, perché tutti mi entrano nel cuore. Ecco, lui ha questa capacità di proprio quasi di nutrirsi nel rapporto con gli altri. L'altra cosa che mi colpisce molto, l'ha fatto anche con te prima, mi dici la tua storia. Lui chiede a tutti la storia. E m'ha commosso perché un mesetto fa sono venuti due amici a cena da noi, da una coppia di Padova, con i figli, e Andrei chiede a questa ragazza: mi dici la tua storia. Io il giorno dopo mi sono messaggiato con lei, gli ho detto: guarda, grazie per la cena di ieri. E lei mi dice: no, grazie a voi e grazie ad Andrei, perché mi ha chiesto di raccontare la mia storia, perché nessuno me l'aveva mai chiesto. E quindi, come dire, con Andrei sei sempre spostato, cioè, ma penso che con tutti i figli, se abbiamo l'umiltà di guardarli fino in fondo, cioè non sono standard, no? Sono fuori standard, e quindi ti spostano completamente dei tuoi schemi borghesi, no? Del tuo sistemare, del tuo, no? E, certo, poi dopo ci sono anche tutte le fatiche, perché appunto Andrei adesso parla, scrive, lui ha fatto la seconda media, va in terza, ha fatto il programma di tutti, chiaramente ha un sostegno, però ancora comunque difficoltà motorie ci sono. E quindi Giulia, che ha soprattutto lei in capo, come dire, la gestione, passatemi il termine, ordinaria, non è banale, quindi dentro questo grande amore c'è tutta l'aridità, la quotidianità che esiste, ma che anche questa è fatta per essere proprio servita, ma non perché tu ti devi annientare di fronte a una fatica, ma perché tu dentro la fatica inizi a capire che ti compri di più, che sei più tu. E l'altro giorno io vado a fare la spesa, li lascio che stanno facendo un po' di terapie, esco, ma ritorno dopo un quarto d'ora e rientro in casa ed erano uno da una parte e uno dall'altra, perché lui si era incavolato con la mamma che voleva fare le terapie ed era incavolato con lui che non voleva farle, e non c'è stato verso, no? Però questo fa parte come dire, della vita, e va come dire, accolto così com'è.
1: Ascoltandoti mi viene questa domanda: si sente bene in fondo? Prima ci hai detto che quando avete incontrato quella famiglia di quegli amici di famiglie per l'accoglienza, vi avevano detto di curare innanzitutto l'unità tra di voi, perché effettivamente se non si è uniti, chi vogliamo accogliere? Non accogliamo nessuno. E vorrei chiederti, ma in questi anni, cioè quella cura, no, del rapporto tra di voi come marito e moglie e poi come genitori, da che cosa state sostenuta? Cioè che passi avete fatto e da cosa vi tiene insieme, in piedi, in queste fatiche, anche questa aridità che c'è? Perché, come ci siamo detti prima, non siamo qui a raccontare storie eroiche o la vita normale, come con le fatiche di tutti, anzi forse anche di più. Però ascoltandoti mi piacerebbe proprio capire che cosa vi ha tenuto e cosa vi tiene in piedi tutti e tre, insomma, in questo cammino.
0: Allora, sicuramente una cosa che è aumentata tra di noi, cioè tra me e Giulia, è il dare spazio. Provo a spiegare, cioè non dare nulla per scontato. La lotta giornaliera, già saputo. Questo è fondamentale, perché e su questo poi dopo succede, penso succede normalmente, cioè uno un po' più avanti, uno un po' più indietro, uno più incavolato, uno un po' meno, e quindi veramente dare spazio, ma anche dare spazio alla cosa che non torna, cioè per esempio abbiamo imparato a dirci le cose come sono, cioè se una cosa fai fatica, tu devi dire faccio fatica, perché uso un termine del relatore di prima, se tu non dici le cose rischi che pian pianino te lo metti via, no? Cioè, fai fatica, non lo dico, mi sobbarco del peso, ma questa cosa qua poi dopo a livello carsico corre, e inizia la fatica, inizia il lamento, e inizia invece proprio darsi spazio e aiutarsi a guardare, no? In questo senso la compagnia in senso molto allargato, cioè la compagnia tra marito e moglie, la compagnia come può essere la comunità, nel nostro caso di liberazione, eccetera, ma anche come la compagnia che il Signore ti mette davanti, di vari incroci, come il pedagogista di prima. Don Giussano diceva, la compagnia ti dice innanzitutto guarda. Ecco, noi ci aiutiamo molto a guardare, e a guardare quello che c'è, quindi a non scantonare la fatica, ma poi a ricentrarci su quello che, sui germogli di bene che ci possono essere, e a lavorare su quelli, perché è evidente che a Dio piacendo andrei camminerà, però non sarà se facciamo 10 ore di fisioterapia al giorno che garantirà un cammino. Allora il punto è su quali aspetti, come dire, tu fai leva, e quindi appunto la compagnia in senso ampio, e poi però c'era sempre un limite che la realtà non ti basterà mai, non ti basterà, perché per quanto farai avrai sempre un punto che non ti torna, avrai sempre un punto di fatica, però proprio lì ti rendi conto che hai bisogno di un punto ancora più grande. E io racconterei quella cosa dell'altra sera, perché per farvi capire è chiaro che ci possiamo aiutare in mille modi, però appunto ci sarà sempre un punto che non ti basterà. Allora l'altra sera eravamo a fare un po' di giorni di vacanza con alcuni amici, giorni bellissimi, amici, mare, mangiate, aperitivi, e siamo in un momento proprio di preparazione della cena, immaginatevi una quindicina di noi, aperitivi, spritz, musica, e di solito sono i momenti in cui andrei anche, gli piace un casino cantare, gli piace tantissimo gli amici, appunto, la vita spaziosa, no? Oppure lui dice: io sono nato e sono amato. Ecco, quindi lui ha una dimensione sia d'insieme che nel rapporto uno a uno molto, molto, molto, che lo fa stare molto bene. Ma immaginatevi questa scena di festa, e mi accorgo che invece lui sta facendo fatica ed è proprio mogio. E gli dico: Andrei, ma ti vedo un po' così, che cosa ti servirebbe? E lui alza la testa e dice: gli amici, ma... E io gli dico: ma che cosa ti servirebbe davvero? E lui mi dice: l'amicizia, ma l'amore, ma quello di Gesù. Ecco, io penso che questo sia il livello della sfida della vita, cioè che attraverso le circostanze della vita che ognuno ha, che a noi è toccata così, ma ognuno di voi ha le proprie, arrivi fino a questa soglia qui, di un bisogno di uno, che per noi è Cristo, che ti toglie anche quell'ultimo velo di tristezza. E non gliel'ha tolto subito ad Andrei, perché non è che quando ha detto questa cosa qua è tornato gioviale, è rimasto per un po' di tempo ancora con quella tristezza di fondo, come se fosse necessario, come dire, purificare quel bisogno infinito che abbiamo per poi arrivare al momento della festa ed essere veramente rinato.
1: Allora, io ti ringrazio tantissimo, non aggiungerei molto nelle conclusioni che solitamente i giornalisti devono fare per chiudere gli incontri, perché mi sembra che quest'ultima cosa che hai detto sia il punto e anche, diciamo, il vertice di tutto, no? Perché tu ci hai raccontato di un cammino, delle fatiche vostre, di Andrei, di una vita appunto con tanti limiti, no? Prima ci dicevamo, ci sono tante cose, no? Andrei, non so, non può giocare a calcio come gli altri, i suoi coetanei, no? Tante cose, ma che invece paradossalmente tutto questo è l'occasione per guardare di più quello che c'è, e che lui costantemente lo ricorda, cioè lo ha ricordato me un'ora fa quando mi ha chiesto la storia mia. Ma siamo qui per raccontare la vostra, come una capacità di andare oltre, no? Bellissima. Quindi io vi ringrazio tanto di averci raccontato questo, e di averci raccontato anche di cosa sostiene, no? Perché nessuno è un eroe da solo, non è che tu sei un eroe da solo, Giulia, no? Ma è che è sempre dentro un rapporto, una compagnia sostenuta, che questo può avvenire. Penso che sia un messaggio bello per tutti. Quindi vi ringrazio ancora. Io vi ricordo, un applauso direi che è super meritato. E guardate che è meritato, perché io sfido chiunque a salire su un palco e a raccontare, cioè non è facile sempre mettersi a nudo e raccontare la vita propria, ma lo si fa quando si ha la certezza che è un dono per tutti, quindi è stato veramente un regalo. Quindi grazie ancora Enea, grazie anche a Giulia, Andrei, e buon meeting.
2: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.

0: Che giornata. Sono distrutto. Cameriera, portami il vino.
1: Fatemi cantare.

0: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: 10 amori che non hai potuto scegliere.

e se no qualcuno le prende. Poi con un tocco soltanto togli le cuffie da dentro le orecchie. Prenditi il tempo che serve, prova a ascoltare la gente. Fai un bel respiro e cammina deciso.

Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

eravamo, nascondendolo in un posto più lontano, come indovinare una fotografia.

0: Oh Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annunciazione dell'angelo a Maria Vergine. Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria Vergine a Santa Elisabetta. In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù. In quei giorni, un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando era governatore della Siria, Quirino. Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua città. Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, dalla città di Nazaret e dalla Galilea, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme con Maria sua sposa, che era incinta. Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero della gioia contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Come è scritto nella legge del Signore, ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o 2 giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quinto mistero della gioia contempliamo il ritrovamento di Gesù al Tempio. I suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa, ma trascorsi giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni, lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava, e tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione,

0: morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
4: Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà.
5: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, ascoltaci.
5: Cristo, esaudiscici.
0: Cristo, esaudiscici.
5: Padre del cielo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
5: Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
5: Spirito Santo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
5: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
5: Santa Maria,
0: prega per noi.
5: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
5: Santa Vergine del

0: le Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna d'Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa Mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza Inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei Migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli Afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei Cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli Angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei Profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli Apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei Confessori della Fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i Santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen. Preghiamo per le intenzioni del Romano Pontefice.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Ringraziamo Dio per la sua misericordia. Ha fatto prodigi a salvezza dell'uomo.
1: Celebrate il Signore perché è buono, perché eterna è la sua misericordia. Lo dicano i riscattati del Signore, che egli liberò dalla mano del nemico e radunò da tutti i paesi, dall'Oriente e dall'Occidente, dal settentrione e dal mezzogiorno. Vagavano nel deserto, nella steppa. Non trovavano il cammino per una città dove abitare. Erano affamati e assetati. Veniva meno la loro vita. Nell'angoscia gridarono al Signore, ed egli li liberò dalle loro angustie. Li condusse sulla via retta, perché camminassero verso una città dove abitare. Ringrazino Dio per la sua misericordia. Ha fatto prodigi a salvezza dell'uomo, poiché saziò il desiderio dell'assetato e l'affamato ricolmò di beni. Abitavano nelle tenebre e nell'ombra di morte, prigionieri della miseria e dei ceppi, perché si erano ribellati alla parola di Dio e avevano disprezzato il disegno dell'Altissimo. Egli piegò il loro cuore sotto le sventure. Cadevano e nessuno li aiutava. Nell'angoscia gridarono al Signore, ed egli li liberò dalle loro angustie. Li fece uscire dalle tenebre e dall'ombra di morte e spezzò le loro catene. Ringrazino Dio per la sua misericordia. Ha fatto prodigi a salvezza dell'uomo, perché ha infranto le porte di bronzo e ha spezzato le sbarre di ferro.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Ringraziamo Dio per la sua misericordia. Ha fatto prodigi a salvezza dell'uomo.
4: Abbiamo veduto, o Dio, le tue opere, le meraviglie che hai fatto per noi.
2: Stolti per la loro iniqua condotta, soffrivano per i loro misfatti, rifiutavano ogni nutrimento e già toccavano le soglie della morte. Nell'angoscia gridarono al Signore, ed egli li liberò dalle loro angustie. Mandò la sua parola e li fece guarire. Li salvò dalla distruzione. Ringrazino Dio per la sua misericordia. Ha fatto prodigi a salvezza dell'uomo. Offrano a lui sacrifici di lode. Narrino con giubilo le sue opere. Coloro che solcavano il mare sulle navi e commerciavano sulle grandi acque, videro le opere del Signore, i suoi prodigi nel mare profondo. Egli parlò e fece levare un vento burrascoso, che sollevò i suoi flutti. Salivano fino al cielo, scendevano negli abissi. La loro anima languiva nell'affanno. Ondeggiavano e barcollavano come ubriachi. Tutta la loro perizia era svanita. Nell'angoscia gridarono al Signore, ed egli li liberò dalle loro angustie. Ridusse la tempesta alla calma. tacquero i flutti del mare, si rallegrarono nel vedere la bonaccia, ed egli li condusse al porto sospirato. Ringrazino Dio per la sua misericordia. Ha fatto prodigi alla salvezza dell'uomo. Lo esaltino nell'assemblea del popolo. Lo lodino nel consesso degli anziani. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Abbiamo veduto, o Dio, le tue opere, le meraviglie che hai fatto per noi.
4: I giusti vedano le opere di Dio, ne gioiscano e comprendano il suo amore.
1: Ridusse i fiumi a deserto, a luoghi aridi le fonti d'acqua e la terra fertile a palude, per la malizia dei suoi abitanti.
2: Ma poi cambiò il deserto in lago e la terra arida in sorgenti d'acqua. Là fece dimorare gli affamati, ed essi fondarono una città dove abitare.
1: Seminarono campi e piantarono vigne, e ne raccolsero frutti abbondanti. Li benedisse e si moltiplicarono. Non lasciò diminuire il loro bestiame.
2: Ma poi ridotti a pochi furono abbattuti, perché oppressi dalle sventure e dal dolore. Colui che getta il disprezzo sui potenti li fece vagare in un deserto senza strade.
1: Ma risollevò il povero dalla miseria e rese le famiglie numerose come greggi.
2: Vedono i giusti e ne gioiscono, e ogni inimico chiude la sua bocca. Chi è saggio osservi queste cose e comprenderà la bontà del Signore. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: I giusti vedano le opere di Dio, ne gioiscano e comprendano il suo amore.
0: La tua fedeltà fino alle nubi, o Signore.
1: Il tuo giudizio come il grande abisso.
5: Dal Libro delle Lamentazioni. Ricordati, Signore, di quanto ci è accaduto. Guarda e considera il nostro obbrobrio. La nostra eredità è passata a stranieri, le nostre case a estranei. Orfani siamo diventati senza padre, le nostre madri come vedove. L'acqua nostra beviamo per denaro, la nostra legna si acquista a pagamento. Con un giogo sul collo siamo perseguitati, siamo sfiniti, non c'è per noi riposo. All'Egitto abbiamo teso la mano, all'Assiria per saziarci di pane. I nostri padri peccarono e non sono più, noi portiamo la pena delle loro iniquità. Schiavi comandano su di noi, non c'è chi ci liberi dalle loro mani. A rischio della nostra vita ci procuriamo il pane davanti alla spada nel deserto. La nostra pelle si è fatta bruciante come un forno a causa degli ardori della fame. Han disonorato le donne in Sion, le vergini nelle città di Giuda. I capi sono stati impiccati dalle loro mani, i volti degli anziani non sono stati rispettati. I giovani han girato la mola. I ragazzi son caduti sotto il peso della legna. Gli anziani hanno disertato la porta. i giovani, i loro strumenti a corda. La gioia si è spenta nei nostri cuori, si è mutata in lutto la nostra danza. È caduta la corona dalla nostra testa. Guai a noi, perché abbiamo peccato. Per questo è diventato mesto il nostro cuore. Per tali cose si sono annebbiati i nostri occhi, perché il monte di Sion è desolato, le volpi vi scorazzano. Ma tu, Signore, rimani per sempre, il tuo trono di generazione in generazione. Perché ci vuoi dimenticare per sempre? Ci vuoi abbandonare per lunghi giorni? Facci ritornare a te, Signore, e noi ritorneremo. Rinnova i nostri giorni come in antico, poiché non ci hai rigettati per sempre, né senza limite sei sdegnato contro di noi.

0: Tu, Signore, rimani in eterno. Perché ci vuoi dimenticare per sempre?
1: Fa che torniamo a te e noi ritorneremo.
0: Salvaci, Signore, siamo perduti.
1: Fa che torniamo a te e noi ritorneremo.
2: Dalle omelie in lode della Vergine Madre di San Bernardo Abate. E il nome della Vergine era Maria, dice l'Evangelista. Facciamo qualche riflessione anche su questo nome che significa, a quanto dicono, stella del mare e che conviene sommamente alla Vergine Madre. Ella infatti viene paragonata con molta ragione a una stella. Come questa emette il suo raggio senza corrompersi, così la Vergine partorisce il figlio senza subire lesione. Il raggio non diminuisce lo splendore della stella, né il figlio l'integrità della Vergine. Ella è dunque quella nobile stella uscita da Giacobbe, il cui raggio illumina l'universo intero, il cui splendore rifulge nei cieli, penetra negli inferi, percorre le terre e, riscaldando più le menti che i corpi, favorisce lo sbocciare delle virtù e brucia i vizi. Sì, è lei quella fulgida e singolare stella che doveva innalzarsi sopra questo mare spazioso e vasto, brillante per i suoi meriti, luminosa con i suoi esempi. O tu che, nelle fluttuazioni di questo mondo, ti accorgi di essere sbattuto dalle burrasche e dalle tempeste, piuttosto che di camminare sulla terraferma, non distogliere gli occhi dallo splendore di questa stella, se non vuoi essere sommerso dalle tempeste. Se si levano i venti delle tentazioni, se ti imbatti negli scogli delle tribolazioni, guarda la stella, invoca Maria. Se sei sballottato dalle onde della superbia, dell'ambizione, della calunnia, della gelosia, guarda la stella, invoca Maria. Se l'ira o l'amore al denaro o i piaceri illeciti della carne scuotono la navicella del tuo cuore, guarda a Maria. Se, sconvolto dall'enormità dei tuoi peccati, turbato dalla sporcizia della tua coscienza, atterrito dalla paura del giudizio, cominci a precipitare nel baratro della tristezza, nell'abisso della disperazione, pensa a Maria. Nei pericoli, nelle angosce, nei dubbi, pensa a Maria, invoca Maria. Che ella non si allontani mai dalla tua bocca, non si allontani mai dal tuo cuore. E per ottenere il soccorso della sua preghiera, segui l'esempio della sua vita. Seguendo lei non devierai, pregando lei non ti scoraggerai, pensando a lei non sbaglierai. Se lei ti tiene per mano non cadi, se lei ti protegge non temi, se lei ti fa da guida non ti affatichi, se lei ti è favorevole arrivi al porto. Così in te stesso sperimenterai quanto è giusta questa parola. E il nome della Vergine era Maria.

0: Il suo pensiero è più vasto del mare, il suo consiglio più del grande abisso.
1: Il nome della Vergine era Maria.
0: Il mio ricordo per tutte le generazioni.
1: Il nome della Vergine era Maria.
2: Preghiamo. Concedi, o Dio Onnipotente, che la Beata Vergine Maria ottenga i benefici della tua misericordia a tutti coloro che ricordano con gioia il suo nome glorioso. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
2: Benediciamo il Signore.
3: Amen.

Il Vangelo della Domenica. Meditazioni di Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.

Pietro si fece avanti e gli domandò: «Signore, quante volte, se il mio fratello peccherà contro di me, dovrò perdonargli? Fino a 7 volte?» Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è paragonato a un re che volle fare i conti con i suoi servi. Iniziando dunque a chiedere i conti, gli fu presentato uno che era debitore di 10.000 talenti. Poiché costui non poteva pagare, il padrone comandò che fossero venduti lui, la moglie, i figli e quanto possedeva, e saldasse così il conto. Allora quel servo, con la faccia per terra, lo supplicava dicendo: «Signore, sii benevolo con me e ti soddisferò in tutto». Il padrone fu mosso a pietà di quel servo, lo lasciò libero e gli condonò il debito. Ora, appena uscito, lo stesso servo si imbatté in uno dei suoi compagni, il quale gli doveva 100 denari. Lo afferrò e, quasi strozzandolo, diceva: «Rendimi quanto mi devi». Bocconi a terra, questi lo implorava dicendo: «Sii benevolo con me e ti soddisferò». Egli non acconsentì, ma andò a farlo gettare in prigione finché non gli avesse pagato il debito. Venuti a conoscenza dell'accaduto, gli altri servi se ne rattristarono grandemente e andarono a riferire ogni cosa al loro padrone. Allora il padrone, chiamatolo a sé, gli dice: «Servo malvagio, ti ho condonato tutto quel debito perché mi avevi supplicato. Non dovevi anche tu avere pietà del tuo compagno come io ho avuto pietà di te?» Preso perciò dall'ira, il padrone lo consegnò agli sbirri finché non gli avesse restituito tutto ciò che gli doveva. Proprio così il Padre mio celeste tratterà voi, qualora non rimettiate di cuore ciascuno al proprio fratello.

Il discorso ecclesiale che troviamo al capitolo 18 del Vangelo secondo Matteo termina con una lunga parabola dove sono protagonisti due colleghi debitori e il comportamento diverso che viene tenuto mette in evidenza l'atteggiamento che può esserci all'interno della comunità cristiana. La 24esima domenica del tempo ordinario, con questa pagina evangelica, mette alla nostra attenzione il tema del perdono. Pietro chiede a Gesù: quante volte devo perdonare al mio fratello? E pensa di dire qualcosa di grande proponendo 7 volte. Ma Gesù moltiplica all'infinito questo numero parlando di 70 volte 7. Come dire, il perdono è una realtà aperta, continua. Racconta la storia di un re che ha un ministro il quale gli deve una cifra enorme, 10.000 talenti. È simile al debito pubblico di uno Stato. È un debito che non si può pagare. E quell'uomo chiede una dilazione, ma sa che tanto non riuscirebbe a versare quella cifra. Il re allora ebbe compassione di quel servo e gli condonò il debito. Lo stesso servo che ha ricevuto questo condono, un grande dono, trova un collega che gli deve 100 denari. Il denaro è il prezzo di una giornata di lavoro, quindi sono 100 giornate di lavoro, grosso modo lo stipendio di 3 mesi, è una cifra che si riesce a pagare tranquillamente. Chiede anche lui ugualmente un po' di pazienza, ma il collega perdonato non vuole perdonare, lo fa mettere in prigione perché paghi fino all'ultimo. La cosa viene riferita al re, il quale revoca il condono. Ripete la storia con una motivazione. Dice a quel servo spietato: tu mi hai chiesto pietà e io te l'ho concessa. Quando è stato chiesto a te di fare lo stesso, tu hai rifiutato. E allora adesso ritiro il perdono che ti ho dato. Viene messo in prigione finché non abbia pagato tutto quello che deve. Praticamente impossibile. Il discorso del perdono, quindi, viene esemplificato con una storia in due fasi. La prima azione è quella di Dio che concede il perdono. Ma la persona perdonata, in una seconda istanza, è tenuta a fare come Dio, ad avere compassione come Dio ha avuto compassione di me. Nel momento in cui io perdonato non perdono, perdo il perdono che mi è stato dato. Non è corretto dire che il Signore ci perdona nella misura in cui noi perdoniamo. Anche interpretare così il Padre nostro è scorretto. Non siamo noi la misura della misericordia, per carità. La misura è Dio ed è senza misura. È misericordia infinita. Vuol dire però che aver ricevuto la sua misericordia mi rende capace di fare misericordia. Se io non faccio misericordia, non mi serve a niente averla. E quindi la perdo. Anniento
la grazia della salvezza, riduco a nulla quello che mi è stato dato perché non lo adopero. Allora, non è la mia capacità umana che perdona, che concede misericordia, ma è la grazia che mi è stata data, che attraverso di me viene concessa agli altri. È un dono di grazia portato da Gesù, ma già l'antico sapiente ci arrivava benissimo. Il testo che ci è proposto dal Siracide offre una serie di riflessioni sapienziali contro il rancore e l'ira. Non coltivare rancore, è una cosa orribile. Chi si vendica subirà la vendetta del Signore. Perdona l'offesa al tuo prossimo e verranno perdonati i tuoi peccati. Questo ragionamento morale era pienamente attivo anche sotto la legge, nella situazione antica. A maggior ragione il grande dono di grazia, il condono offerto da Gesù, abilita il cristiano a vivere in modo straordinario, perché non vive con le proprie forze, ma con la grazia di Dio. Il Salmo 102 è uno splendido poema che celebra il Dio misericordioso e lo presenta come il modello. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue malattie. Non è in lite per sempre, non ci tratta secondo i nostri peccati. Quanto il cielo è alto sulla terra, così è potente la misericordia di Dio su quanti lo temono ed allontana le nostre colpe come è lontano l'Oriente dall'Occidente. La potenza misericordiosa di Dio è all'opera nella nostra vita. Se non la lasciamo operare, è come se non l'avessimo ricevuta. La seconda lettura ci propone ancora un brano della lettera di San Paolo ai Romani, dall'ultima parte di questo scritto, al capitolo 14, un'ulteriore esortazione morale. Noi non viviamo per noi stessi e non moriamo per noi stessi. Ognuno di noi non è il fine della propria vita. Noi viviamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, noi siamo del Signore. Non dimentichiamoci che cristiano vuol dire appartenente a Cristo. Io sono di Cristo, non sono mio, sono di Cristo. Noi siamo del Signore. Il Signore ha preso possesso della nostra vita, ci ha invaso con la sua misericordia, con il suo perdono. E allora è Lui che opera in noi. Cristo è morto ed è ritornato alla vita per essere il Signore dei vivi e dei morti. Per essere il Signore della nostra vita, per essere attraverso di noi capace di concedere misericordia. Sempre, comunque, in modo straordinario, come è la sua capacità divina.

Avete ascoltato Il Vangelo della Domenica. Meditazioni di Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado di

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Vicino sei tu, Signore, e vere tutte le tue vie.
1: Ti invoco con tutto il cuore, Signore, rispondimi. Custodirò i tuoi precetti. Io ti chiamo, salvami, e seguirò i tuoi insegnamenti.
2: Precedo l'aurora e grido aiuto. Spero sulla tua parola. I miei occhi prevengono le veglie della notte per meditare sulle tue promesse.
1: Ascolta la mia voce, secondo la tua grazia. Signore, fammi vivere secondo il tuo giudizio. A tradimento mi assediano i miei persecutori. Sono lontani dalla tua legge.
2: Ma tu, Signore, sei vicino. Tutti i tuoi precetti sono veri. Da tempo conosco le tue testimonianze, che hai stabilite per sempre.

0: sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Vicino sei tu, Signore, e vere tutte le tue vie.
2: Mi assista, Signore, la tua sapienza, sia con me nella fatica.

0: mi assista, Signore, la tua sapienza, sia con me nella fatica.
1: La fedeltà del Signore rimane per sempre.

0: rimane per sempre.
1: Io gioisco pienamente nel Signore. La mia anima esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti di salvezza. Mi ha avvolto con il manto della giustizia, come una sposa che si adorna di gioielli.

0: Il Signore ti ha scelta e ti ha prediletta.
1: Il Signore ti ha scelta e ti ha prediletta.
0: Nella sua tenda ti ha fatto abitare
1: e ti ha prediletta.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Il Signore ti ha scelta e ti ha prediletta.
2: A causa di Eva si chiuse la porta del cielo. Si riapre a noi per Maria, Madre del Signore.

0: A causa di Eva si chiuse la porta del cielo, si riapre a noi per Maria, Madre del Signore.
1: Rivolgiamo la nostra lode e la nostra supplica al Cristo Salvatore, nato da Maria Vergine, e diciamo:
2: Maria, la Madre tua, sostenga la nostra preghiera.
3: Sole di giustizia, che hai voluto farti precedere da Maria Immacolata, mistica aurora della redenzione, fa che camminiamo sempre nella luce della tua presenza.
2: Maria, la Madre tua, sostenga la nostra preghiera.
3: Verbo eterno, che hai scelto Maria come arca santa per la tua dimora fra noi, liberaci dalla corruzione del peccato.
2: Maria, la Madre tua, sostenga la nostra preghiera.
3: Salvatore nostro, che hai voluto la Madre tua ai piedi della croce, unita nell'offerta del sacrificio, fa che comunichiamo per sua intercessione al mistero della tua passione e della tua gloria.
2: Maria, la Madre tua, sostenga la nostra preghiera.
3: Gesù buono, che mentre pendevi dalla croce hai dato per madre a Giovanni, la Vergine addolorata, concedi a noi la grazia di vivere come suoi veri figli.
2: Maria, la Madre tua, sostenga la nostra preghiera.
1: Accogliendo la parola di Cristo ai suoi apostoli, recitiamo insieme:
2: Padre nostro,

0: così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Concedi, o Dio Onnipotente, che la Beata Vergine Maria ottenga i benefici della Tua misericordia a tutti coloro che ricordano con gioia il Suo nome glorioso. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

A tutti giunga un cordiale saluto, un ben ritrovati da Orazio Coclite. Oggi puntata speciale. Ci occuperemo, parleremo della sindrome di Down. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: E come anticipato in apertura della nostra trasmissione, ci occupiamo ora della sindrome di Down, che si manifesta in ogni parte del mondo e non mostra incidenza differente tra i vari ceti sociali, i diversi livelli economici, interessando entrambi i sessi e tutti i gruppi razziali. Secondo i dati forniti dall'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nel mondo nasce un bambino affetto da sindrome di Down ogni 1.000-1.100 nuovi nati. Si stima che ogni anno i nuovi casi siano tra i 3 e i 5.000. Attualmente in Italia un bambino su 1.200 nasce con questa sindrome. Grazie allo sviluppo della medicina e alle maggiori cure dedicate a queste persone, negli ultimi decenni l'aspettativa di vita dei pazienti affetti da sindrome di Down è molto aumentata. Se negli anni 40 l'aspettativa era di appena 12 anni e negli anni 80 di 33 anni, oggi in Italia e nei paesi dell'Unione Europea si è raggiunta un'aspettativa di vita media di 62 anni, destinata ulteriormente a crescere in futuro. Si stima che oggi vivano in Italia circa 38.000 persone con sindrome di Down, il 61% delle quali ha più di 25 anni. Per parlare della sindrome di Down ci colleghiamo con il dottor Francesco Cadelano, responsabile nazionale Sportello Autonomia dell'Associazione Italiana Persone Down. Dottor Cadelano, buongiorno e grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Buongiorno a lei e grazie dell'invito.
0: La sindrome di Down è causata dalla presenza di un cromosoma 21 in più, tre coppie invece di due. Ma, dottor Cadelano, è ereditaria?
1: Sì, alcune volte ereditaria, alcune volte libera. Diciamo che comunque in Italia, per esempio, lei parlava dei dati dell'OMS, ci sono 40.000 persone con la sindrome di Down. È un aspetto che lei ha trattato, è molto interessante. Di tutte le persone con la sindrome di Down hanno un'aspettativa di vita molto, molto alta, diciamo. Adesso si considera tra i 62 e i 65 anni, andrà sicuramente ad aumentare nel corso degli anni, ma la cosa importante è che le persone con la sindrome di Down sopravvivono ai propri genitori. Quindi iniziare a lavorare sul tema dell'autonomia, dell'inclusione sociale, è un po', diciamo, anche lo slogan della campagna mondiale è stata proprio questa, cioè non con noi ma non al nostro posto, perché le persone con la sindrome di Down appunto diventano adulte, diventano anziane e devono essere integrate nella nostra società, perché hanno sicuramente dei limiti ma possono fare tante tante cose. È una battaglia che per esempio portiamo noi negli ultimi anni, si incentra per esempio sull'inserimento lavorativo. Tanti ragazzi con la sindrome di Down adesso lavorano, sono nel libero mercato, sono persone che producono e sono delle persone felici. Quindi questo è un aspetto molto importante che è rivendicato appunto nella giornata mondiale delle persone con la sindrome di Down.
0: Ecco, un'ascoltatrice chiede che se durante la gravidanza la sindrome di Down può essere identificata.
1: Sì, guardi, ci sono varie ovviamente la villocentesi, vari esami che si possono fare. Ecco, io non sono un medico, non sono un esperto da questo punto di vista, appunto io mi occupo proprio dei ragazzi quando iniziano a vivere la loro vita, quindi sull'autonomia. Comunque sì, ci sono degli esami che si possono fare in ospedale.
0: Ecco, io spero adesso di non sbagliare nei dati. In questi ultimi anni, in alcuni paesi, è in atto un vero e proprio genocidio nei confronti delle persone con sindrome di Down. E qui cito alcuni dati, ecco, non vorrei, mi scuso anticipatamente se dovessi sbagliarmi. In Norvegia il 65% dei bambini viene abortito, il 90% in Gran Bretagna, il 95% in Spagna, il 100% in Islanda. Ecco, non pensa che questo sia dovuto anche al fatto che si facciano parlare pochi genitori di persone con sindrome di Down che possano dire la verità parlando anche della bellezza della loro esperienza?
1: Guardi, dottore, questo è un argomento molto, molto delicato e molto, molto difficile. Ovviamente tutte le persone sono libere di scegliere. Io posso dire che le persone con la sindrome di Down sono delle persone come tutte le altre persone. Bisogna anche uscire un po' dagli stereotipi delle persone con la sindrome di Down, no? Che sono tutti carini, simpatici, affettuosi. Io conosco veramente centinaia di ragazzi che hanno delle caratteristiche. Ognuno è un essere particolare. È un essere diverso dagli altri, assomigliano ai genitori, sanno fare tante cose. Parlavo prima degli inserimenti lavorativi che adesso stanno prendendo piede in Italia, grazie a Dio. E devo dire che all'inizio c'era molta ignoranza anche da parte dei datori di lavoro. Adesso ci chiamano per ringraziarci, per dirci che una persona con la sindrome di Down all'interno di un posto di lavoro migliora la qualità di vita dei dipendenti, rende un posto più sereno, rende il posto più accogliente. Quindi io dalla mia esperienza posso dire che veramente i ragazzi hanno sicuramente una marcia in più. Sono delle persone che magari accolgono molto di più, sono molto, molto sensibili, però ecco, migliorano veramente il posto di lavoro. C'era un ragazzo che diceva: io le cose le faccio lente, però le faccio. È anche, diciamo, una qualità questo di lavorare con lentezza, no? Di non prendere la vita sempre come una corsa, sempre arrivare primi, ma aspettare gli altri, accoglierli. E questo aspetto i ragazzi con la sindrome di Down ce lo insegnano molto bene.

0: oggi e sono disponibili strategie per promuovere lo sviluppo e il raggiungimento di adeguati livelli di autonomia?
1: Assolutamente sì, noi in associazione da anni, da 30 anni, facciamo i corsi di educazione all'autonomia. C'è una modalità in cui bisogna lavorare con i ragazzi e sono modalità in cui tu devi insegnare ai ragazzi a sapersela cavare nella vita reale. Infatti nei nostri corsi i ragazzi vivono la vita, una vita normale, vivono per strada, escono a fare degli acquisti, prendono i mezzi pubblici. Un consiglio che do sempre agli operatori è: meno tempo stanno chiusi in quattro mura i ragazzi, meglio è, perché la vita reale è la vita del mondo che sta fuori casa, fuori dai centri. Quindi noi insegniamo ai nostri ragazzi ad entrare nei negozi da soli, a scegliersi i vestiti, ad autodeterminarsi, e quindi questo è un aspetto molto importante. Ecco, lavorare dando motivazione ai ragazzi è la cosa migliore. Se io sono, faccio l'esempio, un ragazzo tifoso della Roma, il mio obiettivo magari sarà quello di andare in un negozio della Roma a comprarmi una maglietta, un cappellino. Questo ovviamente motiverà il ragazzo nel muoversi, chiedere, informarsi, orientarsi, eccetera eccetera. Quindi sì, ci sono delle tecniche molto molto importanti che vengono utilizzate da più di 30 anni nelle più delle 50 sedi EPD che sono sparse nel territorio.
0: Dottor Cadelano, io la ringrazio per la sua bellissima testimonianza, per quanto ci ha detto. Teniamoci in contatto, qualsiasi iniziativa portata avanti ce la segnali, perché c'è sempre posto qui ai microfoni della Radio Vaticana.
1: Grazie veramente a voi per la possibilità di parlare della sindrome di Down e delle persone con maggiori difficoltà. Grazie.

E termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Ancora grazie al dottor Francesco Cadelano, responsabile nazionale Sportello Autonomia dell'Associazione Italiana Persone Down. Grazie a voi amici per la cortese attenzione e ancora l'augurio di una felice e serena giornata.

compagni sempre. In ogni impresa io sarò presente. In ogni amore che verrà, in fondo ad ogni lacrima, ogni volta che ti servirà un abbraccio. In noi la tenerezza di un bambino, in noi la solitudine.

0: Sorridi. Sorridi.
1: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu, FM 87.8 e 99.3.

sembrava una farfalla o un fiore, ma sulle labbra mi ricordo il bacio e poi volò una stella

sembrava una farfalla o un fiore. Ma io ricordo il bacio sulle labbra e poi volò una stella

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Sabato 12 settembre, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi: Medio Oriente, i ribelli Houthi dello Yemen avanzano lungo la costa e conquistano tre isole, a rischio il traffico marittimo nello stretto di Bab el-Mandeb. Ancora raid incrociati tra Russia e Ucraina, mentre Putin avverte mandare truppe a Kiev equivarrebbe a dichiarare guerra a Mosca. Regno Unito, la Camera dei Comuni boccia la proposta di legge sul suicidio assistito. Le 8:35 secondi, buongiorno da Roberta Barbi. In apertura del nostro giornale, l'offensiva dei ribelli Houthi sostenuti dall'Iran lungo le coste dello Yemen che acuisce il conflitto in Medio Oriente. Il gruppo sciita ha conquistato tre isole, consolidando così la possibilità di controllare lo stretto di Bab el-Mandeb. L'Arabia Saudita sotto pressione accusa l'Iraq per l'attacco all'oleodotto Est-Ovest. La cronaca è di Marco Guerra.
2: I ribelli yemeniti Houthi consolidano la loro presa sullo stretto di Bab el-Mandeb, un corridoio marittimo vitale per le rotte che vanno dall'Europa all'Asia. Dopo un'offensiva durata una settimana che ha causato centinaia di vittime, funzionari del governo riconosciuto dello Yemen riferiscono che le milizie filo-iraniane hanno preso il controllo del versante yemenita dello stretto, conquistando le ultime isole che non erano ancora sotto il loro controllo. Il portavoce militare degli Houthi ha dichiarato che la navigazione attraverso Bab el-Mandeb è sicura per tutti a eccezione dell'Arabia Saudita. Riyadh, dal canto suo, denuncia anche alcuni attacchi provenienti dall'Iraq che hanno portato alla chiusura dell'oleodotto Est-Ovest e ha chiesto l'intervento degli Stati Uniti contro gli Houthi. Nel corso di due colloqui telefonici, il presidente Trump ha comunicato al principe ereditario Bin Salam che Washington non intende intraprendere un'azione militare diretta.
1: Ed è stato rinviato a ottobre il round di colloqui tra Israele e Libano, inizialmente previsto per la prossima settimana a Roma. Gli ambasciatori dei due paesi si incontreranno comunque presso il Dipartimento di Stato americano a Washington per discutere degli sviluppi in corso e dell'ulteriore attuazione dell'accordo quadro concordato a giugno. E cambiamo scenario: nella notte ancora raid incrociati tra Russia e Ucraina, mentre da Nuova Delhi, dove si trova per il vertice dei BRICS, Putin avverte l'Europa: mandare truppe in Ucraina equivarrebbe a dichiarare guerra alla Russia. I dettagli nel servizio di Silvia Giovanrosa.
3: Violenti scontri continuano ad infiammare i due fronti di guerra. I media ucraini hanno reso noto che un missile ha colpito un impianto industriale a Kryvyi Rih, provocando un morto e due feriti. Sulle città russe di Toliatti e Tagarong, uno sciame di droni ucraini ha preso di mira un impianto strategico. Diversi incendi si sono registrati presso l'aeroporto e uno stabilimento automobilistico. Esplosioni anche a Odessa e Kharkiv. E le agenzie di stampa russe hanno rese note le ultime dichiarazioni del capo del Cremlino, che alla vigilia del vertice dei BRICS in India è tornato ad ammonire l'Europa, considerata da Mosca un ostacolo alla fine della guerra. Un eventuale dispiegamento di truppe europee in Ucraina, ha detto il presidente, equivarrebbe a una guerra contro la Russia, e poi ha ribadito che Mosca non rappresenta una minaccia per i paesi europei. Si continua intanto a riporre speranza nel lavoro della diplomazia. Entrambe le parti si dicono disponibili a un incontro trilaterale che rimetta in moto la macchina negoziale. Mosca ha ribadito: le nostre condizioni per porre fine al conflitto non sono cambiate.
1: E come avete sentito, i leader dei BRICS, raggruppamento delle economie mondiali emergenti, tra cui la Federazione Russa, aprono oggi a New Delhi, in India, un vertice dedicato al rafforzamento del loro peso nella governance mondiale, sullo sfondo delle guerre in corso, delle tensioni commerciali e delle divisioni interne a un blocco che riunisce ormai 11 paesi e quasi metà della popolazione del pianeta. E ieri negli Stati Uniti si sono svolte le commemorazioni per il 25esimo anniversario degli attentati terroristici che provocarono quasi 3.000 morti l'11 settembre 2001. Non dimenticheremo mai, combattiamo per vincere, ha detto il presidente Trump durante la cerimonia commemorativa al Pentagono, mentre a New York, a Ground Zero, era presente il vicepresidente Vance. Ma com'è cambiato il mondo dopo quell'11 settembre? Gianmarco Murroni lo ha chiesto a Lucio Caracciolo, direttore di Limes.
4: L'apertura della stagione della guerra al terrorismo, definizione onnicomprensiva, perché come è noto il terrorismo non è un nemico ma è un modo di combattere, ha spostato l'America al di là dei propri limiti, innescando, forse semplicemente rivelando, la crisi strutturale degli Stati Uniti intesi come impero globale, come paese egemone.
5: Qual è l'errore che rischiamo di ripetere oggi? Qual è l'errore che il mondo rischia di ripetere oggi?
4: Credo che per riequilibrare tutte le disgrazie in corso, uno sforzo di carattere politico e culturale, uno sforzo anche di ritorno alla diplomazia sia assolutamente essenziale, perché altrimenti non se ne esce. Oggi le sfide sono altre, non quella di Bin Laden, ma certamente quello è stato un momento topico.
1: La Camera dei Comuni britannica ha detto no al DDL sul suicidio assistito, arrivato ieri in aula per la seconda lettura, 286 no contro i 270 voti favorevoli. Sia la Chiesa Cattolica d'Inghilterra e Galles che quella anglicana avevano espresso nei giorni scorsi la propria contrarietà al provvedimento, definendolo imperfetto e pericoloso e chiedendo di migliorare il sistema delle cure palliative. Sentiamo Alberto Gambino, presidente del Centro Studi Scienza e Vita della CEI.
6: Il suicidio assistito è quando in realtà la vita andrebbe avanti, non siamo in una situazione di accanimento terapeutico, ma siamo in una situazione di malattia irreversibile, che potrebbe durare anche anni, dove la missione del servizio sanitario in questi casi è lenire il dolore, se possibile eliminarlo del tutto il dolore. Invece si sceglie un'altra strada che, anziché accudire il paziente, lenire il dolore, consentirgli di vivere gli ultimi momenti della vita, anche lunghi, con i suoi familiari, anche per ricreare magari dei rapporti che non c'erano più, o comunque per asserenare tante situazioni, invece si decide che quella vita a questo punto deve essere interrotta.
1: E restiamo in Europa, e di 44 feriti il bilancio del deragliamento di un treno avvenuto nella serata di ieri nel nord-ovest della Francia, sulla rotta Rouen-Caen, lo ha reso noto il procuratore di Rouen, aggiungendo che tra questi una donna è in gravi condizioni. E andiamo in Vaticano, la gioia del mondo del volontariato, per la tappa del Papa a Lourdes nell'ambito del viaggio apostolico in Francia, in programma dal 25 al 28 settembre prossimi. Orazio Coclite ed Eugenio Bonanata ne hanno parlato con Monsignor Rocco Pennacchio, assistente ecclesiastico nazionale dell'Unitalsi e arcivescovo di Fermo.
7: Siamo contenti perché Papa Leone mostra questa sollecitudine verso il santuario di Lourdes e quindi una devozione mariana che indirettamente dice la grande considerazione che lui ha anche per le persone ammalate. Poi siamo contenti anche perché il Papa sarà a Lourdes esattamente nei giorni in cui tutti i pellegrini, sono 3.500 dell'Unitalsi che sono a Lourdes per questo pellegrinaggio nazionale, saranno presenti. Quindi per noi è una grande emozione, che ovviamente significherà anche riorganizzare il pellegrinaggio in modo più essenziale, ma l'emozione è tanta e la gioia di incontrare Papa Leone supera ogni difficoltà.
8: Quindi questa riorganizzazione necessaria la fate anche con piacere, no?
7: Ma sicuramente sì, ma poi dico sempre: guardate le cose con gli occhi degli ammalati e chiedetevi se per loro sarà una fatica quello che voi ritenete tale. Dopodiché gli ammalati di solito sono sempre così pazienti e contenti anche nelle difficoltà maggiori, e quindi siamo tutti sereni.
1: Ora la consueta pagina culturale. Oggi i media vaticani trasmettono il concerto dell'orchestra giovanile Bella Musica del Mozarteum, registrato con due violini appartenuti a Mozart il 2 settembre scorso nella sala Assunta della Palazzina Leone XIII della Radio Vaticana. Nell'occasione Gabriele Nicolò ci propone un aneddoto sul rapporto tra il genio di Salisburgo e l'imperatore del Sacro Romano Impero Giuseppe II d'Asburgo-Lorena.
9: Quando seppe che a Vienna si era trasferito Mozart, già un usto di gloria, l'imperatore gli commissionò subito un'opera per il nascente Teatro Nazionale. Il compositore musicò Il Ratto del Serraglio, dove il suo virtuosismo raggiunge vette eccelse. Alla prima opera, il 16 luglio 1872, era presente anche l'imperatore che, alla fine dell'esecuzione, volle incontrare personalmente Mozart. Sentendosi galvanizzato dalla scontata e supina approvazione sia del suo codazzo che degli astanti, Giuseppe II non si fece scrupolo di consigliare al musicista di rivedere lo spartito, sfrondandolo di note superflue. Mozart, preso atto dell'incauto suggerimento, non si scompose e con tono fermo e perentorio replicò: «Mi dica quali togliere, maestà». Seguì il silenzio, imbarazzato ed eloquente.
1: E c'è spazio per un'ultima notizia. L'agenzia Fitch conferma i rating BBB+ dell'Italia con outlook stabile. La recente stabilità politica ha rappresentato un elemento di solidità per il rating dell'Italia, stimando per l'Italia appunto un PIL medio dello 0,8% nel biennio 26-28. Ed è tutto per questa edizione. Da Damiano Caprio in regia e Roberta Barbi in studio e redazione, grazie per l'attenzione. L'informazione della Radio Vaticana torna alle ore 9.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

farti sentire. Nell'attesa di uno sguardo che arrivi anche in ritardo, quante volte questo tempo ci ha rubato un ricordo, che comunque tutto passa.

0: commento al Vangelo festivo del padre Ferdinando Armellini, biblista dioniano.
1: Quando noi subiamo un torto, la reazione immediata, quella che ci viene spontanea, non è il perdono, è il risentimento, il rancore, soprattutto quando la ferita che ci è stata inferta ha lasciato segni profondi, quelli che durano nel tempo, quelli che ci segnano a volte per tutta la vita. In questi casi la reazione naturale è restituire il dolore che ci è stato provocato. E questo istinto primitivo è quello che ha provocato nella storia duelli, faide interminabili, ha segnato addirittura i rapporti fra i popoli. Il perdono non viene spontaneo, naturale. Noi facciamo fatica a perdonare a noi stessi, perché ci tormentiamo con rimorsi, perché non accettiamo l'umiliazione di una debolezza. Noi abbiamo un'alta concezione di noi stessi e quando questa concezione viene ferita c'è il rimorso, l'autopunizione, che ci fa solo del male. Chi invece ha un rapporto sereno con se stesso riconosce il proprio errore ed è in grado addirittura di recuperare in positivo l'esperienza amara del peccato. Se è difficile perdonare a noi stessi, è molto più complicato perdonare agli altri, perché la delusione, il dolore per un tradimento, il timore che questo poi possa ripetersi sono troppo grandi e l'impulso che spinge a rompere i rapporti e a vendicarsi è praticamente irrefrenabile. E difatti molti pensatori hanno approvato la vendetta, uno per tutti Nietzsche, quale diceva che chi perdona è un debole, è un incapace di far valere i propri diritti. La bontà è una incapacità di ribellarsi, la pazienza è codardia, il perdono è incapacità di vendicarsi. E anche Freud era contrario al perdono, lo riteneva una pretesa assurda e addirittura dannosa per l'equilibrio psichico dell'individuo. Oggi credo che la scienza non sia per nulla d'accordo con questi pensatori. Infatti lo sappiamo, l'odio, i rancori, i risentimenti non favoriscono certo l'equilibrio interiore della persona, non favoriscono un sonno tranquillo e ristoratore e nemmeno una vita serena e felice. Semmai incentivano il ricorso agli psicofarmaci. Ma la domanda più importante è un'altra. Questa: la vendetta è espressione di umanità oppure ci fa regredire ai comportamenti preumani? Se l'ultimo gradino dell'evoluzione, noi veniamo dal preumano naturalmente, qual è l'ultimo gradino? L'Homo sapiens sapiens? Ma se costruisce bombe, non è ancora uomo, è ancora una belva. L'ultimo gradino dell'evoluzione è l'Homo amans. Soltanto quando ama, l'uomo è pienamente se stesso. Allora, se le cose stanno così, la vendetta è esclusa dai comportamenti umani. Al tempo di Gesù si insisteva molto sulla necessità di mantenere relazioni pacifiche, si condannava la vendetta, l'ira, il rancore e si esigeva la riconciliazione. Chi sbagliava, dicevano i rabbini, doveva riconoscere il proprio errore e andare a implorare il perdono dalla persona offesa e questo era obbligato a concederglielo. Se lo rifiutava, allora chi aveva offeso prendeva due testimoni e davanti a loro chiedeva perdono a colui che aveva offeso. E così lui poteva dimostrare di aver fatto tutto il possibile per vivere in pace. E se la persona offesa moriva prima della riconciliazione, colui che lo aveva offeso doveva andare sulla tomba e dirgli: io ho agito male nei tuoi confronti. Tuttavia, l'obbligo di perdonare era ristretto ai figli del popolo di Israele, non ai pagani. E soprattutto il numero di volte che si era obbligati a perdonare era 3. Alla quarta volta c'era tutto il diritto di ricorrere alle vie legali. Pietro doveva avere capito che anche in questo campo Gesù non si limitava a quello che stabilivano i migliori, i più generosi dei rabbini 3 volte. Doveva averlo capito. Difatti sentiamo cosa chiede al maestro.
2: Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7.
1: La domanda che Pietro rivolge a Gesù: non dovrò perdonare per caso mio fratello fino a 7 volte, rivela che lui ha cominciato a capire che il maestro vuole oltrepassare tutti i limiti stabiliti dai rabbini riguardo al perdono. Del resto, deve aver già sentito una frase che Gesù ha detto, che ci è riferita dall'Evangelista Luca al capitolo 17. Se tuo fratello pecca 7 volte al giorno contro di te, non 7 volte in tutto, 7 volte al giorno contro di te, e 7 volte lui ti viene a dire mi pento, tu gli devi perdonare. Pietro è sconcertato, perché lo sa che il numero 7 non è quantitativo, è qualitativo, significa che deve perdonare senza condizioni. E allora chiede conferma a Gesù. Ho capito bene quello che tu intendi dire. La risposta del maestro va oltre ciò che già spaventa Pietro. Gesù dice: non devi perdonare 7 volte, ma 70 volte 7. Il riferimento che sta facendo Gesù è chiaramente al grido tracotante di Lamech, il figlio di Caino, il quale aveva convocato le sue 2 mogli, il primo poligamo di cui ci parla la Bibbia, e aveva detto: Caino si vendicava 7 volte, Lamech 70 volte 7, cioè la rappresaglia di Lamech arrivava all'infinito. Con questo riferimento Gesù dice a Pietro: il perdono deve arrivare all'infinito, come all'infinito arrivava la rappresaglia di Lamech. E a questo punto Gesù chiarisce la propria posizione con una parabola. Ascoltiamolo.
3: Il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa». Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito.
1: La prima scena avviene nel palazzo regale. C'è il grande sovrano che sta verificando i conti e trova che c'è uno dei suoi servi che gli deve 10.000 talenti, un debito immenso. Talento non è una moneta, è un'unità di misura di peso, equivale a 58,9 chili d'oro. Se lo moltiplichiamo per 10.000, dà 589 tonnellate di oro. Pensiamo che il gettito fiscale annuale del regno di Erode il Grande, che hanno dovuto costruire città intere, Cesarea, Samaria, ha costruito il Tempio di Gerusalemme, palazzi, fortezze, bene, il gettito fiscale era di 900 talenti, una somma immensa, quindi volutamente esagerata, perché vuole presentarci l'immensità, l'infinito perdono di Dio. Quando ci viene presentata questa parabola, a volte rimaniamo un pochettino sconcertati, perché ci viene detto tu non sei capace di perdonare qualche piccolo sgarbo che ti viene fatto da un fratello quando tu hai un debito immenso con Dio. E noi diciamo, ma forse le cose non stanno proprio così, non ho combinate così tante. E poi a volte avviene proprio il contrario. Io so di aver compiuto qualche venialità, mentre altri mi hanno fatto dei gravi torti. Non è questo che ci vuole dire la parabola, lo vedremo poi tra poco. Questo numero vuol dirci una cosa sola: la grandezza incommensurabile del cuore di Dio. La cogliamo bene nella sfumatura di due verbi. Il primo, quello che viene impiegato dal servo, in greco makrothymeson, abbi un cuore grande nei miei confronti, e la descrizione del comportamento di questo grande sovrano che è Dio, che è mosso a compassione. E qui c'è il verbo splanchnizomai. Splanchnizomai vuol dire un immenso amore viscerale. Non un ragionamento che Dio fa dei calcoli, no, ascolta l'amore passionale, quello delle viscere materne di Dio. Abbiamo notato forse una parentesi. Nelle icone bizantine, quando viene presentato il crocifisso, che è sempre molto magro, e poi spesso viene presentato con una pancia prominente, è proprio per indicarci che sulla croce si è rivelato l'amore viscerale immenso di Dio. E chiusa la parentesi, questa prima scena vuole imprimerci ben in mente una sola verità: l'amore di Dio per l'uomo è infinito, per quante noi ne combiniamo, Lui continua ad amarci. La Bibbia dice che Lui non tiene conto degli errori che commettiamo, li dimentica, li getta dietro le spalle, li scaglia in fondo al mare. Non che approva il male, nessuno lo odia quanto Lui, perché il male, il peccato, disumanizza i Suoi figli. Ma Lui non la farà mai pagare all'uomo. Non ci saranno delle rivalse nei confronti dell'uomo, non ci sarà il regolamento di conti, perché Dio è amore e solo amore. Quindi questo numero 10.000 vuole mostrarci com'è Dio, perché poi lo vedremo, il problema sarà sintonizzare il nostro cuore sul suo. Qualcuno potrebbe sollevare l'obiezione su questa immagine di Dio, richiamando alcuni testi dell'Antico Testamento in cui Dio viene presentato come severo, serba rancore contro i suoi nemici, si vendica, non lascia impunito chi fa il male. Ci sono questi testi, ma dobbiamo tenere presente che la Bibbia ci presenta la rivelazione progressiva del volto di Dio. Dio è sempre lo stesso, ma gli uomini sono andati scoprendo gradualmente il suo volto sempre più splendente e luminoso. E la Bibbia ci racconta la storia di questo cammino della scoperta che gli uomini hanno fatto di Dio fino a quando è arrivata la luce piena in Gesù di Nazareth. Sarà sul Calvario che Dio ci dice tutto il suo amore immenso, infinito, quando dopo tutto il male che noi gli abbiamo fatto, lui alla fine ci dice: io continuo ad amarvi. Sono stati gli uomini che hanno commesso questo crimine, ma attraverso questo crimine si è rivelato quanto Dio ci ama. Più in là di questa rivelazione di amore è impossibile andare. Bene. È l'immagine ultima quindi che rimane di Dio. Quelle della Bibbia sono una preparazione a questa rivelazione piena ed è questa ultima immagine di Dio che noi dobbiamo tenere presente e che nella parabola è rappresentata da questo numero, 10.000. Io direi che qualche cristiano forse non è ancora giunto a contemplare l'ultima rivelazione del volto di Dio ed è ancora fermo a metà strada, non ha ancora gioito della notizia che Gesù è venuto a portarci nel mondo. Il cuore di Dio è infinito nel suo amore. A questo punto abbiamo capito il cuore di Dio e adesso vogliamo cogliere il messaggio della parabola. Ma per coglierlo dobbiamo fare una cosa. Dobbiamo cancellare quanto è successo nella prima scena, ciò che è avvenuto nel palazzo regale. Supponiamo che la parabola comincia adesso con la seconda scena. Ascoltiamola insieme.
3: Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: restituisci quello che devi. Il suo compagno prostrato a terra lo pregava dicendo: abbi pazienza con me e ti restituirò. Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito.
1: Abbiamo detto che volevamo mettere da parte per un momento ciò che è successo nella sala del grande sovrano, la prima parte della parabola. Supponiamo che la parabola comincia adesso. Ci sono due servi. Uno è creditore, l'altro è debitore di 100 denari. E 100 denari non sono pochi. Sono lo stipendio di 3 mesi di lavoro. E il debitore non paga. È come se uno non pagasse l'affitto per un anno intero. E allora che cosa fa il creditore? Lo mette alle strette, poi lo prende a male parole e alla fine lo prende per il collo e siccome neanche così riesce a ottenere ciò che l'altro gli deve, lo caccia in galera. Era il modo come al tempo di Gesù si faceva giustizia e Gesù impiega questa immagine. Quindi il creditore non ha fatto assolutamente nulla di male, ha voluto semplicemente giustizia. Forse poteva essere più comprensivo, poteva dire: beh, vediamo se riusciamo a dilazionare un po' il pagamento. Indubbiamente è uno che ha il cuore duro, però è una persona giusta, agisce secondo le leggi vigenti. Se la parabola cominciasse così, sarebbe tutto logico. Il problema è ciò che è successo prima, nella prima scena, quando lui ha impiegato lo stesso verbo che adesso sta usando il suo debitore, macrothymeson, abbi un cuore grande nei miei confronti. E a questo punto viene fuori il messaggio della parabola. Qui sono accostate due giustizie, quella di Dio e quella degli uomini, che è giustizia, non è ingiustizia, ma è quella degli uomini. E Gesù chiede: su quale delle due giustizie tu ti vuoi sintonizzare? Vuoi essere un uomo giusto o vuoi essere un figlio di Dio? Se vuoi essere giusto secondo gli uomini, hai il diritto anche di strozzare tuo fratello. Chi non è cristiano lo può fare e nessuno lo condannerà perché agisce secondo giustizia. Per lui, chi non è credente, per lui non c'è la prima scena, non c'è il riferimento al Padre del Cielo. Lui non conosce il cuore di Dio e agisce con giustizia. Ma per te battezzato c'è la prima scena, tu conosci il cuore di Dio, tu hai ricevuto il suo spirito, la sua vita, tu sei segnato dal suo DNA e quindi è a questo cuore grande del tuo Dio che tu fai riferimento, non alla giustizia degli uomini. E notiamolo, questa immagine del soffocamento rende bene l'idea della sudditanza psicologica in cui è ridotto chi ha commesso un errore. L'offeso lo tiene in mano, gli può togliere il respiro, gli può togliere la gioia di vivere in ogni momento, lo può sempre stringere. Pensiamo, l'errore che può essere fatto in un rapporto di coppia, anche un errore grave. Chi ha subito il torto tiene le mani sul collo dell'altro. Basta un accenno, un'allusione alla colpa commessa e tu puoi strozzare la persona, gli togli il respiro, gli togli la gioia di vivere. Ecco il comportamento che assume chi segue la giustizia di questo mondo. E allora ci chiediamo, ma quale comportamento deve assumere colui che fa riferimento alla prima scena, perché lui conosce il cuore di Dio? Direi, non si devono favorire gli approfittatori, i furbi, per cui per il bene del fratello può essere addirittura doveroso pretendere giustizia. Ma quando non c'è possibilità di ottenere una riparazione. Per esempio, non è possibile cancellare una calunnia, un'umiliazione che mi è stata inflitta da chi detiene il potere ed è inattaccabile. Allora rimane solo la vendetta, l'attesa dell'occasione opportuna per fargliela pagare, per provare la gioia di vederlo soffrire. La logica di questo mondo mi dice: fallo, prenditi questa soddisfazione. Ricordiamo Nietzsche, Voltaire, questi pensatori, Freud, l'abbiamo accennato prima, ti dicono: prenditi questa gioia. La parabola ti dice che il figlio di Dio non lo farà mai. Lui è chiamato a riprodurre il volto del Padre del Cielo, che è amore e solo amore. Questa logica naturalmente vale solo per chi vuole essere figlio di Dio, non giusto, figlio di Dio. E adesso ascoltiamo ciò che accade nella terza scena.

0: Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello.
1: La scena conclusiva, diciamoci la verità, non ci piace, è brutta. Le immagini e il linguaggio non sono i nostri, sono quelli del mondo semitico del tempo di Gesù. La letteratura rabbinica è piena di queste immagini drammatiche, castighi crudeli, catene, bastonate che vengono inflitte ai malvagi. E anche Gesù le impiega. Non poteva fare altro, se voleva farsi capire doveva adoperare il linguaggio del suo tempo. Non vuole certamente dire che Dio fa queste cose. Cosa ci vuole insegnare con questo linguaggio? Vuole dirci una cosa sola, che chi non sa perdonare in modo incondizionato può essere una persona giusta, secondo i criteri di questo mondo, ma Dio non lo riconosce come figlio, non vede in lui le proprie sembianze. I figli di Dio devono essere misericordiosi, cioè avere un cuore grande come quello del Padre Celeste. Devono amare in modo incondizionato. Chi ama, dice Paolo nella lettera ai Corinzi, non tiene conto del male ricevuto, trova sempre motivo per capire, per scusare chi ha sbagliato, non mette in piazza le cose negative, dà sempre fiducia al prossimo, non perde mai la speranza che ci possa essere un recupero alla vita. Dio ci ha fatti bene. Non siamo fatti per stare soli, ma per stare insieme, in famiglia, nella società, nella comunità cristiana. E dovendo stare insieme, ci facciamo del bene, ma inevitabilmente commettiamo errori, ci indebitiamo gli uni con gli altri. E quindi tutti abbiamo dei crediti da riscuotere, chi più chi meno. Ed è bello essere fatti così. Nei nostri litigi, nei disaccordi, nelle offese fatte e ricevute, a tutti noi è offerta l'opportunità di mostrare che assomigliamo al Padre del Cielo, che siamo Suoi figli. Che bello poter dire a noi stessi: non voglio tenere le mani sul collo del fratello, rinuncio alla giustizia degli uomini, perché io sono figlio di Dio. E chi mi vede condonare 100 denari non potrà che chiedersi: ma costui ha un padre? E se suo padre sta nel cielo, lui condona 100 denari. Ma il padre del cielo deve essere uno che condona 10.000 talenti.

Avete ascoltato Commento al Vangelo festivo del padre Ferdinando Armellini, biblista dioniano.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. La guerra in Ucraina. Il presidente ucraino Zelensky si dice pronto ad andare al G20 di Miami se anche il presidente russo Putin parteciperà al vertice dei leader in programma a dicembre. Intanto continuano gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Un missile russo ha colpito nella notte un impianto industriale a Kryvyi Rih, provocando un morto. Un drone russo ha colpito a Zaporizhia un'abitazione privata, anche qui c'è un morto, mentre droni ucraini hanno attaccato due città russe, Togliatti e Taganrog. Gli Houthi yemeniti avanzano lungo il Mar Rosso e aprono di fatto un secondo fronte nella guerra con l'Iran, ampliando il conflitto, aumentando ulteriormente la pressione sui mercati energetici e finanziari globali. Il petrolio resta oltre $100. Secondo fonti giornalistiche, Trump avrebbe respinto la richiesta dell'Arabia Saudita di colpire i ribelli yemeniti sostenuti dall'Iran. A New Delhi oggi il summit dei paesi BRICS, parteciperà il presidente russo Putin e il presidente cinese Xi Jinping, tra guerre e divisioni. Nella dichiarazione del presidente russo, da qui ci sarà un nuovo ordine mondiale giusto. Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica e altri 6 paesi chiedono la riforma delle istituzioni internazionali ed una maggiore rappresentanza dei paesi in via di sviluppo. Veniamo in Italia. Alessandro Di Battista è a Roma ed è ora ricoverato al Policlinico Gemelli. Partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima di arrivare a Roma. Di Battista si trovava a Cuba per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. È stato operato d'urgenza la scorsa settimana e fino a ieri era in ospedale a La Habana. Domani è lunedì, camera ardente, martedì i funerali di Stato in forma laica nella sala della protomoteca del Campidoglio per Emma Bonino, morta a 78 anni dopo una lunga malattia. Ha lasciato un segno nella vita della Repubblica, l'omaggio di Mattarella. Riprenderà martedì a Palazzo Chigi il confronto tra il governo e le organizzazioni sindacali sulla vertenza ex Ilva. Questo dopo la conferma dello stop dell'area caldo dello stabilimento decisa dalla Corte d'Appello di Milano e naturalmente la richiesta dei sindacati al governo di un tavolo a Palazzo Chigi. Infine chiudiamo con lo sport. La Fiorentina vince a Venezia 4-2 con il nuovo tecnico Vanoli. Oggi programma Genoa-Frosinone, Atalanta-Cagliari. Match clou Lazio-Milan. Agli US Open per il tennis, Ben Shelton batte Tiafoe in 4-7. Shelton in finale sfiderà Zverev. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.

0: quali sono le istanze di un museo? C'è l'istanza della comunicazione, che guarda ai visitatori di oggi, e c'è l'istanza della conservazione, che guarda al passato. Queste due istanze vanno messe in comunicazione necessariamente, va creato un ponte, va tenuto in piedi quello sguardo di Giano che mira alla conservazione del passato perché esso possa continuare a istruire e ispirare le generazioni che verranno.
1: Marco Maggi, responsabile dell'ufficio del conservatore dei Musei Vaticani, è erede del Mundator, incaricato dal Papa, fin dai tempi di Michelangelo, di preservare e proteggere un capolavoro unico giunto a noi intatto nella sua potenza. Sotto i miei occhi il giudizio universale sta ritrovando i suoi colori brillanti.

Sono Paolo Ondanza e questo è il podcast I Segreti del Giudizio, cronaca della manutenzione straordinaria del Giudizio Universale di Michelangelo, realizzato in collaborazione con i Musei Vaticani.

0: È quasi pomeriggio. Il flusso dei turisti in Cappella Sistina non conosce sosta. Sto salendo le scale del ponteggio, suddivise in 7 piani, ponteggio che ricopre l'intera superficie del giudizio universale. Una squadra di restauratori si è appena data il cambio con quella che ha svolto il lavoro durante la mattina. Sulle impalcature, anche le altre professionalità dei Musei Vaticani coinvolte nella manutenzione straordinaria.
1: È veramente geniale.
0: Il cantiere è un fermento di opinioni, espressioni di ammirazione, osservazioni tecniche. Mentre vado su per le impalcature, ancora una volta sono accompagnato dal duplice movimento drammatico dell'ascesa dei santi da una parte e della precipitazione dei dannati dall'altra. Passando dagli angeli senza ali che suonano le trombe dell'Apocalisse, alla figura di Pietro che restituisce le chiavi del paradiso, vengo rapito ancora una volta dal Cristo giudice, motore del vortice ellittico di figure che si stagliano in un cielo blu, senza partiture architettoniche. Per la prima volta, forse anche grazie alla pulitura che è stata effettuata, noto nelle mani del Cristo i segni rosso sangue delle stimmate. Il passaggio da un'immagine all'altra, da un piano a quello superiore, mi fa pensare ad un altro passaggio, il passaggio di testimone, l'avvicendamento delle squadre di operai a cui ho assistito poco fa, ma anche quello di chi fin dai tempi in cui fu inaugurato il giudizio universale si prende cura della sua manutenzione.
2: Motu proprio et cetera ad pulcherrimas picturas in testitudine et pariete cui altare coeret novissime in cappelle.
0: Pensa che erano trascorsi appena 2 anni dallo scoprimento dell'opera, quando Paolo III, con un motu proprio, un documento papale del 26 ottobre del 1543, istituiva la figura del Mundator.
2: L'Angelum Bonarroti in cappella. Facenda omni cum diligentia curamus a pulveribus etalis immunditiis preservandum.
0: Michelangelo aveva deposto i pennelli da poco più di un anno, quando Paolo III volle assicurarsi che quella inimitabile pagina di teologia dipinta venisse spolverata periodicamente perché mantenesse immutato il suo splendore.
2: Per nos rectum dilecto figlio Francisco Amatori Urbinati, familiari prefati Michelangeli.
0: Con uno stipendio mensile di 6 ducati d'oro, Paolo III, probabilmente consigliato dallo stesso Michelangelo, incaricò Francesco Amatori, detto l'Urbino, che sul giudizio del Buonarroti era stato un fedele e affezionato collaboratore. Mi tornano alla mente le intense e vivaci descrizioni che del cantiere cinquecentesco ha fatto Biagio Biagetti, il fondatore, nel 1923, del laboratorio di restauro dei Musei Vaticani.
3: Le prime stelle sul cielo annunciano il sopravvenire della notte. Il maestro smette il lavoro, avendo portato a compimento l'affresco della giornata. Urbino si accosta silenzioso, adocchia commosso la nuova meraviglia apparsa sulla parete, va rinettando i pennelli, riassetta i cocchigli, gli orcioli e taglia netto a sghembo il margine dell'intonaco, sul quale il disseguente sarà applicato un altro pezzo del mastro muratore.
0: Pensa che Michelangelo vegliò sul letto di morte dell'Urbino, dedicandogli anche un sonetto. Sembra addirittura che abbia voluto eternare l'immagine dell'amico tra le 391 figure che abitano i 180 metri quadrati della parete d'altare della Cappella Sistina, riservandogli tra l'altro un posto d'onore e ai piedi del Cristo giudice, poco sopra la spalla di San Bartolomeo, di profilo, in atteggiamento di preghiera. L'osservo. le mani giunte, gli occhi quasi bianchi con la pupilla rivolta verso l'alto. Sarebbe lui, secondo alcuni studiosi, Biaggetti compreso, il Mondator. Le pareti della Sistina sono state oggetto di particolare cura anche nei secoli successivi al Mondator. Sapevi che per pulire le superfici dipinte venivano utilizzate mollica di pane inumidita o spugne imbevute di vino greco? Poi, nel Novecento, con la fondazione del laboratorio di restauro dipinti, Biaggetti ha inaugurato una nuova stagione di costante attenzione ai temi della conservazione preventiva, culminata nel 2008 con l'istituzione dell'ufficio del conservatore. Oggi è coordinato da Marco Maggi ed ha il compito di curare il sistematico monitoraggio ambientale, climatologico e la manutenzione ordinaria di tutte le opere dei Musei Vaticani. Raggiungo Maggi nel suo studio, dove da remoto tiene sotto controllo l'immenso patrimonio delle collezioni pontificie.
4: Francesco Amadori, detto l'Urbino, il primo Mondator. È lì l'inizio di tutto, di questa tradizione vaticana di cura e manutenzione ordinaria, diffusa, che giunge fino a noi. Noi siamo radicati in questa tradizione. La Cappella Sistina è monitorata 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, e questa manutenzione straordinaria nasce nel solco di una manutenzione ordinaria che si sviluppa a partire dal 2010 per volontà della direzione dei musei, e il cui coordinamento fu affidato all'ufficio del conservatore. Ufficio del conservatore che vi opera insieme ai colleghi del laboratorio restauro dipinti, del laboratorio restauro materiali lapidei, del gabinetto di ricerche scientifiche, tecnici della direzione infrastrutture e servizi, della logistica, dell'ufficio sicurezza. Quindi un lavoro d'équipe che va avanti da più di 15 anni, tutti gli anni, normalmente nei mesi di gennaio e febbraio, a Cappella Sistina chiusa, quando il pubblico oramai è uscito fino a mezzanotte.
0: Possiamo definire questa stanza dove ci troviamo in questo momento, dove operate voi, un po' il quartier generale, dove i vari parametri che riguardano la Cappella Sistina vengono in qualche modo scansionati.
4: Ti ringrazio per la definizione. La costanza e l'equilibrio dei valori sono fondamentali per la buona salute degli affreschi e anche per la buona, la corretta fruizione degli stessi.
0: Diceva, siete in grado di vederli qui dalle vostre scrivanie di fronte al PC, ma è molto importante anche il contatto diretto con l'opera d'arte. I dati scientifici devono comunque necessariamente confrontarsi e incontrare un sapere umanistico, un sapere di tipo diverso che va oltre il dato. E questa è la vostra esperienza quotidiana?
4: Esattamente. Non si dà conservazione preventiva senza la relazione di una parte umanistica e di una parte scientifica. Non si tratta solamente del lavoro dei colleghi restauratori o dei colleghi del gabinetto di ricerche scientifiche, ma si tratta del coinvolgimento addirittura di altre direzioni che insieme a noi eseguono la manutenzione dell'impianto di condizionamento, di purificazione e rinnovo dell'aria, dell'impianto di illuminazione. È necessario conoscere la materia dell'opera d'arte, è necessario conoscere la tecnica esecutiva, la storia conservativa, la sfera materiale e la sfera immateriale. Una volta che si è presa coscienza di tutto questo, si può decidere di portare avanti la ricerca, fare indagini scientifiche, iniziare un monitoraggio. A tutto questo poi si affianca un necessario riscontro autoptico. Nessun monitoraggio, per quanto si possa avvalere di sensoristica all'avanguardia, può fare a meno dei controlli e delle ispezioni sul campo. La conservazione preventiva si fa in equipe, si fa insieme, si fa tra diverse competenze.
0: Mi torna in mente l'idea di restauro che, precorrendo i tempi, Biaggetti, visionariamente, futuristicamente, aveva già nei primi decenni del Novecento.
5: Restauro equivale a cura. Restauratore a medico. E il medico che fa? Diagnosticato il male, procura di lenirlo e debellarlo.
3: altrettanto faccia il restauratore con l'opera d'arte.
0: Era davvero all'avanguardia Biagetti. Volle documentare fotograficamente ogni restauro fatto e riteneva che la diagnosi di tutte le opere d'arte, dovesse precedere qualsiasi intervento. Era così convinto della necessità di un matrimonio, di un connubio tra arte e scienza, da invitare sui ponteggi per confrontarsi perfino quello che allora era il direttore del laboratorio chimico degli ospedali di Roma, il professor Camillo Sica. E oggi vedo questa sua lungimiranza concretizzarsi sotto i miei occhi. Sulle impalcature della manutenzione straordinaria del giudizio universale prende forma questa sintesi interdisciplinare. I restauratori che rimuovono con acqua distillata e carta giapponese il velo biancastro che si è venuto a creare negli ultimi anni sugli affreschi sono affiancati da storici dell'arte, da fotografi, da tecnici dell'ufficio del conservatore, da scienziati del gabinetto ricerche scientifiche, il GRS, coordinato da Fabio Morresi.
6: Lo scientifico ti dice perché il cuore batte, ti parla delle cellule nervose, di tutte queste cose qui. L'umanista ti spiega per chi batte quel cuore. Quindi sono due aspetti fondamentali, ma completamente compenetrati.
0: Proprio nel corso della manutenzione ordinaria, quella che si fa ogni anno nella Cappella Sistina, come mi spiega Morresi, dopo un anno di indagini scientifiche è maturata l'idea della manutenzione straordinaria sul giudizio universale.
6: È da lì che ci siamo accorti che negli ultimi anni c'era un'impennata di questo sbiancamento. Ed è subito partito lo studio scientifico, che ha avuto duplice scopo: capire la natura della sostanza e i meccanismi che portavano alla eventuale deposizione di questo velo bianco. E l'analisi ci ha detto che era lattato di calcio. Ora, prima sorpresa, perché non ti aspetti una sostanza del genere su una superficie di un affresco. Secondo passaggio è capire chi la portava. Quindi abbiamo spostato l'attenzione non più sulla la pittura, ma sull'ambiente Cappella Sistina, sull'aria. Chi porta il lattato di calcio? L'acido lattico lo porta la traspirazione delle persone che passano all'interno della Cappella Sistina. Perché è aumentato? Semplicemente perché coi cambiamenti climatici la temperatura media all'interno del museo è aumentata e quindi è aumentata la traspirazione. Sicuramente ci sono tutti i mezzi per bloccare questo processo.
0: Quindi diciamo la situazione possiamo dire che è sotto controllo.
6: Assolutamente sì, assolutamente sì.
0: Se dovessimo utilizzare l'immagine del medico e del paziente, no? Qual è lo stato di salute degli affreschi di Michelangelo, in particolare del Giudizio Universale?
6: Gode di ottima salute.
0: Non è comune trovare un affresco così ben realizzato e concepito. Me lo dicono un po' tutti gli esperti che incontro sui ponteggi. Il Giudizio Universale è studiato e ammirato in tutto il mondo anche per questa magistrale tecnica di esecuzione. Per un attimo torno con la memoria alle mie letture assorte dei diari di Biagio Biagetti, che era anche lui un pittore d'arte sacra.
3: E non poca meraviglia mia fu il fatto di constatare la quasi perfetta conservazione dell'intonaco, senza screpolature e rigonfiamenti. Un miracolo, anche in ordine a ciò. Evviva Michelangelo, maestro senza confronti.
0: Colgo la stessa meraviglia, osservando il restauratore capo Paolo Violini mentre rimuove lo strato di lattato di calcio dalla superficie del Giudizio Universale.
7: Questa procedura, ripetuta due volte per il tempo di circa un minuto e mezzo, è sufficiente a rimuovere completamente i depositi.
0: Ma come agisce l'acqua esattamente su questa patina?
7: La scioglie, la solubilizza e nel momento dell'evaporazione porta con sé questo deposito che si fissa sulla carta. E è impressionante soprattutto quando poi noi vediamo l'affresco bagnato, perché si esalta ancora di più. E l'affresco per un po' di tempo, per qualche ora, rimane bagnato, quindi rimane con questi toni intensificati, molto rialzati.
0: Come si gestisce il peso e la responsabilità di mettere mano a un capolavoro senza pari?
7: Ma io mi sento particolarmente fortunato perché posso lavorare in serenità, in tranquillità, perché c'è una collegialità e un'interdisciplinarità oggi che 30 anni fa non c'era in realtà, ma oggi è così. Quindi è un lavoro più di equipe, volto a studiare anche i meccanismi di formazione di questa patina per prevenire. E quindi questo lavorare tutti insieme e dividendosi i compiti e anche responsabilità in qualche maniera ci tutela vicendevolmente su quello che poi dobbiamo affrontare giorno per giorno.
0: Fare squadra insieme ogni giorno, costruire un ponte tra passato e futuro. Mi arriva forte questo spirito di collaborazione tra le varie professionalità coinvolte sui ponteggi. È il continuo rapporto ordinario-straordinario che scandisce e caratterizza la vita dei Musei Vaticani. Marco Maggi conferma la mia impressione.
4: Guarda, dopo 15 anni che lavoro in questo ufficio non c'è niente di ordinario. Non c'è nulla che possa essere imparato a prescindere, si impara ogni giorno sul campo e non è un lavoro che si possa svolgere da soli. La conservazione preventiva, la manutenzione non fanno rumore, non fanno clamore, non sono bagliori, sono una sorta di sussurro diffuso che dovrebbe pervadere la vita di un museo dal corpo di custodia al gabinetto di ricerche scientifiche, a noi, fino ai reparti e alla direzione. Tutti si devono sentire parte di queste operazioni. Quali sono le istanze di un museo? C'è l'istanza della comunicazione, che guarda ai visitatori di oggi, e c'è l'istanza della conservazione, che guarda al passato, al necessario tributo che dobbiamo a chi ha creato e a chi ha raccolto ciò che abbiamo oggi e che va lasciato a chi verrà dopo. Queste due stanze vanno messe in comunicazione necessariamente, va creato un ponte, va tenuto in piedi quello sguardo di Giano, per citare il professor Salvatore Settis, che mira alla conservazione del passato perché esso possa continuare a istruire e ispirare le generazioni che verranno.
0: Maggi ha citato lo sguardo di Giano Bifronte, l'antica divinità romana, capace di guardare contemporaneamente al passato e al futuro.
8: Abbiamo fatto con esperti, studiosi, ma erano quasi tutti interni, e abbiamo fatto questa foto.
0: Mi mostra una foto scattata nei primi giorni di questa manutenzione straordinaria. Accanto alla figura atletica e imperiosa del Cristo Giudice,
8: Paolo, Angela, sì, moglie di Gianluigi con la luce,
0: ci sono tutte insieme le varie professionalità attualmente in servizio ai Musei Vaticani, ma anche quelle che oggi sono in pensione. Distingo Vittoria Cimino, prima responsabile dell'ufficio del conservatore, e Francesca Persegati, già alla guida del laboratorio restauro dipinti e materiali lignei, andata pochi mesi fa in pensione.
8: L'ho fatta io questa foto. Questa era un'emozione unica, sentire Vittoria Cimino che diceva bravi. Per me questa foto vale tantissimo, vale tutto il lavoro, dal 2010 a oggi.
0: Mi piace pensare che i loro volti, i volti di tante generazioni di esperti, siano registrati nella memoria e nello sguardo di quella figura a cui Michelangelo diede le sembianze dell'Urbino, il Mundator, silenzioso custode anche di questa manutenzione straordinaria che ormai è in dirittura di arrivo. Prima di uscire dal cantiere mi colpisce su un tavolo metallico un registro, è aperto.

0: Ti aspetto nel prossimo episodio.
1: Avete ascoltato I Segreti del Giudizio, un podcast scritto e realizzato da Paolo Ondarza, con la collaborazione dei Musei Vaticani. Supervisione di Benedetta Capelli e Fabio Colagrande. Le interviste ai turisti sono di Martina Cettola, la voce di Biagio Biaggetti e di Marco Bellizzi. Si ringrazia per la collaborazione Eugenio Murrali.
2: This is Vatican News, Radio Vaticana.

0: Afrofonia.
1: África em sintonia.
2: News, fatti, commenti.

Gentili ascoltatori e ascoltatrici, a tutte e a tutti voi un cordiale saluto di pace e bene e di un felice e sereno fine settimana. Con voi oggi al microfono Filomeno Lopez.

0: Oggi abbiamo una persona un po' particolarmente, per me è un fratello, è padre Domingo Ska, che è della Guinea-Bissau come me, sta in Guinea, ha studiato qui, abbiamo studiato qui insieme, eccetera, e in questo momento si trova di nuovo di passaggio qui a Roma. Ecco, e approfittiamo anche per domandare prima di tutto qual è la motivazione di questo passaggio per Roma, insomma.
1: Ecco, grazie. Di solito quando mi trovo in Italia cerco sempre l'occasione di passare per Roma, no? Per visitare e aggiornarmi un poco.
0: Sì, sì, aggiornamento è anche un posto di, diciamo, anche un pellegrinaggio spirituale.
1: Sì.
0: Ok, ok. Bene, però sei capitato proprio in un momento giusto, ecco, la prefettura qua di Roma, il comune, no? Dedica un giardino, no? Alla memoria di Amilcar Cabral. E quale persona allora più adatta di te che vieni in questo momento proprio anche nel paese come figlio di Cabral, insomma, a voler dirci più o meno che cosa questo significa per voi come figli, per il paese di origine anche? Ma
1: sì, sì, dico che questo evento per me è un motivo di grande gioia e anche d'orgoglio. Ciò viene confermare la grandezza di questo uomo, Amilcar Cabral, non soltanto per la Guinea, Capo Verde o l'Africa, ma per il mondo. Dunque per noi è un orgoglio vedere la comune di Roma dedicare questo giardino, piazza, alla persona, questa figura di Amilcar Cabral. Amilcar Cabral possiamo dire che è un patrimonio universale, cioè la sua grandezza va oltre la Guinea-Bissau, va oltre l'Africa. Dunque è una gioia per noi, la Guinea-Bissau, ma anche un richiamo di responsabilità ai guineani, ai capoverdiani, cioè noi che abbiamo, diciamo, questo tesoro, ma non ci accorgiamo del valore
0: che questa persona c'è.
1: Allora questo ci stimola anche noi di valorizzare di più questa figura, studiare, conoscere il suo pensiero, un grande pensatore, un ideologo, un politico, un filosofo, un tutto. Allora questo avvenimento ci interpella come guineani a rivedere questa figura, a valorizzarla, a studiarla, il suo pensiero.
0: Ok, sì, sì. Sul pensiero. Forse la nostra generazione abbiamo saputo più di Cabral come chef di guerra, che qualcuno che ha guidato una rivoluzione, eccetera, ma mai, diciamo così, il pensiero e di conseguenza anche gli obiettivi scritti che orientavano questa lotta. E spesse volte noi non conosciamo, quindi anche il famoso parlare di programma maggiore, programma minore, eccetera. La sensazione è che ciascuno ci mette dentro questa cosa, ma nessuno di noi ha mai veramente studiato queste cose. Perché secondo te i nostri curriculum scolastici non contemplano questo? Perché però poi Cabral ha lasciato tutto scritto. E perché non è così, ognuno fantastica le cose a modo suo e guarda quello che succede oggi e quindi svalorizza tutto e quindi preferiamo parlare di rivoluzione francese, rivoluzione americana, mitizzandole. Come immettere la coscienza storica di questo secondo te oggi nei nostri paesi, se non si comincia ad insegnare veramente la storia?
1: Sì, sì, questo è una sfida per il paese, per noi guineani. Cioè, nei primi anni dell'indipendenza c'era più questo, questa curiosità di conoscere un po' la storia della lotta, la liberazione, la persona di Amilcar Cabral e anche degli altri eroi. Però, man mano che passa il tempo, questo aspetto sta sparendo.
0: Sparendo, sì.
1: Allora, pochi giovani conoscono la storia della lotta e liberazione, in particolare conoscono il pensiero di Amilcar Cabral. Cioè, questo, diciamo, la decisione di studiare il pensiero di Amilcar Cabral, gli scritti che ha lasciato, non viene preso sul serio. Lo Stato non ha questa preoccupazione di far conoscere questo pensiero di Amilcar Cabral, che è una ricchezza. Allora la sfida è che si faccia in modo che il pensiero di Cabral venga conosciuto, studiato, che ci sia una materia,
0: sì,
1: una disciplina,
0: sì, sì, sì,
1: istituita per questo fine.
0: Ma prima, se non mi sbaglio, c'era il famoso formação militante,
1: sì,
0: no? Ma che fine ha fatto adesso?
1: Sì, sì, questa formação militante era molto importante.
0: Sì, sì, sì.
1: Questa disciplina che permetteva ai giovani, ai bambini di conoscere un po' la storia della lotta alla liberazione e anche la vita della mia amica Cabral. Solo che da un momento questa disciplina è sparita nel curriculum del liceo.
0: Il liceo, sì, sì.
1: Gli interessi erano altri,
0: sì, sì, sì. Anche trabalho produttivo,
1: sì, sì, sì, c'erano queste due materie fondamentali,
0: sì, sì.
1: La formazione dei militanti e il lavoro, cioè era un modo di stimolare i giovani a amare la storia del loro paese, in questo caso della lotta alla liberazione, a ammirare, a conoscere gli eroi,
0: sì,
1: Amilcar Cabral e gli altri, e a scoprire il valore del lavoro.
0: Del lavoro, sì, sì, sì.
1: Allora, saper unire il pensiero, lo studio con il lavoro.
0: Perché c'è anche da questo punto di vista, c'è anche dall'altra parte, te sei arrivato proprio in un momento particolare in Italia, a Venezia, il 5 appena, c'è stato un trionfo di un allievo,
1: sì, sì,
0: di scuola piloto,
1: sì, sì.
0: E lui ha parlato tanto, Flora Gomez, di questa scuola. Anche quella è sparito così nel nulla.
1: Sì, sì. Per fortuna abbiamo ancora qualcuno come Flora Gomez,
0: sì,
1: che ha conservato questi valori che ha imparato da piccolo, questa scuola pilota con Amilcar Cabral.
0: Sì, sì, sì.
1: Allora lui ha assunto questo compromesso di far conoscere,
0: sì, sì, sì,
1: la storia della lotta alla liberazione, la vita di Amilcar Cabral. Allora, per fortuna, abbiamo ancora queste persone che continuano, posso dire, il pensiero di Amilcar Cabral.
0: E la cosa è successa proprio qua The Flora, insomma, è stato un momento quasi tutta la sala cinematografica in piedi ad applaudire, insomma, per il film che è già da molto tempo Uggiusasudionte. E lui dice che tutto questo è stato veramente un trionfo per lui di Cabral, far conoscere, e quanto sembra anche stanno lavorando insieme su un film dal titolo su Cabral, che io sono un semplice africano, sono un semplice africano, anche sempre per lasciare questa memoria. E lui dice una delle scuole le più brillanti che c'era, di cosa che nasceva su base di cose della terra, senza trascurare il mondo, era scuola piloto. E quindi noi abbiamo avuto tutte queste cose, e oggi le nostre materie non contemplano più nulla di questo ciò che è qualcosa di interno, no? E tu pensi, è ancora possibile ripensare i curriculum scolari in Guinea per cominciare anche a dare un'altra visione della speranza radicata nella storia? Come secondo te i curriculum scolastici dovrebbero in qualche modo oggi essere revisionati?
1: Sì, sì, penso che questo è un altro, questa è un'altra altra sfida per il paese, cioè valorizzare nella scuola questa dimensione. Solo che in questi ultimi anni, a causa di questa instabilità politica
0: permanente,
1: non c'è tempo di pensare all'educazione, alla scuola. Stiamo in questa guerra permanente del potere, ma è possibile una volta che il paese si tornerà alla normalità, con un governo stabile, è possibile riprendere questi valori. È possibile, perché ne sentiamo la necessità. Abbiamo perso queste radici della nostra storia. E quello ci porta anche a perdere dei valori, valori umani, come l'onestà, lo sforzo, la disciplina, il lavoro. Allora adesso tutti cercano la facilità, la legge
0: ciò che è immediato.
1: In questi ultimi anni, quali sono i modelli che abbiamo nella società? Non sono quelli che sono la gente che si è impegnata nello studio, la gente onesta, i lavoratori. Sono quelli che un giorno all'altro
0: sono diventati ricchi.
1: Allora, questo anche influisce nella mentalità dei giovani. Senti a volte questa riflessione, ma che cosa serve
0: andare a
1: scuola e studiare? Sì, vediamo questo.
0: Addirittura c'era stata la campagna elettorale Scuola e Canale. La scuola non è nulla, ecco.
1: Solo che si vede, ci sono i giovani che hanno un'altra
0: visione.
1: Noi vogliamo seguire chi ha studiato, chi valorizza la scuola. Allora la speranza c'è, una volta che avremo un governo stabile è possibile riprendere questa ricchezza che abbiamo.
0: Ma a te personalmente cosa rappresenta Flora Gomez?
1: Flora Gomez io l'ammiro molto, molto rispetto per lui, cioè di vedere questo uomo cercare sempre di essere fedele all'ideologia dell'epoca di Amilcar Cabral. Questa fedeltà, malgrado tutte le difficoltà della vita, per il quale passa, sì, ma
0: rimane retto.
1: Retto, sì, retto proprio.
0: Ah, addirittura retto, anche rifiutando certi aiuti per fare film, sì, per, da persone, sì, sì, che non hanno nessuna considerazione, sì, non soltanto, sì, verso Cabral, ma ciò, sì, che fanno, il modo come, sì, governano, sì, è tutt'altro.
1: Sì,
0: che,
1: sì, sì, sì. E questo che ammira in lui, questa fedeltà alla storia, sì, sì, della, della lotta, all'ideale dell'amica Cabral e al pensiero dell'amica Cabral. Sì, sì.
0: Tanto che lui stesso diceva che se non fosse stato Cabral, forse oggi sarei stato.
1: Sì, sì, sì, sì, sì. È vero, è veramente, io, è un uomo che incarna dei valori,
0: valori, sì,
1: di,
0: sì, sì,
1: di fedeltà, onestà, e lealtà, sì, anche. Allora per me Flora Gomez è un modello da seguire. La gioventù
0: comunque è uno di quelli che ci fa vedere che comunque Cabral, ci sono studenti che sono stati vicini perché lui è cresciuto proprio con, sì, loro, sì, durante, e c'è ancora chi crede in questo e semina, e il mondo qui a Venezia ha apprezzato il suo lavoro, capolavoro. Però da questo punto di vista, che messaggio, cosa diresti a tutti coloro che ci ascoltano, soprattutto a partire dall'Italia, trove su questo personaggio Cabral, e sulla storia che ci ha uniti. Oggi, come eredi di questa tradizione, insomma, cosa diresti agli italiani su questa iniziativa loro per preservare una memoria, mentre noi ancora stiamo cercando una strada?
1: No, no, questo è un avvenimento proprio che ci interpella come guineani, come africani. Cioè, la figura di Amilcar Cabral, la sua apertura, i contatti con i vari popoli, governi, esattamente è per mostrare che l'umanità deve essere solidale. Cioè Amilcar Cabral ci ha insegnato che i popoli devono essere solidali. Diciamo Cabral era già molto avanti con questo che si dice oggi della la fraternità universale, la solidarietà tra i popoli. Allora io penso che questa è una sfida per i popoli di continuare questa linea di Amilcar Cabral e l'Italia, l'apertura culturale, apertura politica. Insomma, Cabral ci insegna che l'umanità è la stessa.
0: Grazie.
1: Grazie, alla prossima.

E per oggi è tutto. Alla prossima settimana, sempre con Afrofonia. Allì, laudetur Jesus Christus.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 12, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Il presidente ucraino Zelensky è pronto ad andare al G20 di Miami negli Stati Uniti se anche il presidente russo Putin parteciperà al vertice dei leader in programma a dicembre. Il Cremlino ha finora rifiutato di dire se il premier russo volerà a Miami. Continuano intanto gli attacchi incrociati. Un missile russo ha colpito nella notte un impianto industriale a Kryvyi Rih, provocando un morto e due feriti. A Zaporizhzhia ha raggiunto un'abitazione privata, un morto e un ferito. Droni ucraini invece hanno attaccato due città russe, Togliatti e Taganrog. Gli Houthi yemeniti avanzano lungo il Mar Rosso e aprono di fatto un secondo fronte nella guerra degli Stati Uniti contro l'Iran. Gli Houthi hanno il controllo di Dubab nello stretto di Bab el-Mandeb e avrebbero in mano anche l'isola di Mayun, di importanza cruciale per navigare tra Mar Rosso e Golfo di Aden. Secondo fonti giornalistiche, Trump avrebbe respinto la richiesta di Riyadh di colpire i ribelli yemeniti. Aumentano le pressioni sui mercati energetici e finanziari globali, con il petrolio che resta a oltre i $100. Alessandro Di Battista ha raggiunto a bordo di un'ambulanza l'ospedale Gemelli di Roma, dove ora è ricoverato. L'aereo che lo ha riportato in Italia da Cuba era atterrato questa mattina alle 8 a Ciampino. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle si trovava nell'isola dei Caraibi per un reportage giornalistico quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato fino a ieri in un ospedale a L'Avana. L'agenzia Fitch conferma il rating BBB Plus dell'Italia con outlook stabile. La recente stabilità politica ha rappresentato un elemento di solidità per il rating dell'Italia, si legge in una nota dell'agenzia, che stima per l'Italia un PIL medio dello 0,8% nel 2026-2028. Domani è lunedì, camera ardente, e martedì alle 12.30 funerali di Stato in forma laica nella sala della protomoteca del Campidoglio per Emma Bonino, morta ieri a 78 anni dopo una lunga malattia. Funerali di Stato anche per Raffaele Costa, ex deputato e più volte ministro, in programma lunedì alle 15 a Mondovì nella cattedrale di San Donato. Infine riprende martedì a Palazzo Chigi il confronto tra il governo e le organizzazioni sindacali sulla vertenza ex Ilva dopo la conferma dello stop dell'area a caldo dello stabilimento decisa dalla Corte di Appello di Milano e naturalmente la richiesta dei sindacati al governo di un tavolo permanente per bloccare i centinaia di licenziamenti. Grazie per l'ascolto, buona giornata.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

Accogli il tuo servo, o Dio, secondo il tuo amore. Ho agito secondo diritto e giustizia. Non abbandonarmi ai miei oppressori. Assicura il bene al tuo servo. Non mi opprimano i superbi. I miei occhi si consumano nell'attesa della tua salvezza e della tua parola di giustizia. Agisci con il tuo servo secondo il tuo amore e insegnami i tuoi comandamenti. Io sono il tuo servo, fammi comprendere e conoscerò i tuoi insegnamenti. È tempo che tu agisca, Signore. Hanno violato la tua legge. Perciò amo i tuoi comandamenti. Più dell'oro fino. Per questo tengo cari i tuoi precetti e odio ogni via di menzogna.

0: sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Accogli il tuo servo, o Dio, secondo il tuo amore.
2: Guardate al Signore, sarete illuminati.
3: Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, ascoltino gli umili e si rallegrino. Celebrate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore e mi ha risposto, e da ogni timore mi ha liberato. Guardate a Lui e sarete raggianti, non saranno confusi i vostri volti. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo libera da tutte le sue angosce. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li salva. Gustate e vedete quanto è buono il Signore. Beato l'uomo che in Lui si rifugia. Temete il Signore, Suoi santi, nulla manca a coloro che lo temono. I ricchi impoveriscono e hanno fame, ma chi cerca il Signore non manca di nulla.

0: sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Guardate al Signore, sarete illuminati.
2: Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito.
3: Venite, figli, ascoltatemi.
4: Vi insegnerò il timore del Signore.
5: C'è qualcuno che desidera la vita e brama lunghi giorni per gustare il bene?
6: Preserva la lingua dal male, le labbra da parole bugiarde. Sta lontano dal male e fa il bene. Cerca la pace e perseguila.
7: Gli occhi del Signore sui giusti, i suoi orecchi al loro grido di aiuto, il volto del Signore contro i malfattori, per cancellarne dalla terra il ricordo.
6: Gridano e il Signore li ascolta, li salva da tutte le loro angosce. Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito. Egli salva gli spiriti affranti.
8: Molte sono le sventure del giusto, ma lo libera da tutte il Signore. Preserva tutte le sue ossa, neppure uno sarà spezzato.
6: La malizia uccide l'empio, e chi odia il giusto sarà punito. Il Signore riscatta la vita dei suoi servi. Chi in Lui si rifugia non sarà condannato.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito.
9: Non cerchiamo la vanagloria, provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri. Portate i pesi gli uni degli altri, così adempirete la legge di Cristo.
10: È bello che i fratelli vivano insieme.
1: Il Signore li ricolma di benedizioni.
11: Preghiamo. O Signore, fiamma di carità, donaci l'ardore del Tuo Spirito, perché amiamo Te sopra ogni cosa e i nostri fratelli nel vincolo del Tuo amore. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
11: Benediciamo il Signore.
1: Rendi

0: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Sono le 12:41.
2: È sabato 12 settembre.

Lasciati pensare tanto tempo per dormire e poi lo troverò. Lasciati pensare che ci sono, intanto credimi che ci sarò. Dentro le tue porte, dentro il tuo passato, dentro le tue verità. Dette per metà, dette per metà, dette per metà.

0: siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
1: È sabato 12 settembre.
2: Sono le 12:58.

0: In Blu 2000 News.
1: Yemen, gli Houthi avanzano lungo il Mar Rosso e aprono un secondo fronte nella guerra degli Stati Uniti contro l'Iran. Gli Houthi hanno il controllo di Dubab, nello stretto di Bab el-Mandeb. Il presidente ucraino Zelensky è pronto ad andare al G20 di Miami se anche il presidente russo Putin parteciperà al vertice. Lanci incrociati di missili e droni fanno altre vittime. L'agenzia Fitch conferma il rating BB Plus dell'Italia con l'outlook stabile. La recente stabilità politica ha rappresentato un elemento di solidità per il rating dell'Italia, afferma una nota. L'agenzia stima per l'Italia un PIL medio dello 0,8% nel 2026-28. Buonasera da Franco Rossi e da Daniele Caruso in regia. Come abbiamo detto in apertura, si amplia il conflitto tra Stati Uniti e Iran perché gli Houthi nello Yemen avanzano lungo il Mar Rosso e hanno il controllo di Dubab nello stretto di Bab el-Mandeb. Antonio Soviero.
2: Altra brutta notizia per l'Arabia Saudita, alleato degli Stati Uniti in Medio Oriente. Dopo che i ribelli yemeniti Houthi hanno acquisito il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb e vietato la navigazione nel Mar Rosso alle petroliere di Riyadh, droni provenienti dall'Iraq hanno attaccato l'oleodotto East-West utilizzato dalla monarchia saudita per esportare greggio aggirando il blocco dello stretto di Hormuz, chiusa temporaneamente l'infrastruttura. Le forze saudite hanno effettuato 60 raid aerei sull'aeroporto di Mocha e sulle posizioni degli Houthi guidati dai pasdarani iraniani. E se il presidente Pezeshkian dichiara «non ci piegheremo alle prepotenze degli USA», aggiungendo «non vogliamo la guerra, diamo priorità comunque alla pace», nel regime sciita comandano i guardiani della rivoluzione islamica, che invece non vogliono trattare con Washington. Lo ribadisce il capo della Commissione Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano, Ebrahim Azizi. Nessun negoziato finché le condizioni dell'Iran non saranno soddisfatte. Antonio Soviero, allo studio.
1: Sul fronte ucraino, il presidente Zelensky dice di essere pronto ad andare al G20 di Miami se anche il presidente russo Putin vi parteciperà, ma Mosca su questo non si esprime. Intanto continuano gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Pierluigi Vito.
3: Ogni notte in Ucraina suonano le sirene, esplodono i boati e accorrono i soccorritori. Odessa, Zaporizhia, Kryvyi Rih sono state bersagliate dalle forze russe nelle ultime ore. Si contano almeno 3 morti e 20 feriti. Non vengono colpiti solo obiettivi militari, ma anche infrastrutture e abitazioni di gente comune per diffondere strazio e sconforto. L'esercito ucraino ha ormai rodato le sue risposte. La guerra dei droni è sempre più avanzata. Una guerra semplice, a basso costo e di grande efficacia, la descrivono i militari. Sempre più disumana, verrebbe da aggiungere, e che continua a mietere vittime per chissà quanto tempo ancora. Ma la novità che potrebbe aprire uno spiraglio arriva da Volodymyr Zelensky, che si è detto pronto a partecipare al vertice del G20 di Miami e a incontrare Vladimir Putin, qualora il presidente russo fosse presente. «Non importa che cosa dirò a Putin o che cosa lui dirà a me, conterà soltanto il risultato», ha affermato il presidente ucraino in un'intervista a una TV tedesca. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: E intanto a New Delhi si apre il summit dei paesi BRICS, presente anche il leader cinese Xi e il presidente russo Putin, che dichiara: «Da qui partirà un nuovo ordine mondiale più giusto». Marco Burini.
4: Mandare truppe europee in Ucraina vorrebbe dire far guerra alla Russia, avverte Putin dall'India. Al vertice dei BRICS di Nuova Delhi, il boss del Cremlino dice che la Russia non minaccia l'Europa. Forse è vero, ma certo la disprezza, l'ha esclusa dai negoziati sull'Ucraina, ed è difficile che accetti il faccia a faccia che Zelensky gli ha appena proposto. Lui preferisce rafforzare i legami con i capi di Cina, India, che con Brasile e Sudafrica hanno formato i BRICS. Il gruppo poi si è ingrandito, sono entrati altri paesi grandi e popolosi come Iran, Etiopia, Egitto, Indonesia. Da questo forum si delineano i contorni di un ordine mondiale giusto e democratico, dice Putin. Giustizia e democrazia dove comandano tipi come lui, Xi Jinping, Modi, per tacere degli altri, è un'utopia. Ma certo la voglia di novità che viene dal mondo che non si riconosce nell'Occidente è forte. Marco Burini, linea allo studio.
1: L'agenzia Fitch ha confermato il rating BB Plus dell'Italia con outlook stabile. Marino Galdiro.
5: L'agenzia Fitch conferma il rating BBB+ dell'Italia con outlook stabile. Stima inoltre un PIL medio dello 0,8 nel 2026-2027, grazie ad una economia che ha mostrato resilienza di fronte agli shock esterni. Meloni, in una lunga intervista sul Foglio, dove risponde su numerosi temi, afferma che nel 2026, in base ai dati che si hanno finora, la crescita potrebbe arrivare all'1%, in linea, se non superiore, a quella dell'area euro. Poi, parlando del costo dell'energia e di quanto ha fatto il governo, dice che gli pesa molto non aver potuto fare di più per famiglie e imprese. Intanto continua a far discutere la nuova legge elettorale. Da Conte alla Schlein si oppongono alla norma che limita l'ingresso in Parlamento delle piccole formazioni. Infatti, con l'ultimo emendamento votato, tornano a contare ai fini del premio di maggioranza anche i partiti sotto il 3%, ma si innalza il numero di firme richieste per presentarsi agli elettori, 6.000 per ogni collegio invece delle attuali 2.000. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: Domani è lunedì Camera Ardente, martedì alle 12.30 funerali di Stato in forma laica nella sala della Protomoteca del Campidoglio per Emma Bonino, morta ieri a 78 anni dopo una lunga malattia. Funerali di Stato anche per Raffaele Costa, ex deputato e più volte ministro, lunedì alle 15 a Mondovì nella Cattedrale di San Donato. Alessandro Di Battista ha raggiunto a bordo di un'ambulanza l'ospedale Gemelli di Roma, dove ora è ricoverato. Ce ne parla David Murgia.
6: Sono le 7:30 del mattino quando l'aeroambulanza con a bordo Alessandro Di Battista tocca la pista dell'aeroporto romano di Ciampino. Si conclude così, dopo circa 2 settimane, il difficile capitolo cubano dell'ex deputato del Movimento 5 Stelle, colpito da un grave malore mentre si trovava sull'isola per realizzare alcuni reportage. Ad attendere Di Battista Ciampino, con la testa visibilmente fasciata, c'era un'ambulanza. Il mezzo ha lasciato l'aeroporto accompagnato da una vettura della polizia e si è diretto verso il Policlinico Gemelli, dove l'ex parlamentare proseguirà ora le cure e il percorso di recupero. L'aereo sanitario è decollato da L'Avana intorno alle 17 ore italiana di ieri, un viaggio di circa 12 ore effettuato a tappe con particolari precauzioni per limitare gli sbalzi di pressione. L'ultimo scalo è stato in Lussemburgo prima dell'arrivo questa mattina a Roma. Tutto è iniziato il 28 agosto scorso. Di Battista, 48 anni, era a Cuba per lavoro quando aveva accusato un fortissimo mal di testa e un malore. Ricoverato inizialmente a Santa Clara, era stato poi trasferito all'ospedale dell'Avana. Qui è stato raggiunto anche da 2 specialisti del Gemelli. Davide Murgia, linea allo studio.
1: Papa Leone ha ricevuto questa mattina in udienza il cardinal Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Incontro alla vigilia del Consiglio Episcopale Permanente della CEI a Roma dal 21 settembre. E questa mattina Papa Leone ha ricevuto anche in udienza i partecipanti all'incontro Fratelli Tutti, dialogo socioambientale Nord-Sud, promosso dalla Pontificia Commissione per l'America Latina. Rita Salerno.
7: Oggi più che mai è necessario coltivare una sana cultura della negoziazione. È l'invito di Papa Leone XIV nel corso dell'udienza ai partecipanti all'incontro Fratelli Tutti, dialogo socioambientale Nord-Sud. Per il pontefice la negoziazione rientra nella politica capace di cercare il bene comune al di sopra degli interessi particolari. Ai presenti, Prevost, parlando in spagnolo, chiede di approfondire la negoziazione, che è capace di aprire percorsi dove le differenze sembrano chiudere ogni possibilità di incontro. Solo così, aggiunge, si può contribuire alla diplomazia della pace di cui il mondo ha tanto bisogno. In una società dove sono di tendenza la polarizzazione e la cultura dello scontro, Papa Leone XIV propone la via dell'ascolto e del discernimento comune, per poi indicare la sinodalità come modello anche per la vita civile e politica. Da Roma, Rita Salerno.
1: Questa mattina si è aperta a Caltagirone, in Sicilia, quella che è stata definita la Cernobbio del sociale. Domani sarà presente anche il presidente della CEI, il cardinal Zuppi. Sentiamo Salvatore Martinez, presidente di Animazione TS e promotore dell'evento.
8: Forum della dottrina sociale della Chiesa per segnalare le opere della dottrina sociale della Chiesa, e una di queste opere è proprio Animazione, questo network socioculturale che si propone di dare agibilità agli ideali della dottrina sociale della Chiesa. Lo fece Don Luigi Sturzo qui a Caltagirone e nel Genius Law ci segniamo la nascita di una tradizione. Il cattolicesimo sociale, il cattolicesimo cattolicesimo italiano è un cattolicesimo plurale, ma abbiamo necessità di metterlo in dialogo per dare espressione, incidenza alle tante ricchezze, alle buone prassi che ancora lo contraddistinguono. E da qui, da Caltagirone, l'annuncio di una novità di bene, Medos, il Parco del Mediterraneo, proprio al fondo Sturzo, e dunque nella terra di Sturzo, nella casa di Sturzo, dove tutto ha avuto inizio.
1: Abbiamo concluso, ricordo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e in tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000. Grazie a Daniele Caruso e regia da Franco Rossi. Buona giornata.
9: Uno sguardo al sud del mondo. Radio Caris in Blu presenta
10: Africa Oggi. Africa Oggi. Africa Oggi. In collaborazione con Nigrizia.
11: Bentrovate e bentrovati ad Africa Oggi, secondo appuntamento del nostro viaggio settimanale nell'attualità del continente africano. Storie, politica, società e geopolitica raccontate insieme ai giornalisti di Nigrizia e ai nostri ospiti. La nuova stagione 2026-27 ci porta oggi tra Europa e Africa, dalle nuove politiche sui rimpatri al Kenya, fino alla crisi nella Repubblica Democratica del Congo. Io sono Luca Del Ponte, questa è Africa Oggi, cominciamo. L'Europa prova a rendere più efficaci i rimpatri e guarda anche fuori dei propri confini. Il 4 settembre scorso a Copenaghen, Germania, Austria, Danimarca, Grecia e Paesi Bassi hanno messo a punto un progetto comune per creare i cosiddetti Return Hub, centri in paesi terzi nei quali trasferire persone che non hanno più diritto di restare nell'Unione Europea e sono destinatarie di un provvedimento di rimpatrio. L'obiettivo è arrivare ad un primo accordo entro la fine dell'anno e rendere operativo il sistema nel 2027. Tra i possibili interlocutori vengono indicati anche Ruanda e Uganda, anche se per ora nessun paese ospitante è stato ufficializzato. Ma fino a che punto questa soluzione può essere praticabile? Che rapporto sarà instaurato con i paesi africani ospitanti? E che differenza c'è tra questo progetto dei Return Hub e quello dei centri italiani in Albania, la cui operatività, come ricordiamo, è stata fortemente ridotta da numerose decisioni giudiziarie? Ne parliamo con Matteo Villa, Senior Research Fellow dell'ISPI e responsabile dell'ISPI Data Lab, esperto di migrazioni, demografia e politica europea. Matteo, buongiorno e grazie di essere con noi.
12: Grazie a voi, eccoci.
11: Partiamo dal problema prima che dalla soluzione. Oggi soltanto una minoranza delle persone che ricevono un provvedimento di rimpatrio lascia effettivamente l'Unione Europea. Quanto è consistente questo fenomeno dei mancati rimpatri e quanto potrebbero aiutare i Return Hub a risolvere questo problema?
12: Per l'Unione Europea è sicuramente importante, non è uno di quei problemi che perseguita i governi, gli Stati membri, poi ovviamente lascia da parte le implicazioni morali del rimpatrio, vi parlo proprio della pratica.
11: Sì.
12: Ed è vero, meno di un quarto delle persone che ricevono un provvedimento di espulsione via rimpatriata in generale dell'Unione Europea. Se ci limitiamo per esempio a prendere i casi complessi, quelli dell'Africa subsahariana, siamo a meno del 15%, quindi l'85% per esempio di africani subsahariani in media rimane in Europa, con addirittura delle percentuali piccolissime dell'1-2% di rimpatriati su 100, appunto, per esempio per il Gambia, per il Senegal, per alcuni paesi, Mali. Ecco, in questo caso si capisce subito qual è il problema per l'Unione Europea. La soluzione proposta però è abbastanza... a me fa sorridere, ecco, perché l'idea di aprire degli hub in cui mandare, diciamo, le persone da rimpatriare che non si è riuscito a rimpatriare in altri paesi che non sono il paese d'origine di questo migrante, a prescindere dai problemi di origine legale molto forti, anche dal punto di vista pratico, è strana. Vi faccio un esempio.
11: Sì.
12: In questo momento in Unione Europea ogni anno più di 200.000 persone vengono fermate e ricevono un provvedimento di espulsione. Se fate i conti, quindi ci sono, insomma, 150.000 persone che ogni anno andrebbero rimpatriate, no? In un hub quante persone ci sarebbero? Forse, se va bene o se va male, 1.000. Quanti se ne dovrebbero aprire per provare a iniziare a risolvere una cosa di questo tipo? E nell'hub, nel momento in cui si riempie, che fine fanno le persone? O restano lì per sempre e quindi a quel punto il problema si ripropone 2 mesi dopo, oppure da qualche parte dovranno andare, e se escono dall'hub e quindi restano nel paese terzo, creano un problema nel paese terzo e bisogna poi vedere come si va avanti. Quindi, come vedete, sono queste soluzioni tappabuchi che fanno, dal punto di vista dei numeri, proprio fanno acqua da tutte le parti.
11: E qui entra direttamente in gioco l'Africa. Perché Ruanda, Uganda o un altro paese africano dovrebbe accettare persone che non sono propri cittadini? Cosa potrebbe ottenere in cambio dall'Europa e cosa accadrebbe alle persone trasferite se il loro paese d'origine alla fine continuasse a non volerle riaccogliere?
12: È un'ottima domanda, infatti.
13: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.
14: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo nel Lazio alla scoperta di Falvaterra in provincia di Frosinone. Il comune, conosciuto per le sue grotte monumentali, si trova a 282 metri sul livello del mare e conta circa 600 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi Falvaterra. Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Francesco Piccirilli. Allora, ci presenti il comune di Falvaterra.
15: Allora, Falvaterra è un bellissimo comune che si trova proprio a metà strada tra Roma e Napoli. L'uscita autostradale è Ceprano e si arriva in questo bellissimo paese, uno dei borghi più belli della Ciociaria, mi permetto di dirvi oggi. Un paese di circa 600 abitanti, ci troviamo a 280 metri circa sul livello del mare ed è un fantastico borgo, un borgo che trae la sua natura dalla pietra, questa pietra che troviamo nelle abitazioni del borgo e che troviamo in tutta la passeggiata che ci accompagna durante la visita del paese. Oltre al paese e alla parte storica abbiamo anche un bellissimo centro visite, le nostre bellissime grotte di Falvaterra. Con questo connubio storia e grotte riusciamo ad avere un turismo diverso, un turismo di nicchia, un turismo che punta ad avere la qualità della visita del centro storico e la bellezza della natura che ci viene incontro con le bellissime grotte. È un paese, Falvaterra, fantastica, dove io ho coniato una frase che ho ripreso, logicamente non è mia, ma oggi la voglio fare mia, ed è che Falvaterra è un paese dove chi è qualcuno può sentirsi nessuno e chi è nessuno può sentirsi qualcuno. Questo, diciamo, è il nostro paese, questo è un paese che sa accogliere il turista, ma sa accogliere anche il villeggiante che decide di rimanere con noi anche qualche giorno in più, perché è ricco di bellezze, di passeggiate, di religiosità, con una bellissima passeggiata che ci porta fino su alla Madonna, dove è possibile ammirare un bellissimo territorio e una bellissima vallata che è quella di Ceprano e i paesi limitrofi.
14: Qui si può andare in bicicletta, si può camminare?
15: Assolutamente sì, si può andare in bicicletta. Abbiamo addirittura all'uscita del comune un punto di ricarica per le biciclette elettriche, un punto dove si può fare manutenzione alle biciclette. Abbiamo una sensibilità per quello che è il turismo lento. Abbiamo rifatto un centro sportivo dove chi soggiorna da noi può anche dedicarsi la mattina ad una piccola partita a tennis o una partita di calcetto e padel. Tutti questi impianti sono stati realizzati dal comune in questi ultimi anni.
14: Lei ci teneva a ricordare questo legame di Falvaterra con i padri passionisti?
15: Assolutamente sì. Noi Falvaterra è un paese che con i padri passionisti è stata tantissimo legata, non abbiamo mai dimenticato e loro sono ancora vivi nel nostro cuore. Io, se mi posso permettere, anche da bambino vivevo lì con loro e da loro ho ricevuto tanta formazione religiosa, ho avuto la possibilità di conoscere eccellenti passionisti che hanno saputo trasmettere in me quel senso di religiosità che ancora oggi mi accompagna nelle decisioni che giornalmente prendo per il mio paese. I passionisti non ci sono più, ma noi speriamo che un giorno possano tornare, perché Falvaterra li aspetta sempre a braccia aperte.
14: Lo stemma è uno stemma particolare, no? Lo stemma di Falvaterra.
15: Allora, lo stemma di Falvaterra è uno stemma particolare ed è quello stemma che noi abbiamo deciso di riprodurre anche nella fontana principale. L'incudine in martello, Fabbrateria, terra dei fabbri. Quindi tutti questi elementi li abbiamo uniti ripartendo dallo stemma originario e da quello che era la bellezza del centro storico. Una fontana nuova ci racconta la nostra storia, l'acqua, Fabbrateria che nasceva vicino prima al fiume, lo spostamento verso la collina e la tradizione che non è andata via, quella dei fabbri.
14: Adesso una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò oggi: ma che cos'è Falvaterra per lei?
15: Falvaterra cos'è? Senza retorica posso dire che è una parte di me che mi porterò dentro per sempre. Io sto facendo attualmente il sindaco, ma so che questo ruolo sarà un giorno di un altro ragazzo. Un giovane ragazzo che adesso non lo sa, ma che sta ammirando il nostro paese, sta sognando una Falvaterra diversa e lui sarà chiamato a decidere per noi. Falvaterra per me è qualcosa di più. Falvaterra è un pezzo di cuore, è un pezzo di vita ed è per questo che ho deciso di vivere proprio nel centro del paese. È qualcosa che va oltre. Fare il sindaco in un piccolo paese è qualcosa che ti rimane dentro e non va più via. È un tatuaggio che ti fai dentro, però non te lo fai sulla pelle, te lo fai nel cuore.
14: E adesso incontriamo il parroco Don Silvio Chiappini. Qui siamo proprio nel cuore del borgo antico, all'interno della parrocchiale. Ci presenti la comunità cristiana di Falvaterra.
16: Falvaterra è un piccolo borgo stupendo, potete girare per il borgo e vi accorgete la bellezza proprio architettonica. Piccola comunità che però ha tanti elementi positivi che noi cerchiamo di valorizzare nella parrocchia, evidentemente. Il problema grande della Chiesa oggi è anche la mancanza dei sacerdoti, eppure riusciamo, nonostante la fatica nel portare avanti la pastorale, però riusciamo ad avere piccoli momenti caratteristici anche della nostra zona. Qui a Falvaterra c'è una grande devozione al patrono di Falvaterra, che è San Sosio, alla Vergine Immacolata, per cui è una Vergine assunta in cielo, in cui è dedicata la Chiesa, e in queste piccole accortezze anche dal punto di vista religioso abbiamo la possibilità di avere pochi bambini, perché la comunità è molto piccola, ma la loro presenza anima la comunità. E quindi la domenica mattina, oltre alla celebrazione della messa, c'è prima della messa la catechesi.
14: Parlando della catechesi, proprio ultimamente avete fatto un lavoro sui santi.
16: Sì, abbiamo approfittato della settimana della santità, diciamo così, della prima settimana di novembre, in cui ogni ragazzo ha fatto una piccola ricerca sui santi che più aveva nel cuore, e poi abbiamo allestito un piccolo cartellone che ha permesso alla comunità di sapere il lavoro che i ragazzi avevano fatto. E questa è una cosa bella, perché ci permette di vedere come la santità non è un qualcosa del passato, ma è un qualcosa che riguarda oggi la nostra comunità. Ognuno di noi è santo, e lo è santo tanto in quanto vive la propria fede nella propria vita quotidiana.
14: Senz'altro la festa più partecipata è quella del patrono.
16: E certo, la festa del patrono, che ricorre il 23 settembre, ma per quanto è partecipata, nel passato è stata anticipata addirittura di una settimana, perché poi Falvaterra è composta anche da tante persone che negli anni poi si sono trasferiti a Roma o ad altre città, ma tornano l'estate, quindi popolano questo nostro piccolo borgo nei mesi di luglio e di agosto. E per facilitare a loro la possibilità di essere presenti alla festa del patrono, la festa del patrono civile e anche religiosa è stata spostata dal 23 settembre alla prima settimana di settembre, proprio per dare a tutti la possibilità di vivere anche l'appartenenza con la propria terra e il proprio patrono.
14: Un paese molto religioso, e già lo si vede all'interno, perché si arriva nella piazza e c'è subito una piccola cappellina.
16: Sì, sì, una cappella che ha all'interno un bel quadro dell'addormentarsi, chiamiamolo così, di San Giuseppe, quella che noi definiamo la morte di San Giuseppe, ma in realtà quella è molto bella e significativa ed è molto legata proprio al cuore dei falvaterrani.
14: E nell'itinerario religioso abbiamo anche un santuario dei padri passionisti.
16: Sì, per anni questa comunità è stata retta dai padri passionisti per secoli. San Paolo della Croce è colui che ha fondato questo convento, che purtroppo però da 8 anni è chiuso, perché i padri passionisti hanno lasciato questo paese in quanto i loro numeri impediscono la loro presenza, anche se continuano ad essere presenti in tante maniere. Per esempio, la domenica mattina in quel convento c'è una chiesa, e ancora la domenica mattina c'è una messa spesso celebrata da loro.
14: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
16: La bellezza di questo borgo è la serenità e la pace. Io penso che chi vuol trovare pace e serenità nel caotico mondo delle nostre città e delle nostri ambienti, vuole trovare un momento di pace e serenità, venga a Falvaterra. E qui troverà tutto quello di cui il cuore ha bisogno.
14: E a Falvaterra anche l'itinerario del gusto merita interesse. Lo percorriamo con Emanuela Federici. Dobbiamo subito dire che lei, con le altre signore di Falvaterra, vi siete svegliate presto questa mattina per preparare questi piatti.
17: Sono piatti molto, diciamo, poveri, nati proprio dall'esigenza di portare il cibo nei campi. Le mogli portavano il cibo dei campi ai mariti quando stavano per lavorare. Prodotti genuini, nati da pietanze semplici, patate, cereali, fagioli. Vediamo per esempio gli gnocchi fatti proprio con le patate e farina. Gli strozzapreti venivano conditi semplicemente con sugo di rigaglie di pollo o pomodoro e basilico. Le fettuccine, anch'esse con sugo di pomodoro e basilico, fatte con farina e uova. E le sagnette invece fatte con farina e acqua, condite con un sugo di fagioli molto rustico e pomodoro.
14: Poi vedo delle uova molto così, che proprio catturano, no? Con dei peperoni.
17: Uova con i peperoni, quello anche veniva portato dalle mogli nei campi ai mariti, soprattutto nel periodo estivo, quando si univa proprio, diciamo, il prodotto estivo del peperone alle uova che si trovavano facilmente.
14: E qui tante persone in campagna hanno ancora il maiale, e quindi non potevano mancare le salsicce.
17: Non può mancare la salsiccia nostrana, proprio ciociara, e poi il nostro piatto, che è la zuppa a pane sotto, che è una ricca minestra di verdure a foglia, fagioli, arricchita con cotiche o noglie, le cosiddette noglie di maiale, olio di oliva, e sul fondo del piatto viene messo del pane raffermo.
14: Qui abbiamo anche tanti pascoli e quindi abbiamo il formaggio.
17: Il formaggio nostrano si chiamano marzoline, prettamente di latte di pecora o di capra.
14: Poi i dolci.
17: E finalmente i dolci, sì, le ciambelline al vino che si possono fare con il vino rosso o con il vino bianco, e i dolci con l'anice e la classica ciambella con l'anice.
14: E qui nella campagna ho visto anche degli uliveti.
17: Sì, qua ancora si produce l'olio dei classici produttori locali, non abbiamo aziende, e così come il vino, abbiamo dei vigneti dove i produttori locali, ognuno produce il proprio vino.
14: Adesso una domanda che ho fatto un po' a tutti quanti, ma che cos'è Falvaterra per lei?
17: Io sono nata qui a Falvaterra, ci vivo, ho le mie radici e non la lascerò mai.
14: Si vive molto bene, no? In mezzo alla natura, c'è silenzio, ci sono le grotte, quindi tanti motivi per venire qui a Falvaterra?
17: Tanti motivi, prima di tutto le grotte che abbiamo da visitare, e poi c'è tanta tranquillità, un po' di tranquillità e di pace, sì, la trovate sicuramente.
14: E adesso incontriamo Augusto Carè, che è il responsabile del monumento naturale Grotte di Falvaterra. Lei è anche vice sindaco e quindi presentiamo questa meraviglia di Falvaterra.
18: Sì, è un complesso sperologico molto importante, uno dei più grandi dell'Italia centrale. Immaginate che il sistema attualmente è intorno ai 5 km, ma in realtà abbiamo tanti chilometri che non sono stati ancora cartografati e il percorso dovrebbe arrivare anche a 10 km. Quindi ci sono tante attività che dovremmo fare a livello sperologico per ampliare la conoscenza di questa grotta. Però questo a noi non ci interessa più di tanto, perché la parte turistica limitata è comunque una parte interessante e più che sufficiente per far conoscere alla gente la bellezza di una grotta attiva. Perché la nostra grotta è una grotta un po' diversa rispetto alle altre. È una grotta in cui scorre un fiume sotterraneo, ha un grande ricambio di aria, di acqua, quindi sopporta anche molto bene la presenza del turista e ci permette insomma di vedere la bellezza di una grotta senza recare alcun danno. È una cosa molto importante perché gli ambienti sotterranei, i poggei, sono molto delicati, quindi vanno trattati con attenzione, e la prima cosa è la conservazione, quindi mantenere un bene per in maniera tale che le persone che verranno dopo di noi potranno ammirare questa bellezza in maniera intatta.
14: Una grotta che è stata scoperta nel 67?
18: Sì, in un periodo tra il 63 e il 67, perché il grande Lamberto Ferericchi, lo scopritore, spero subacqueo, tra i primi in Italia, forse giustamente il primo in Italia, ha dedicato diversi anni per fare questa esplorazione. Non ha fatto, diciamo, un'unica missione, ma è stato più volte qui a tentare praticamente di forzare i passaggi per arrivare a scoprire tutto il sistema che ci collega con Passera.
14: Abbiamo un'acqua cristallina.
18: L'acqua è molto, diciamo, bella, soprattutto in questo periodo, perché chiaramente cambia, la grotta cambia di aspetto, perché durante l'inverno abbiamo le piene, che la situazione è un po' diversa, abbiamo del limo, dell'argilla che vengono appunto dai settori superiori, dalle piane carsiche, e quindi può essere anche magari un po' diciamo di colore marroncino, ma capita soltanto in questi momenti in cui ci sono grandi piogge. Ora qui la situazione è tranquilla, ma immaginate che durante l'inverno c'è un grande rimbombo in questa grotta, perché le cascate si attivano ed è veramente spaventoso. Immaginate che i nostri pipistrelli a volte non amano stare in questa grotta, perché c'è un gran casino, come si dice, quindi giustamente loro vogliono più tranquillità, quindi si rimangono nei settori superiori.

0: proponiamo e ci sta dando molte soddisfazioni.
1: Gli orari di apertura?
0: Siamo aperti tutti i giorni, soprattutto la mattina, con un orario che va dalle 10:30 fino all'1, appunto, come orario. E durante i periodi estivi siamo aperti anche il pomeriggio.
1: Adesso una domanda che ho fatto un po' a tutte le persone che ho incontrato oggi, anche se so che lei di motivi ne avrà tanti, ma che cos'è Falvaterra per lei?
0: Beh, Falvaterra è un po' il mio centro un po' vitale, perché io ci sono non nato, ma in realtà io sono un falvaterrano al 100%, perché ho sempre vissuto qui. Quindi conosco molto bene, la conosco anche dal profondo, quindi proprio dall'ipogeo di Falvaterra, quindi conosco un po' tutte le stratificazioni del paese.
1: Nel fare un invito, qual è il consiglio che lei dà per meglio leggere questa grotta e questo territorio?
0: Beh, venite a Falvaterra perché è un territorio ricco d'acqua. Io dico sempre che qui abbiamo i tre ingredienti principali di una grotta, che sono l'acqua, la roccia e il tempo. Quindi ci racconta una storia millenaria, milionaria potremmo dire, oltre a un effetto molto importante che è la tettonica, cioè questo ambiente si è deformato con i movimenti tettonici e ci racconta molto, è molto didattico anche.
1: So che poi organizzate anche altre manifestazioni qui all'interno della grotta, tipo nel periodo natalizio.
0: Sì, possiamo fare anche delle manifestazioni con dei canti natalizi, con i bambini. Abbiamo fatto anche il diversamente speglio con delle persone disabili che sono entrate in grotta, e addirittura abbiamo portato anche degli ipovedenti, quindi diverse manifestazioni in cui abbiamo coinvolto anche le persone che in teoria non potrebbero tanto entrare in grotta. In realtà noi abbiamo studiato questa grotta veramente per tutti.
1: E chiudiamo la nostra passeggiata a Falvaterra con Adriano Piccirilli, che è il presidente dell'associazione culturale Fabrateria. Allora, innanzitutto vediamo un po' che cosa fate voi per questo paese.
2: Ma guardi, con la nostra associazione sono 15 anni che operiamo su Falvaterra, ma siamo uniti ad altre associazioni e facciamo diversi eventi. Quello principale che facciamo tutti gli anni è un convegno storico. E abbiamo affrontato tutte le tematiche nel tempo che sono intervenute, dal brigantaggio, dal periodo dell'emigrazione, dal ventennio fascista. Abbiamo parlato di quelle che sono le trasformazioni dell'industria dopo bellica. Abbiamo parlato di quelle che sono il ruolo delle donne. Insomma, siamo addentrati in diverse tematiche, per esempio anche quella dell'alimentazione. E poi siamo molto impegnati anche in diffondere cultura, per esempio facciamo concorsi letterari, facciamo un docufilm per esempio sulle cosiddette marocchinate, abbiamo fatto altri eventi, presentazioni di libri, insomma facciamo di tutto per diffondere la cultura di questo paese, di questo territorio, in sinergia con altre associazioni simili alle nostre, per valorizzare il paese dal punto di vista turistico, ambientale e poi anche per le conoscenze della storia passata, che ci danno la possibilità di pianificare anche il futuro.
1: Perché Falvaterra ha una storia importante, addirittura partiamo dagli antichi romani.
2: Sì, Falvaterra deriva da Fabrateria. Fabrateria era una colonia romana poco distante da qui, alla confluenza tra il fiume Sacco e il fiume Liri, che è stata poi distrutta dai Longobardi, si pensa nel 580 circa, quando furono distrutte anche altre comunità importanti, tra cui Casinum, Frosine ed altri. Quindi in qualche modo che è successo? Che gli abitanti dell'antica Fabrateria, di cui ci sono le vestigie ancora, scavi archeologici, un anfiteatro, un tempio dedicato a Giove, l'antica Via Latina, che vengono sistematicamente ogni anno riscoperte, queste bellezze, poi ritombate per preservarle. Le origini derivano da lì perché il nome Fabrateria, che probabilmente è stato formato dal fiume Trerus, l'attuale Sacco, e in qualche modo si è perpetuato perché nel tempo gli abitanti che quando fu distrutta si riversarono sulle colline circostanti, San Giovanni in Carico e Falvaterra in particolare, fondarono questo castello in realtà e lo chiamarono Fabrateria, quindi c'è una continuità. Poi nel tempo Fabrateria si è trasformata in Falvaterra e Falvaterra infine. Quindi abbiamo un'origine molto antica.
1: E qui siamo nel borgo medievale che è rimasto abbastanza borgo intatto, no?
2: Borgo medievale, sì, che è rimasto più o meno lo stesso ed è a origine 1100 circa. Quindi quegli abitanti fondarono questa nuova comunità a mo' di castello, perché è fondata su quattro torri contornate da mura e all'interno sono dei fabbricati, come vediamo, che sono poi interconnessi. Ci sono dei sottopassaggi, delle vie aeree di comunicazione tra l'una e l'altra per il sistema di difesa.
1: Tutto in pietra poi,
2: tutto,
1: no?
2: Tutto in pietra. La pietra è la caratteristica di questo paese. Anche il colore della pietra, soprattutto nel pomeriggio, aspetti rosaci bellissimi, quindi tutto fatto in pietra.
1: Il cuore, diciamo, che è proprio la piazzetta Santa Maria Maggiore.
2: Sì, quella piazza è la piazza importante del centro storico, del nucleo, perché era l'arengo chiamato, dove tutti erano chiamati periodicamente a riunirsi, anche con un banno che veniva mandato, e tutti dovevano partecipare.

0: partecipare obbligatoriamente un uomo a fuoco nel quale si prendevano decisioni importanti. Una di queste decisioni, 1627, fu quella di nominare come patrono Sansosio. Quindi questa cosa è una delle più importanti. Ma periodicamente si riunivano anche per decidere, per esempio i Colonna, che erano i principi, e in quella piazza, il Palazzo Piccirilli, avevano la corte ed avevano anche l'erario. Quindi in qualche modo si decideva in quella piazza anche quali erano le tasse da imporre, tra cui per esempio il focatico, che significava che ogni comignolo doveva dare contributo. Ma c'era un rapporto veramente importante tra il casato, quindi i principi Colonna, che hanno dominato per quasi quattro secoli, sono stati quelli che hanno dominato di più insieme a Gaetano e ai Pagani, e avevano un'affezione per i Falfaterrani.
1: Ma tanto arrivando qui si scopriranno veramente molte altre cose. Ma che cos'è Falvaterra per lei?
0: Ma Falvaterra sono le mie origini. Io ogni volta che vengo qui osservo queste pietre e è una sensazione di pace, di tranquillità, di ispirazione, come un tesoro di famiglia. Sapere che oggi c'è qualcuno che viene qui a fare delle riprese a Falvaterra è un orgoglio per noi, perché questo paese è amato soprattutto da quelli che ci sono qui e lo tengono pulito, silenzioso, sempre accogliente. È una caratteristica un po' della popolazione di Falvaterra, quella di essere accoglienti e in qualche modo anche di godere sia della bellezza nostra, ma di metterla a disposizione degli altri.
1: Vogliamo far ascoltare anche il dialetto locale, un invito telegrafico nel dialetto di Falvaterra.
0: Guarda Falvaterra, che è un paese bellissimo, e capo di trovare tutto quello che vi serve. La gente accogliente, lo magnà che è meglio di tutto, perché qua fanno da magnà splendidamente, lo dico in italiano, ma insomma a qua si magna bene.
1: Grazie al signor Adriano, e quindi Falvaterra vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/Borghi d'Italia. Noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana sempre su Radio Vaticana Italia e Radio in Blu. Buone passeggiate a Falvaterra in provincia di Frosinone. Ciao!
2: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.

0: Sei all'ascolto di Radio Caris in blu.
1: Sono le 13:45.
2: È sabato 12 settembre.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: I titoli della Radio Giornale della Radio Vaticana, Leone XIV e le Americhe, nord e sud insieme per uno sviluppo che tuteli tutti. Guerra in Ucraina, Zelensky disponibile ad un incontro con il leader russo al prossimo G20, il Cremlino risponde. La presenza di Putin non è ancora oggetto di discussione. Oggi alle 22 il concerto dell'orchestra giovanile Bella Musica del Mozarteum, registrato alla Radio Vaticana con due violini appartenuti a Mozart. Bentrovati all'ascolto da Michele Raviar. Questa mattina Leone XIV ha incontrato i partecipanti all'incontro Fratelli Tutti, dialogo socio-ambientale Nord-Sud, promosso dalla Pontificia Commissione per l'America Latina con CELAM e OSCCB, che si è tenuta dal 10 settembre ad oggi a Roma, nella Casa Generalizia dei Lasagliani. Le sue parole nel servizio di Alessandro Di Bussolo.
3: La vostra presenza esprime la volontà di proseguire un dialogo che possa tradursi in un cammino verso modelli di sviluppo più umani, sostenibili e solidali, capaci di tutelare la dignità di ogni persona e di prestare un'attenzione particolare a quanti corrono il rischio di rimanere ai margini. Questo è l'appello che il Papa rivolge in spagnolo e inglese ad una sessantina di rappresentanti delle Americhe, vescovi, diplomatici, funzionari ONU, banchieri, imprenditori, sindacalisti, leader di reti ecclesiali e docenti, ricordando le denunce, le proposte dell'enciclica Magnifica Humanitas. Grandi edifici crollano, ovunque il progresso smetta di servire la persona e la tecnologia rende più profonde le divisioni che dovrebbe aiutare a superare. L'invito è a cercare sempre il bene comune al di sopra degli interessi particolari. Vi incoraggio a coltivare una sana cultura del negoziato, capace di aprire cammini laddove le differenze sembrano precludere ogni possibilità di incontro. In tal modo potrete anche contribuire alla diplomazia di pace di cui il nostro mondo ha bisogno.
2: In un tempo segnato dalla sete di vita autentica, comunione e pace, gli sforzi per essere sempre più profondamente radicati in Cristo e sua testimonianza viva e orante in tutta la terra sono un grande segno e un dono profetico. Così Leone XIV agli oltre 100 partecipanti al simposio della Communio Internationalis Benedictinarum, radicate in Cristo, siate segno di comunione, ha detto alle benedettine. Apriamo alla pagina internazionale. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato la sua disponibilità ad incontrare l'omologo russo a margine del G20 di Miami il prossimo dicembre. Pronta la risposta del Cremlino, che sottolinea di non aver considerato la partecipazione di Putin al vertice. Intanto ancora vittime sul terreno di guerra. Silvia Giovarrosa.
4: Dobbiamo esserci, dobbiamo incontrarci, parlare e prendere decisioni, risponde così Volodymyr Zelensky all'emittente internazionale tedesca Deutsche Welle, che lo interroga su un possibile bilaterale con il capo del Cremlino al prossimo vertice del G20 negli Stati Uniti. Non importa quello che diremo, ha ribadito il leader ucraino, contano i risultati. È di fatto da prima dell'invasione russa dell'Ucraina che i due non si incontrano personalmente, l'ultimo faccia a faccia risale al 2019 a Parigi, durante il vertice del cosiddetto Quartetto di Normandia. Il Cremlino non smentisce né conferma la possibilità della partecipazione di Putin al vertice, tuttavia la sua ultima presenza al G20 risale a 7 anni fa. La diplomazia dunque continua il suo lavoro per far ripartire la macchina dei negoziati con la mediazione degli Stati Uniti, cui sforzi riconosciuti da ambo le parti si spera portino almeno ad un possibile trilaterale. Sul campo intanto continua la conta delle vittime. Nelle ultime 24 ore si registrano 11 morti e 96 feriti da parte ucraina, che ha visto bombardate Odessa, Kryvyi Rih e Kharkiv.
2: Resta alta la tensione nello Yemen. Le forze governative sostenute dall'Arabia Saudita oggi hanno colpito i ribelli Houthi filo-iraniani sulla costa occidentale del paese, il giorno dopo che questi ultimi hanno preso il controllo della regione. Gli Houthi hanno conquistato anche 3 isole nel Mar Rosso che darebbero loro il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb. Riyadh chiede l'intervento degli Stati Uniti, ma Trump lo esclude e riferisce che gli Houthi non vogliono uno scontro con gli USA e stanno lasciando passare la maggior parte delle navi. Sull'importanza strategica di questo tratto di mare, Marco Guerra ha intervistato Angela Bergantino, docente di commercio internazionale all'Università di Bari.
5: Questo stretto tratto di circa 30 chilometri collega il Golfo di Aden dell'Oceano Indiano al Mar Rosso ed è quindi praticamente una porta d'accesso obbligata verso il canale di Suez e quindi anche il Mar Mediterraneo, quindi tutti i traffici che vengono di fatto dalla Cina, dall'India, diciamo dai paesi produttori, non anche di prodotti finiti, passano dal canale di Suez per accedere al Mediterraneo e quindi devono passare da questo stretto. È all'incirca il 10-15% del commercio mondiale delle merci.
6: Non si potrebbe fare una navigazione a ridosso delle coste africane nello stretto di Bab el Mandeb? A livello tecnico come stanno le cose?
5: Non è uno stretto semplice, ci sono dei percorsi stabiliti che devono essere utilizzati dalle navi che comunque sono navi di grande dimensione, quindi hanno un pescaggio, cioè richiedono una profondità delle acque e comunque il problema non è solo di rotte, ma è proprio il problema degli attacchi con i droni che possono esserci in quella zona.
2: Caritas Internationalis e Caritas Italiana sono tra le organizzazioni caritative più coinvolte negli aiuti al Nepal, colpito lo scorso 26 agosto da un'alluvione causata dallo scioglimento di un ghiacciaio, scusate, che ha provocato migliaia di vittime. Daniele Piccini ha intervistato Beppe Pedron, coordinatore regionale per l'Asia di Caritas Italiana.
7: Quello che stiamo facendo in coordinamento con Caritas Nepal e altre Caritas del network è quello di supportare la scrittura del progetto dell'appello di emergenza che prevederà un intervento per i primi 3 mesi, poi la seconda fase con i primi 6-12 mesi e poi la fase più lunga di riabilitazione che dura fino a 2 anni. Ecco, stiamo collaborando nella scrittura di questo progetto e poi in particolare nel supporto al settore psicosociale.
8: Stiamo parlando di una catena oltre gli 8.000 metri. Allora i ghiacciai sotto gli 8.000 metri, come sono ridotti?
7: Alcuni si sono già sciolti e si stanno sciogliendo, la massa glaciale sta diminuendo a livello globale, questo ormai è dimostrato. Sullo stato dei ghiacciai, particolarmente nella catena dell'Himalaya, il punto è che non sappiamo esattamente come siano, da un lato perché con questa alluvione alcuni sistemi di controllo e monitoraggio sono stati lavati via e quindi non esistono più, d'altro canto perché c'è da investire ancora molto sia sul monitoraggio sia sui sistemi di allerta.
2: Ci prepariamo al prossimo viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia dal 25 al 28 settembre con la gioia del mondo del volontariato per la tappa a Lourdes. Orazio Coclite e Eugenio Bonanata ne hanno parlato con Monsignor Rocco Pennacchio, assistente ecclesiastico nazionale dell'Unitas e arcivescovo di Fermo.
9: Siamo contenti perché Papa Leone mostra questa sollecitudine verso il santuario di Lourdes e quindi una devozione mariana che indirettamente dice la grande considerazione che lui ha anche per le persone ammalate. Poi siamo contenti anche perché il Papa sarà a Lourdes esattamente nei giorni in cui tutti i pellegrini, sono 3.500 dell'Unitas che sono a Lourdes per questo pellegrinaggio nazionale, saranno presenti. Quindi per noi è una grande emozione che ovviamente significherà anche riorganizzare il pellegrinaggio in modo più essenziale, ma l'emozione è tanta e la gioia di incontrare Papa Leone supera ogni difficoltà.
0: Quindi questa riorganizzazione necessaria la fate anche con piacere, no?
9: Ma sicuramente sì, ma poi dico sempre guardate le cose con gli occhi degli ammalati e chiedetevi se per loro sarà una fatica quello che voi ritenete tale. Dopodiché gli ammalati di solito sono sempre così pazienti e contenti anche nelle difficoltà maggiori e quindi siamo tutti sereni.
2: Stasera alle ore 22 i media vaticani trasmettono il concerto dell'orchestra giovanile Bella Musica del Mozarteum, registrato con 2 violini appartenuti a Mozart, il 2 settembre scorso nella sala assunta della palazzina Leone XIII della Radio Vaticana. Nell'occasione Gabriele Niccolò ci propone un aneddoto sul rapporto tra il genio di Salisburgo e l'imperatore del Sacro Romano Impero, Giuseppe II d'Asburgo-Lorena.
10: Quando seppe che a Vienna si era trasferito Mozart, già un usto di gloria, l'imperatore gli commissionò subito un'opera per il nascente teatro nazionale. Il compositore musicò Il Ratto del Serraglio, dove il suo virtuosismo raggiunge vette eccelse. Alla prima opera, il 16 luglio 1872, era presente anche l'imperatore che, alla fine dell'esecuzione, volle incontrare personalmente Mozart. Sentendosi galvanizzato dalla scontata e supina approvazione sia del suo codazzo che degli astanti, Giuseppe II non si fece scrupolo di consigliare consigliare al musicista di rivedere lo spartito, sfrondandolo di note superflue. Mozart, preso atto dell'incauto suggerimento, non si scompose e con tono fermo e perentorio replicò: «Mi dica quali togliere, maestà». Seguì il silenzio, imbarazzato ed eloquente.
2: Tutto per questa edizione, vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Gabriele Di Domenico in regia e Michele Raviari in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15. Like a horror dart, lay down on a jacuzzi and get some bubble bath. Only song you will hear is the beating of my heart, and we will.

Oggi di scena, signore e signori, l'anno 1995, l'estate nel 1995 in Italia vedeva nella chart, nella top 10 al numero 10, Shaggy con Bombastic, che è diventato un fenomeno di costume. Ancora oggi si canta e si ascolta volentieri, del cantautore giamaicano. Ha raggiunto le prime posizioni delle classifiche mondiali anche a seguito di questo spot pubblicitario martellante, proprio in quel periodo in cui veniva usata la canzone di Shaggy. E tra l'altro la parola Bombastic è diventata anche di uso comune per definire qualcuno bombastico, bombastica, soprattutto nel gergo giovanile dell'epoca. Si intendeva una persona in senso onomatopeico da boom, nel senso di piacevole, o anche una grande persona, eccellente, specie in riferimento alla musica jazz che è citata nel brano, ma anche in riferimento alle varie persone. Quindi fenomeno di costume, Shaggy con Bombastic al numero 10 della chart estiva del 1995. Vi ricordate anche le atmosfere romantiche di Michael Jackson? Lo incontriamo subito alla numero 9 con You Are Not Alone, questa canzone di Michael, scritta dall'inconfondibile penna e stile di R. Kelly, si sente tutta, e pubblicata da Sony proprio il 15 agosto di quell'anno come secondo singolo estratto dall'album History, il volume 1. La maggioranza e la critica nei confronti di questa canzone è stata più che positiva, infatti ha ricevuto diverse nomination, tra le quali 2 Grammy Awards e anche gli American Music Awards. Video musicale con Jackson che è entrato nella storia, e la sua allora moglie, la ricorderete, Lisa Marie Presley, che insomma è diventato iconico insieme a tutti gli altri video che ha sfornato ovviamente il grande Michael. Numero 9, estate 1995, Michael Jackson, questa è You Are Not Alone.

Abbiamo lasciato la numero 9 dell'estate 1995 in Italia. C'era Michael Jackson con la bellissima You Are Not Alone. Sfido chiunque a trovare una canzone più romantica di Michael. Insomma, ne ha fatte veramente tante di bellissime. Anche questa che troviamo in quella calda estate 1995. Non lo so, perché ormai dicono che l'estate del 2026 è la più calda in assoluto, quindi non possiamo fare paragoni di nessun tipo. Di certo possiamo dire che è stato l'anno, il 1995, delle boy band. Gli anni 90 sfornavano queste boy band di grandi successi, come gli East 17, i Take That, che incontreremo tra poco. Proprio gli East 17 li troviamo alla numero 8 con una canzone anche anomala, non molto ritmata, Hold My Body Tight, sicuramente una canzone molto romantica, mentre al numero 7, altro romanticismo pop, ce lo regalano i Take That con questa Back For Good.

Abbiamo lasciato i Take That, che ritorneranno live tra poco, almeno quelli che sono rimasti in tre, non tre somari e tre briganti, ma ovviamente tre grandi cantanti, perché come sapete si è defilato anche Robbie Williams, non vuole più partecipare a questi live di reunion insieme ai suoi ex colleghi. Back for Good, la canzone al numero 7. Al numero 6 incontriamo uno dei due artisti italiani presenti nella top 10, quindi molta musica internazionale, poca italiana, anche se la numero 1 è italianissima, ma canta in inglese. Parliamo di Zucchero Sugar Fornaciari, di Per colpa di chi, che troviamo alla posizione numero 6, mentre la numero 5, un'altra bella canzone romantica, è stata proprio quella 1995, l'estate di Raf, con Sei la più bella del mondo.

E così siamo a metà classifica. L'estate 95 in Italia ci regalava il romanticismo e il sound inconfondibile di Raff con Sei la più bella del mondo, numero 5. Numero 4 abbiamo Scatman John, un'altra canzone up tempo molto allegra. Scatman World è il titolo della canzone ed entriamo ufficialmente in top 3. Ecco, devo dire che quest'artista io sì me la ricordavo, però non mi ricordavo in particolare il grande successo negli anni 90 di questa canzone, ovvero Shy Guy. Parliamo di Diana King. Shy Guy, singolo di questa cantante giamaicana, è stata estratta dall'album To Get Done Love del 1995 per l'appunto, e fa parte anche della colonna sonora di un film che è Bad Boys, bel film d'azione tra l'altro. Canzone, singolo di maggior successo della cantante, credo che poi non abbia sfornato nulla di così iconico, che è arrivato anche in Italia in posizione alta di questa classifica estiva, e ce ne accorgiamo perché è la numero 3 del 1995. Lei è Diana King, questa è Shy Guy.

La posizione numero 3 del nostro podio dell'estate 95 con Diana King e la sua Shy Guy. La posizione numero 2 invece è occupata da un altro iconico successo di quell'estate, ovvero La Bush con Be My Lover. E dicevamo che c'è un pizzico d'Italia ovviamente anche nella vetta, anche se la canzone è totalmente in inglese, grande successo internazionale davvero, non solo nel nostro paese. Parliamo di Baby Baby, il singolo che troviamo al numero 1 di quell'estate della cantante italiana Corona, pubblicato in quell'anno come secondo estratto dal primo album in studio di un'altra iconica canzone che poi dava il titolo appunto all'intero album, che è The Rhythm of the Night, canzone in questo caso Baby Baby che ha riscosso grande successo raggiungendo la top 10 nelle classifiche davvero di tutto il mondo, con la prima posizione non solo dei singoli in Italia ma anche quella dance del Canada, oltre alla quinta posizione nel Regno Unito. Insomma, Corona era un vero fenomeno internazionale e anche in numerose colonne sonore di film, e naturalmente insomma un successo da riascoltare, da riballare, da insomma apprezzare nuovamente. Lo ascoltiamo qui, era la vetta dell'estate 1995 in Italia, Corona con

0: classifiche dell'estate con Max Occhiato.
1: E mentre Corona, che abbiamo appena lasciato nella chart dell'estate 1995, era la regina con Baby Baby al numero uno, noi voltiamo pagina e apriamo invece i successi di quest'estate, soprattutto i più programmati di In Blue 2000 con la nostra classifica personale. Vi ricordiamo anche di seguirci dall'app in questo momento, ma anche dal sito play2000.it per lo streaming e tutto quello che contiene Play 2000, anche i podcast e i contenuti on demand di In Blue 2000 e TV 2000. Allora, siamo arrivati alla nostra chart, dicevamo, con la top 10. Sapete che durante la settimana vediamo le anticipazioni dalla numero 20 alla numero 11. In questo caso apriamo la top 10 ricordandovi che nella chart dei nostri più programmati abbiamo in netta salita questa settimana i grandissimi Rolling Stones con Jealous Lover, in salita per l'appunto alla numero 10. Numero 9, e l'ascoltiamo volentieri, la nuova entrata più alta, ricordiamo l'altra nuova entrata che abbiamo incontrato in settimana, ovvero alla numero 16 Arbiter di Noah Kahan, in questo caso canzone italiana. Numero 9, Gianna Nannini con Meraviglioso Errore, questo nuovo singolo della Gianna Nazionale, scritto da lei stessa insieme a Bruno Risas e Di Martino, collaborazione importante, un brano che segna la prima collaborazione tra la rocker per eccellenza e il cantautore calabrese, ad esempio. Poi ricordiamo anche che insomma questa collaborazione è stata molto apprezzata anche dalla critica. Con Gianna ha detto: ci siamo trovati subito, ha detto Brunori, si tratta di quella simpatia naturale che si crea fra spiriti affini al di là delle forme musicali e delle personalità di ognuno. E quindi vogliamo riascoltare anche questa canzone molto poetica, Gianna Nannini, Meraviglioso Errore, new entry nella chart di In Blue 2000.

Meraviglioso errore, Gianna Nannini, New Entry alla numero 9, è stato anche un disco blu 2000 della settimana, giusto per la cronaca. Alla numero 8 troviamo in discesa Emma Fabri Fibra con Antidroga, numero 7 in discesa un ex numero 1, My Buddy's Ready, la bellissima canzone di Sombre, mentre al numero 6 ci scateniamo a questo punto del weekend grazie a Lonely in the Future, la canzone nuova dei The Strokes.

Un album nuovo, questo dei The Strokes, ve lo raccontavo giusto la settimana scorsa all'interno delle classifiche dell'estate che stiamo vivendo insieme in questo pomeriggio del weekend, che ha molto sorpreso e spiazzato soprattutto la critica rispetto ai suoni del passato. Hanno cambiato totalmente registro e devo dire che hanno fatto benissimo, anche perché ci piace parecchio questo nuovo sound. Lonely in the Future, la canzone in salita dei The Strokes alla numero 6 questa settimana. Questa è la chart estiva di Blue 2000 con i più programmati dell'ultima settimana. Andiamo direttamente a metà classifica, dove sale Goya, la collaborazione tra Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari. Cosa so?

Buon pomeriggio anche alla nostra amica Claudia, che ha apprezzato tantissimo l'anno scelto per quanto riguarda questo weekend insieme alle classifiche dell'estate, ovvero l'estate del 1995, ha bellissimi ricordi legati a quell'anno e a quell'estate in particolare. Grazie per il tuo messaggio, continuate a scriverci ovviamente via mail diretta at radioinblu.it. Noi siamo rimasti alla numero 5 Fabri Fibra con Pinguini Tattici Nucleari, La Bella Goia in salita, mentre al numero 4 scende l'ex numero 1, quindi è cambiato qualcosa in vetta sicuramente, Benson Boone con The Time of My Life. Andiamo in zona podio, dove perde un posto Gaia e scende alla numero 3 questa settimana con Bossa Nostra. Grande successo dell'estate anche per Safe, che è ritornato con la sua Parlar d'Amore. Abbiamo parlato anche del grande successo di Safe, che è stato inserito in una soundtrack molto importante di un evento sportivo e soprattutto ludico a livello internazionale, quindi le sue canzoni sono conosciute anche all'estero e questo ci fa un enorme piacere. Safe con Parlar d'Amore insieme a Bresh è in salita alla numero 2. Riacchiappano la vetta questa settimana e noi insomma parliamo anche di questo grande successo di questa coppia dell'estate 2026, ovvero Marco Mengoni, Angelina Mango, Marco Mengoni, invertendo l'ordine dei fattori il prodotto non cambia, parliamo di Canto d'Amore, che ritorna a essere la canzone più programmata. Tra l'altro Marco Mengoni insieme a Giorgia, Annalisa, Joliet, Olli, Achille Lauro, Elisa, Emma, Madame, Irama, Max Pezzali e tanti altri saranno protagonisti dei nomi più forti della musica italiana in questo appuntamento Bide Music Awards, che tornerà venerdì prossimo 18 e sabato 19 settembre. Quest'anno l'appuntamento avrà un significato particolare perché questa manifestazione musicale festeggia 20 anni e insomma lo vedremo sul palco ovviamente Marco Mengoni insieme agli altri, e in questo caso lo ascoltiamo. La nuova numero 1, ritornano in vetta Angelina Mango e Marco Mengoni nella chart di Blu 2000. Questa è Canto d'Amore.

0: dell'estate.
1: Continua a essere un'estate di grandi emozioni in musica. Abbiamo iniziato parlando dell'estate 1995 nel nostro paese con i grandi successi internazionali e italiani, e adesso continuiamo sull'onda delle canzoni attuali con i dati appena rilasciati dalla classifica di Airplay Radio con i brani più ascoltati in radio negli ultimi 7 giorni. Andiamo al numero 10, canzone che abbiamo ascoltato prima anche nella nostra chart di Blu 2000, ovvero Gianna Nannini con Meraviglioso Errore, è in salita. Numero 9, salgono anche Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari, ascoltati anche loro prima con Goya, mentre al numero 8 è stabile Samurai J con Flamenco Paranoia. C'è l'unica nuova entrata della top 10 di Here One questa settimana, che è una dedica fin dal titolo, è il nuovo singolo di Ernia, che ha dedicato praticamente a Milano, la città che lo ha accompagnato e lo ha accompagnato anche nella crescita umana e artistica, trasformandola in questa presenza viva, in una canzone dove diventa Milano simbolo di ambizione, appartenenza e continua ricerca di se stessi. Ernia restituisce al capoluogo lombardo questa immagine lontana da quella, diciamo, più immediata e patinata e anche frenetica, quindi una Milano vissuta sulla sua pelle, fatta di strade, incontri, possibilità, ma anche contraddizioni. New entry al numero 7 della chart di Year One, e l'ascoltiamo insieme, Ernia con Dedica. Che nome

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

questa settimana ci sono dei cambiamenti, vi avviso subito. In vetta alla chart di Air One, dopo il monopolio delle canzoni pseudo tormentoni estivi di questa estate 2026 tutti italiani, abbiamo delle canzoni internazionali, ma andiamo con ordine. Era Dedica di Ernia, numero 7 new entry per quanto riguarda la chart dei più programmati, anzi dei brani più ascoltati in radio negli ultimi 7 giorni. Andiamo al numero 6, dove sono in discesa questa settimana Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors. Questa è Partenope.

abituati a rimanere in top 10 da diverse settimane, più o meno per tutto il periodo estivo e anche in questa, ovvero Merck & Cremont, questo duo di producer e DJ, affiancati da Serena Brancale e The Colors con Partenope, vero tormentone tra i tormentoni di quest'estate 2026 tutti italiani, al numero 6 in discesa. La chart di Year One continua al numero 5, lui era alla numero 1 sette giorni fa, vi ricorderete, lo abbiamo nominato prima, ovvero Safe con Parlar d'Amore, che nella chart di Blue 2000, lo abbiamo detto prima, è alla numero 2, in questo caso lo incontriamo e lo ascoltiamo alla posizione numero 5 della chart di Year One. E poi vi ricordiamo che lui è entrato insieme ad altri grandi della musica come Kendrick Lamar, Cypress Hill, Little Sims e tanti altri nella colonna sonora di EA Sports FC27. Io l'ho nominato malissimo, ma è questo nuovo capitolo della storica serie calcistica di EA Sports. Qualcuno frequenta il genere, io non lo frequento, ma insomma sapete già di cosa sto parlando se insomma avete a che fare anche con le canzoni che accompagnano questo evento straordinario che viene rilasciato ovviamente in tutto il mondo anche a livello ludico. Safe con Parlar d'Amore, numero 5 in discesa.

classifica dei nuovi brani e soprattutto nella nuova chart di Air One Play Radio di questa settimana. Safe con Parlar d'amore, c'è anche lo zampino di Brescia in questa canzone, ovviamente. In discesa, ex numero 1. Numero 4 in salita, Hugel Himmel Angel con Ultra Nate. Questa è Moving to the Sun, in salita la numero 4. Numero 3 perde una posizione, ma lo ascoltiamo alla fine di questa classifica e non vi svelo chi è, ovviamente, ve lo svelo tra pochissimo. Al numero 2 salgono invece Peggy Gou, lei che è diventata un fenomeno internazionale, recentemente ospite anche nel nostro paese, e Ayra Starr con la canzone Who Man, davvero allegra e divertente, molto pop, decisamente up tempo, al numero 2 in salita. Mentre la nuova numero 1 della settimana è lei, l'icona mondiale del pop, ovvero Madonna, che riesce a raggiungere la vetta di Air One dell'Airplay radiofonico nazionale con la sua Danceteria, nuovo singolo al numero 1 questa settimana, Madonna. Ma noi, siccome insomma portiamo avanti la bandiera della bella musica, del bel canto italiano, vogliamo ascoltare una delle canzoni di quest'estate 2026 che raggiunge la posizione numero 3 questa settimana. Troviamo Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, con canzone con cui vi saluto e vi auguro davvero un buon weekend. Grazie per essere stati con noi all'interno delle classifiche dell'estate, che ovviamente ritorneranno la prossima settimana dalle 14 alle 15 nei weekend. Ciao a tutti

0: Buon pomeriggio da Raffaella Frullone. Lo Yemen in apertura, gli Houthi avanzano lungo il Mar Rosso, aprono di fatto un secondo fronte nella guerra degli Stati Uniti contro l'Iran, ampliando così il conflitto.
1: Altra brutta notizia per l'Arabia Saudita, alleato degli Stati Uniti in Medio Oriente. Dopo che i ribelli yemeniti Houthi hanno acquisito il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb e vietato la navigazione nel Mar Rosso alle petroliere di Riyadh, droni provenienti dall'Iraq hanno attaccato l'oleodotto East-West utilizzato dalla monarchia saudita per esportare greggio aggirando il blocco dello stretto di Hormuz, chiusa temporaneamente l'infrastruttura. Le forze saudite hanno effettuato 60 raid aerei sull'aeroporto di Mocha e sulle posizioni degli Houthi guidati dai pasdarani iraniani. E se il presidente Pezeshkian dichiara «non ci piegheremo alle prepotenze degli USA», aggiungendo «non vogliamo la guerra, diamo priorità comunque alla pace», nel regime sciita comandano i guardiani della rivoluzione islamica, che invece non vogliono trattare con Washington. Lo ribadisce il capo della Commissione Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano, Ebrahim Azizi. «Nessun negoziato finché le condizioni dell'Iran non saranno soddisfatte». Antonio Soviero, linea allo studio.
0: Se vuole davvero incontrare il presidente russo può venire a Mosca, l'invito è sempre valido. Così il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato da Interfax, commentando la disponibilità espressa dal presidente ucraino Zelensky a incontrare il leader russo a margine del G20 in programma nel mese di dicembre a Miami. E a New Delhi intanto il summit dei paesi BRICS tra guerre e divisioni, presente anche il leader cinese Xi Jinping e il presidente russo Putin, che dichiara da qui un nuovo ordine mondiale. Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica ed altri 6 paesi chiedono la riforma delle istituzioni internazionali ed una maggiore rappresentanza dei paesi in via di sviluppo. Andiamo a Londra. Dopo 4 ore di acceso dibattito, la Camera dei Comuni ha bocciato ieri sera il disegno di legge sul suicidio assistito. La bocciatura segna un'inversione di rotta rispetto allo scorso anno, quando un testo quasi identico era stato approvato con 23 voti di scarto. Sia i vescovi inglesi, anglicani che quelli cattolici si erano pubblicamente espressi contro il provvedimento, definendolo pericoloso e chiedendo di migliorare il sistema delle cure palliative. La polizia francese privilegia la pista del sabotaggio nel grave incidente ferroviario di ieri sera, quando un treno con 180 passeggeri fra Caen e Rouen nel nord del paese è deragliato. 44 feriti, tra cui una donna ricoverata in gravi condizioni. L'ipotesi di un atto premeditato era emersa subito quando la foto di un lungo pezzo di binario sezionato e appoggiato tra le rotaie ha fatto il giro dei social. La CGIL ed altre 100 associazioni tornano in piazza con una manifestazione nazionale il prossimo 17 di ottobre. L'alleanza si schiera contro autonomia differenziata e riforma elettorale. Nel mirino anche il premierato e la riforma della giustizia. L'obiettivo è rilanciare la mobilitazione e allargare il fronte delle adesioni. Era questa l'ultima notizia. A tutti grazie per averci seguito.

0: Le parole del weekend. Le parole del weekend.
1: Ed è ancora la versione estiva, ma non per molto, ovviamente in arrivo anche la nuova stagione per quanto riguarda le parole del weekend in versione estiva oggi. Ben ritrovati in questo sabato 12 settembre, ma anche in replica la domenica il 13, puntuali come un orologio svizzero, insieme dalle 15 alle 17 per tenervi compagnia in queste due ore, naturalmente con tutti i nostri contenuti del fine settimana, tutti gli appuntamenti da nord a sud, anche quelli che ci segnalate voi stessi attraverso i vostri messaggi. Diretta a radioinblu.it è il nostro contatto di posta elettronica, quindi vi voglio belli svegli anche oggi pomeriggio, mi raccomando, segnalateci qualcosa anche nella vostra zona, magari qualcuno è ancora in vacanza, ancora direte voi, sì, ci sono i settembrini, cioè quelli che vanno appunto in questo mese di settembre a godersi le meritate vacanze, poi il weekend dovrebbe reggere dal punto di vista meteo, quindi un po' bello in tutto il nostro paese, in tutta la nostra penisola. Non parleremo di meteo, tra poco parleremo di concerti della settimana, anzi del weekend, tutti concentrati in questi due giorni di grande musica, naturalmente aspettiamo le vostre segnalazioni e poi vi ricordiamo di seguirci dal DAB, dal canale digitale terrestre 728 e anche dalla preziosa app Play 2000 da scaricare per il vostro smartphone per seguirci davvero in ogni luogo. In ogni luogo davvero risuona anche il nuovo singolo di Gianna Nannini, in questo ultimo periodo è stato anche nostro disco in blu 2000, ve lo ricordate, meraviglioso errore, ma noi iniziamo questa carrellata di grande musica in queste due ore alle parole del weekend versione estiva con Gianna Nannini, un suo successo del passato, Sei nell'anima.

Ci sarà l'occasione anche per parlare di cinema in questo weekend, ma non è questo il momento. Dopo Sei nell'anima della Gianna Nazionale, siamo pronti anche per scoprire quali sono i live, i concerti di questo fine settimana. Sapete che insomma ci sono stati anche un po' di problemi per quanto riguarda il concerto di Emma, che è stato sospeso qualche giorno fa a San Siro con data da recuperare. Ma veniamo a questa giornata. Lido di Jesolo, in questo 12 settembre ci sarà Ligabue a Venezia al Palazzo del Turismo. Teneramente continua la rassegna e questo festival musicale molto importante con Biagio Antonacci a Gardone Riviera in provincia di Brescia, anfiteatro del Vittoriale. Elio e le Storie Tese saranno a Rimini in piazza Cavour a partire dalle ore 21, mentre invece per questo sabato Gianni Morandi vi attende a Ostuni, Brindisi, all'Arena Bianca. C'è anche Jovanotti, continua il suo tour estivo, in questo caso al Circo Massimo di Roma, mentre invece Coez sarà a Palermo al Teatro di Verdura. Molto ricco il sabato anche con Edoardo Bennato, vi aspetta a Pompei, Napoli, al Teatro Grande Scavi di Pompei, bellissima zona ovviamente. Riccardo Cocciante sarà Macerata all'Arena Sferisterio e poi Car Brave, è un po' che non sentiamo un suo singolo, l'anno scorso ci ha accompagnato con qualche canzone durante l'estate, quest'anno no. Gaeta Latina, per lui la location di oggi. C'è anche Michele Bravi a Carrara, Massa Carrara in piazza Alberica e poi continua teneramente invece per la giornata di domenica 13 settembre Biagio Antonacci a Gardone Riviera Brescia all'anfiteatro del Vittoriale. Sempre domenica Luca Carboni, Macerata, Arena Sferisterio, vi aspetta anche Fabrizio Moro, per lui Mazzarrone in provincia di Catania, in piazza Concordia. Ancora Jovanotti a Roma al Circo Massimo e poi Noemi sarà a Zapponeta in provincia di Foggia, piazza Aldo Moro. Ci sono dei paesi, dei luoghi di cui io non conoscevo veramente l'esistenza, che hanno dei nomi talmente particolari che sono anche così, ti fanno sorridere in qualche modo. Zapponeta non l'avevo mai sentito, quindi salutiamo tutti gli abitanti di Zapponeta in provincia di Foggia. Saluto anche Giovanni Allevi, non so se ci sta ascoltando in questo momento, per lui live di domenica 13 ad Assisi, Perugia, al Sacro Convento di San Francesco. E poi ancora Coez a Palermo al Teatro di Verdura, Irene Grandi, la nostra ragazza sempre, a Marconi in provincia di Matera in piazza della Vittoria, e c'è anche Raffa Poggio Renatico in provincia di Ferrara, per lui Poggio Arena Live. Madame ritorna in Sicilia a Taormina in provincia di Messina al Teatro Antico, altro luogo meraviglioso. E poi, ma vogliamo privarci il privilegio anche di spiare nella prossima settimana? Ma certo che lo facciamo. E quindi cosa vi attenderà lunedì prossimo 14 settembre dalle 19? Vi invito ad andare al live se siete in zona Segrate Milano al Circolo Magnolia per il ritorno live di Francesca Michelin, e poi via via tutti i concerti che ricorderemo in altri appuntamenti qui su In Blu 2000. Adesso ritorniamo alla musica, lo facciamo con questa bella canzone di Sting.

Lucio Battisti, non mancano i grandi classici italiani, alle parole del weekend estate, una donna per amico, qui su Blu 2000. Salutiamo tutte le donne che sono amiche, insomma mamme, compagne, spose, insomma qualsiasi tipo di donna all'ascolto in questo momento, che è importante nella vostra vita e nella nostra vita, noi la salutiamo. A proposito, magari care donne o cari uomini anche, perché tanti si cimentano in cucina ovviamente, non solo i single ma quelli che sono impegnati in famiglia, ormai non c'è più distinzione, ci sono bravissimi cuochi e cuoche nel nostro paese. Si dice in questo periodo giù le mani dalla matriciana. Ne parleremo tra poco perché è una notizia che è emersa dal New York Times. Intanto ancora bella musica, questa è Take It Easy degli Eagles.

Lei ce la ricordiamo per grandi successi internazionali come Vampires e Drop Dead, ritornata con questa bella Stupid Song. Ovviamente parliamo di Olivia Rodrigo, molto amata in tutto il mondo, tra l'altro una ragazza che fa molta solidarietà, e quindi teniamo a precisare questo elemento caratteristico fondamentale della sua personalità, della sua persona in primo piano. Dicevamo, giù le mani dalla matriciana, magari qualcuno l'ha mangiata oggi o la sta preparando per la domenica. Il New York Times adesso propone il chorizo al posto del guanciale, spero che si pronunci così. L'idea è lanciata dalla New York Times, che si è innamorato del classico piatto romano dopo un viaggio nel nostro paese. Ha scatenato ovviamente questa variante le polemiche, perché la ricetta, dicono, è sacra, ovviamente non si tocca. Arriva il chorizo al posto del guanciale. La provocazione, sempre del New York Times, che ha pubblicato questo lungo post anche sui social, ricetta che è dichiaratamente una variazione, ma tanto è bastato per riaccendere gli animi dei puristi e non solo, gli chef del nostro paese, tutti sul piede di guerra, tutti concordi nel dire non si tocca il guanciale, che è una prerogativa della matriciana, perché se gli togli il guanciale è come privarla, diciamo, del gusto principale primario. L'idea è venuta di questa variante dal food writer Kevin Pang, che si è beccato un sacco di insulti tra l'altro in rete, poverino, ma qui non siamo davanti a una semplice sostituzione tecnica. Guanciale o chorizo raccontano due cucine diverse, perché il guanciale è ricavato dalla guancia, appunto, del maiale, viene salato e stagionato ed è quindi profondamente legato alla tradizione gastronomica del centro Italia. In padella poi rilascia un profumo che te lo dico a fare, anche il grasso, e costruisce quella parte fondamentale del sapore della matriciana. Il chorizo invece è un insaccato di carne suina tipico della tradizione iberica, generalmente insaporito con aglio, la paprika spagnola che gli conferisce questo caratteristico colore rossastro e anche un gusto decisamente più deciso e speziato. Quindi, tradotto dal linguaggio gastronomico, quello diplomatico, non sono la stessa cosa e non vogliono nemmeno esserlo. Quindi non si deve chiamare matriciana, e il post del New York Times non lascia dubbi, ha acceso i commenti con molti utenti che sono pronti a difendere ovviamente il Made in Italy, la ricetta originale. Grazie anche amici americani che hanno detto no, ragazzi, il New York Times, vi state sbagliando, è una variante che non si può fare, perché insomma vai a in qualche modo a intaccare la ricetta originale e quindi perde decisamente il suo sapore. Benissimo, allora ci è venuta anche fame, ma il momento ancora di bella musica dal passato. In This Shoes lei è Christy McCall.

0: Le parole del weekend.
1: Le parole del weekend.
0: Disco in blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Talk It Over di Leon Bridges.

Questo è il disco in blu 2000 della settimana ad opera di Leon Bridges, giovanissimo cantautore che ci ha regalato anche questa bella canzone che ascoltiamo davvero per tutti questi giorni. L'ascolteremo ovviamente anche a domenica inoltrata. Attenzione, un po' di saluti a Miriam che ci scrive dalla provincia di Varese. Salutiamo Alfredo che ha affaccendato non a preparare la matriciana in questa giornata, ma sta preparando la pasta al forno, che è ugualmente buona. E poi salutiamo tutti quelli che ci stanno scrivendo ancora via mail a diretta at radioinblu.it. Buon pomeriggio di sabato e domenica, siete su In Blu 2000, siamo su In Blu 2000 con le parole del weekend estate, e lui è il grandissimo Vasco Rossi.

Canzone che non ha di certo bisogno di presentazioni, ma la disannunciamo ugualmente, questa di Culture Club, grandissima performance di Boy George e compagni dal passato con Karma Chameleon. Allora, ovviamente Venezia in primo piano anche in questo weekend, red carpet, che poi non ho mai capito perché sul red carpet ci devono andare anche perfetti sconosciuti o influencer o youtuber eccetera eccetera, visto che è il festival del cinema. Questa non l'ho mai capita e non la capirò mai, quindi date la priorità per favore al cinema, ai personaggi del cinema, ai registi, montatori, sceneggiatori, attori, insomma chiunque tranne che quelli che non hanno nulla a che fare con la settima arte. Parliamo di cinema, è anche impegnato, che è passato da Venezia in questa settimana, presentato anche da Pier Silvio Berlusconi, per dare la voce a chi conta davvero. È un cortometraggio che è stato proiettato lo scorso 9 settembre a Che Spettacolo, si intitola Nonostante Tutto, racconta la vita degli adolescenti malati di tumore, che è appunto sbarcato a Venezia con grande focus e grande attenzione. Film che ha alla base questa iniziativa promossa dalla Fondazione Ente dello Spettacolo per portare alla Mostra del Cinema di Venezia questo corto Nonostante Tutto, che racconta i ragazzi dell'Istituto dei Tumori, mettendo al centro appunto le loro vite, non la malattia. Soprattutto l'iniziativa di Media Friends significa raccontare le loro storie attraverso le immagini, i loro sogni, la voglia di guardare avanti, essere al loro fianco e dare voce a tutto questo, ha detto Pier Silvio Berlusconi, è quello che per noi conta veramente. Quindi un film davvero molto interessante, progetto che si inserisce nel percorso nuovo che promuove iniziative di solidarietà sociale attraverso la capacità di comunicazione e di coinvolgimento, quindi decisamente per sensibilizzare l'opinione pubblica. Bellissimo progetto che ci porta dritti dritti alla prossima canzone, questa di Caigo.

anche la grandissima Tina Turner, protagonista della prima ora del nostro contenitore del pomeriggio in versione estiva. Che temperature ci sono, tra l'altro, visto che insomma sono decisamente calate rispetto a un po' di tempo fa e rispetto anche alla scorsa settimana, raccontatecelo. Ma la temperatura è alta anche quando si parla di cinema, quindi continuiamo sul solco. Abbiamo parlato di cortometraggi impegnati a Venezia, ma parleremo anche di un festival altrettanto impegnato verso l'ambiente che si terrà dal prossimo 17 settembre, che si chiama Cinema in Verde. Ne parleremo nella prossima ora, quindi restate lì, mi raccomando.

0: cominciamo tutto.
1: Ignition

Il Vangelo della Domenica. Meditazioni di Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.

Pietro si fece avanti e gli domandò: «Signore, quante volte, se il mio fratello peccherà contro di me, dovrò perdonargli? Fino a 7 volte?» Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è paragonato a un re che volle fare i conti con i suoi servi. Iniziando dunque a chiedere i conti, gli fu presentato uno che era debitore di 10.000 talenti. Poiché costui non poteva pagare, il padrone comandò che fossero venduti lui, la moglie, i figli e quanto possedeva, e saldasse così il conto. Allora quel servo, con la faccia per terra, lo supplicava dicendo: «Signore, sii benevolo con me e ti soddisferò in tutto». Il padrone fu mosso a pietà di quel servo, lo lasciò libero e gli condonò il debito. Ora, appena uscito, lo stesso servo si imbatté in uno dei suoi compagni, il quale gli doveva 100 denari. Lo afferrò e, quasi strozzandolo, diceva: «Rendimi quanto mi devi». Bocconi a terra, questi lo implorava dicendo: «Sii benevolo con me e ti soddisferò». Egli non acconsentì, mandò a farlo gettare in prigione finché non gli avesse pagato il debito. Venuti a conoscenza dell'accaduto, gli altri servi se ne rattristarono grandemente e andarono a riferire ogni cosa al loro padrone. Allora il padrone, chiamatolo a sé, gli dice: «Servo malvagio, ti ho condonato tutto quel debito perché mi avevi supplicato. Non dovevi anche tu avere pietà del tuo compagno come io ho avuto pietà di te?» Preso perciò dall'ira, il padrone lo consegnò agli sbirri finché non gli avesse restituito tutto ciò che gli doveva. Proprio così il Padre mio celeste tratterà voi, qualora non rimettiate di cuore ciascuno al proprio fratello.

Il discorso ecclesiale che troviamo al capitolo 18 del Vangelo secondo Matteo termina con una lunga parabola dove sono protagonisti due colleghi debitori e il comportamento diverso che viene tenuto mette in evidenza l'atteggiamento che può esserci all'interno della comunità cristiana. La 24ª domenica del tempo ordinario, con questa pagina evangelica, mette alla nostra attenzione il tema del perdono. Pietro chiede a Gesù: quante volte devo perdonare al mio fratello? E pensa di dire qualche cosa di grande proponendo 7 volte. Ma Gesù moltiplica all'infinito questo numero parlando di 70 volte 7. Come dire, il perdono è una realtà aperta, continua. Racconta la storia di un re che ha un ministro il quale gli deve una cifra enorme, 10.000 talenti. È simile al debito pubblico di uno Stato. È un debito che non si può pagare. E quell'uomo chiede una dilazione, ma sa che tanto non riuscirebbe a versare quella cifra. Il re allora ebbe compassione di quel servo e gli condonò il debito. Lo stesso servo che ha ricevuto questo condono, un grande dono, trova un collega che gli deve 100 denari. Il denaro è il prezzo di una giornata di lavoro, quindi sono 100 giornate di lavoro, grosso modo lo stipendio di 3 mesi, è una cifra che si riesce a pagare tranquillamente. Chiede anche lui ugualmente un po' di pazienza, ma il collega perdonato non vuole perdonare, lo fa mettere in prigione perché paghi fino all'ultimo. La cosa viene riferita al re, il quale revoca il condono. Ripete la storia con una motivazione. Dice a quel servo spietato: tu mi hai chiesto pietà e io te l'ho concessa. Quando è stato chiesto a te di fare lo stesso, tu hai rifiutato. E allora adesso ritiro il perdono che ti ho dato. Viene messo in prigione finché non abbia pagato tutto quello che deve. Praticamente impossibile. Il discorso del perdono, quindi, viene esemplificato con una storia in due fasi. La prima azione è quella di Dio che concede il perdono. Ma la persona perdonata, in una seconda istanza, è tenuta a fare come Dio, ad avere compassione come Dio ha avuto compassione di me. Nel momento in cui io perdonato non perdono, perdo il perdono che mi è stato dato. Non è corretto dire che il Signore ci perdona nella misura in cui noi perdoniamo. Anche interpretare così il Padre nostro è scorretto. Non siamo noi la misura della misericordia, per carità. La misura è Dio ed è senza misura. È misericordia infinita. Vuol dire però che aver ricevuto la sua misericordia mi rende capace di fare misericordia. Se io non faccio misericordia, non mi serve a niente averla. E quindi la perdo. Anniento
la grazia della salvezza, riduco a nulla quello che mi è stato dato perché non lo adopero. Allora, non è la mia capacità umana che perdona, che concede misericordia, ma è la grazia che mi è stata data, che attraverso di me viene concessa agli altri. È un dono di grazia portato da Gesù, ma già l'antico sapiente ci arrivava benissimo. Il testo che ci è proposto dal Siracide offre una serie di riflessioni sapienziali contro il rancore e l'ira. Non coltivare rancore, è una cosa orribile. Chi si vendica subirà la vendetta del Signore. Perdona l'offesa al tuo prossimo e verranno perdonati i tuoi peccati. Questo ragionamento morale era pienamente attivo anche sotto la legge, nella situazione antica. A maggior ragione il grande dono di grazia, il condono offerto da Gesù, abilita il cristiano a vivere in modo straordinario, perché non vive con le proprie forze, ma con la grazia di Dio. Il Salmo 102 è uno splendido poema che celebra il Dio misericordioso e lo presenta come il modello. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue malattie. Non è in lite per sempre, non ci tratta secondo i nostri peccati. Quanto il cielo è alto sulla terra, così è potente la misericordia di Dio su quanti lo temono ed allontana le nostre colpe come è lontano l'Oriente dall'Occidente. La potenza misericordiosa di Dio è all'opera nella nostra vita. Se non la lasciamo operare, è come se non l'avessimo ricevuta. La seconda lettura ci propone ancora un brano della lettera di San Paolo ai Romani, dall'ultima parte di questo scritto, al capitolo 14, un'ulteriore esortazione morale. Noi non viviamo per noi stessi e non moriamo per noi stessi. Ognuno di noi non è il fine della propria vita. Noi viviamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, noi siamo del Signore. Non dimentichiamoci che cristiano vuol dire appartenente a Cristo. Io sono di Cristo, non sono mio, sono di Cristo. Noi siamo del Signore. Il Signore ha preso possesso della nostra vita, ci ha invaso con la sua misericordia, con il suo perdono. E allora è Lui che opera in noi. Cristo è morto ed è ritornato alla vita per essere il Signore dei vivi e dei morti. Per essere il Signore della nostra vita, per essere attraverso di noi capace di concedere misericordia. Sempre, comunque, in modo straordinario, come è la sua capacità divina.

Avete ascoltato Il Vangelo della Domenica. Meditazioni di Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 17, buonasera da Franco Rossi al microfono, un faccia a faccia tra il presidente ucraino Zelensky e quello russo Putin al G20 di Miami di dicembre per sbloccare il negoziato sulla guerra. Così propone il leader ucraino. Il portavoce del Cremlino, Peskov, risponde: Zelensky venga a Mosca. Intanto continuano gli attacchi incrociati, 3 i morti oggi in Ucraina. Il presidente americano Trump ha dichiarato che i combattenti Houthi nello Yemen, alleati dell'Iran, e che ieri hanno conquistato uno strategico punto di passaggio tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden nello Yemen, hanno chiesto a Washington di non intervenire. Gli Houthi hanno smentito la telefonata. Nuova Delhi, il presidente cinese Xi ha esortato i paesi BRICS a opporsi a dazi arbitrari e a rifiutare ogni forma di protezionismo sul commercio, lo scrive l'agenzia di stampa di Pechino Xinhua. Xi è a New Delhi per il vertice dei paesi BRICS. Putin ha dichiarato: la Russia non vuole minacciare l'Europa.
2: Al mondo la guerra in Medio Oriente non serve e noi dobbiamo stare dalla parte giusta della storia, ammonisce Xi Jinping. D'ora in poi le regole della governance mondiale le facciamo noi del sud globale, avvisa Modi. Da questo forum si delineano i contorni di un ordine mondiale giusto e democratico, dichiara Putin. Al summit di Nuova Delhi, i capi di Cina, India, Russia dettano la linea del nuovo ordine mondiale. Sentirli parlare di pace, giustizia, democrazia fa impressione con quello che combinano a casa loro e con i vicini. Ma certo la voglia di novità di chi non si riconosce nell'Occidente è forte. BRICS, cioè Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica, a cui si sono aggiunti paesi grandi e popolosi come Iran, Etiopia, Egitto, Indonesia e poi altri ancora. Un gruppo tutt'altro che unito, hanno culture e storie troppo diverse. Ma la terza guerra mondiale a pezzi in corso, i cui frammenti più consistenti sono Ucraina e Medio Oriente, li può ricompattare. Marco Burini nello studio.
1: Dopo gli scogli sulla nuova legge elettorale, sale ancora la tensione nel governo sulla sicurezza. La Lega va all'attacco per rafforzare l'operazione Strade Sicure, presentando al voto dei prossimi giorni una risoluzione che impegna il governo a estendere l'operazione, portando a 10.000 i militari impegnati nel presidio di strade, piazze e stazioni italiane. Infine a Udine un uomo di 40 anni, imputato per lesioni ai danni della ex compagna, dopo la lettura del dispositivo di sentenza, una condanna a 6 mesi di carcere con pena sospesa, si è alzato dal banco degli imputati ed è saltato addosso la donna di 35 che era seduto sul lato opposto dell'aula, colpendola ripetutamente. Un carabiniere e un poliziotto sono riusciti a fermare l'uomo, che è stato arrestato in flagranza di reato. L'accusa procede per il reato di tentato omicidio. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: Più che la sentinella il mattino, l'anima mia attende il Signore.
1: Cielo e terra si pieghino al nome di Cristo Signore. Alleluia.

0: cielo e terra si pieghino al nome di Cristo Signore. Alleluia.
1: Abbiamo conferma migliore della parola dei profeti, alla quale fate bene a volgere l'attenzione, come a lampada che brilla in un luogo scuro, finché non spunti il giorno e la stella del mattino si levi nei vostri cuori. Sappiate anzitutto questo: nessuna scrittura profetica va soggetta a privata spiegazione, poiché non da volontà umana fu recata mai una profezia, ma mossi da Spirito Santo parlarono quegli uomini da parte di Dio.

0: alleanza con l'Altissimo e non far conto dell'offesa subita.
1: Il Cristo è la gioia di quanti sperano in Lui. Per godere di questo dono, invochiamolo con fede.
0: Guarda il tuo popolo e ascolta la nostra preghiera.
2: Testimone fedele, primogenito dei morti, che hai lavato nel tuo sangue le nostre anime, donaci di celebrare sempre con gratitudine le meraviglie del tuo amore.
0: Guarda il tuo popolo e ascolta la nostra preghiera.
2: Illumina e sostieni i missionari del Vangelo, perché siano fedeli e coraggiosi ministri del tuo regno.
0: Guarda il tuo popolo e ascolta la nostra preghiera.
2: Re della pace, dona il tuo spirito ai legislatori e ai governanti, perché promuovano il bene dei poveri e dei diseredati.
0: Guarda il tuo popolo e ascolta la nostra preghiera.
2: Soccorri quelli che sono discriminati a causa della nazionalità, del colore, della condizione sociale, della lingua o della religione. Fa che ottengano il riconoscimento dei loro diritti.
0: Guarda il tuo popolo e ascolta la nostra preghiera.
2: Accogli nella tua pace i fedeli che si sono addormentati credendo e sperando in te. Rendili partecipi della tua beatitudine insieme a Maria e a tutti i santi.
0: Guarda il tuo popolo e ascolta la nostra preghiera.
1: Accogliendo la parola di Cristo ai suoi apostoli, recitiamo insieme:
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.

0: quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, che hai creato e governi l'universo, fa che sperimentiamo la potenza della tua misericordia per dedicarci con tutte le forze al tuo servizio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gioia, contempliamo l'annunciazione dell'angelo a Maria Vergine. Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria Vergine a Santa Elisabetta. In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù. In quei giorni, un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando era governatore della Siria, Quirino. Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua città. Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, dalla città di Nazareth e dalla Galilea, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme con Maria sua sposa, che era incinta. Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero della gioia contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Come è scritto nella legge del Signore, ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. E per offrire in sacrificio una coppia di tortore o 2 giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Nel quinto mistero della gioia contempliamo il ritrovamento di Gesù al Tempio. I Suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa, ma trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava, e tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna d'Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa Mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza Inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei Migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli Afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei Cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Preghiamo per le intenzioni del Romano Pontefice.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

voglio sentirlo anch'io. Voglio parlare con Dio.

0: Ci colleghiamo con la cattedrale San Giovanni Battista di Ragusa per trasmettere la Santa Messa presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe La Placa, vescovo di Ragusa.
1: Il popolo di Dio, specialmente i deboli e gli infermi. Inoltre, durante la celebrazione, 7 fedeli laici provenienti da 6 comunità parrocchiali riceveranno il ministero di catechista. Questo ministero, in armonica collaborazione con i ministri ordinati e con gli altri ministri, si dedica al servizio dell'intera comunità, alla trasmissione della fede e alla formazione della mentalità cristiana, testimoniando anche con la propria vita il mistero santo di Dio che ci parla e si dona a noi in Gesù. Compito del catechista è quello di formare alla vita cristiana, attingendo alla Sacra Scrittura e alla tradizione della Chiesa. In primo luogo, questo compito si esplica nella cura della catechesi per l'iniziazione cristiana, sia dei bambini che degli adulti. A questo si aggiunge anche l'ufficio più ampio di accompagnare quanti hanno già ricevuto i sacramenti dell'iniziazione nella crescita di fede nelle varie stagioni della vita. Infine, a lui può essere chiesto di coordinare, animare e formare altre figure ministeriali all'interno della parrocchia, in particolare quelle impegnate nella catechesi e nelle altre forme di evangelizzazione e nella cura pastorale. Predisponiamoci allora a questa celebrazione con spirito di preghiera e accompagniamo la processione d'ingresso con il canto.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Eccellenza, stasera la nostra Chiesa si arricchisce perché 32 nostri fratelli ricevono un ministero che la Chiesa riconosce e ha istituito per la Chiesa. Seguendo le indicazioni degli orientamenti che la CEI ha dato per l'applicazione del Sinodo, dove leggiamo è indispensabile il servizio di uomini e donne che assumono la responsabilità di ministeri battesimali per il buon andamento della comunità cristiana. Hanno concluso un percorso, il percorso di formazione alla vita cristiana, e hanno seguito anche il terzo anno per la preparazione specifica al ministero. Questi ministri si aggiungono a quelli che abbiamo già nella nostra Chiesa. Abbiamo 9 lettori e 27 accoliti. A questi dunque aggiungiamo i 12 lettori che istituiremo stasera e i 13 accoliti, e poi i 7 catechisti, che sono una novità, sono i primi ad essere istituiti. In questo modo sono 33 le parrocchie della nostra diocesi che hanno la presenza di un ministro istituito, significa un po' più del 50%, e ecco perché questa è ricchezza.
0: Grazie Padre Gino, ti ringrazio per questa introduzione alla celebrazione eucaristica, per averci anche ricordato, ecco, la grazia che stiamo vivendo in questo momento, ecco, in questa celebrazione, ma che si fonderà su tutta la nostra Chiesa locale attraverso la presenza di questi ministri che stasera verranno istituiti. E voglio ringraziarti Padre Gino per avere accompagnato, ecco, questi candidati al ministero e tutti coloro che si sono curati anche della loro formazione in questi anni, così come ringrazio i sacerdoti delle parrocchie dalle quali provengono per averli scelti e per averli accompagnati anche nel contesto della vita parrocchiale. Ecco, un caro saluto quindi a tutti i sacerdoti che concelebrano questa Eucaristia, al Vicario Generale, ai nostri diaconi, ai seminaristi e a tutti voi carissimi fratelli e sorelle, ecco, invitandovi a vivere questa celebrazione proprio come una celebrazione di lode e di gratitudine al Signore per i carismi che suscita all'interno della nostra Chiesa locale. Padre Gino diceva che questo piccolo plotone si aggiunge a tutti i ministri che già abbiamo, e io vorrei, ecco, ricordare in maniera particolare che voi iniziate ora il ministero dell'accolitato e del lettorato, ma ne abbiamo qualcuno che già lo svolge addirittura da 40 anni ed è il più giovane che abbiamo, il nostro carissimo Vito, con i suoi 98 anni. Eccolo. E questo è anche una bella testimonianza. E intanto vi auguro di arrivare pure voi a svolgere il ministero fino al 98, 99, fino a quando il Signore vorrà. Però il Signore ci dice che, ecco, è possibile lavorare per tanti anni nella vigna del Signore e farlo sempre con la gioia, con l'entusiasmo e con lo zelo con cui lo fa Vito. E allora iniziamo questa celebrazione eucaristica riconoscendo i nostri peccati davanti al Signore e chiedendo umilmente a Lui perdono. Confesso
1: a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro.
0: Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.

0: Preghiamo. O Dio che ami la giustizia e ci avvolgi di perdono, crei in noi un cuore puro a immagine del tuo Figlio, un cuore più grande di ogni offesa, più luminoso di ogni ombra, per ricordare al mondo il tuo amore senza misura. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del Siracide. Rancore e ira sono cose orribili e il peccatore le porta dentro. Chi si vendica subirà la vendetta del Signore, il quale tiene sempre presenti i suoi peccati. Perdona l'offesa al tuo prossimo e per la tua preghiera ti saranno rimessi i peccati. Un uomo che resta in collera verso un altro uomo, come può chiedere la guarigione al Signore? Lui che non ha misericordia per l'uomo suo simile, come può supplicare per i propri peccati? Se lui, che è soltanto carne, conserva rancore, come può ottenere il perdono di Dio? Chi espierà per i suoi peccati? Ricordati della fine e smetti di odiare, della dissoluzione e della morte, e resta fedele ai comandamenti. Ricorda i precetti e non odiare il prossimo, l'alleanza dell'Altissimo, e dimentica gli errori altrui. Parola di Dio.
1: Grazie a

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso, perché se noi viviamo, viviamo per il Signore. Se noi moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore. Per questo, infatti, Cristo è morto ed è ritornato alla vita, per essere il Signore dei morti e dei vivi. Parola di Dio.

In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte. E Gesù gli rispose: Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il re

possedeva e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa». Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito quel servo, trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: «Restituisci quello che devi». Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò». Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu non hai pregato. Ma non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?». Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello.

0: Avola Ignazia Maria Catena della comunità parrocchiale Santa Maria di Porto Salvo in Scoglitti.
1: Eccomi.
0: Cilia Rosaria della comunità parrocchiale San Giuseppe Artigiano in Ragusa.
1: Eccomi.
0: Denaro Angela della comunità parrocchiale San Giovanni Battista in Vittoria.
1: Eccomi.
0: Di Stefano Simonetta della comunità parrocchiale Santa Maria delle Stelle in Comiso.
1: Eccomi.
0: Di Stefano Valentina della comunità parrocchiale Maria Santissima Annunziata in Ragusa.
1: Eccomi.
0: Incatasciato Donatella della comunità parrocchiale Maria Santissima Annunziata in Comiso.
1: Eccomi.
0: La Rosa Jacqueline della comunità parrocchiale San Francesco d'Assisi in Ragusa.
1: Eccomi.
0: Noto Concetta della comunità parrocchiale Maria Santissima Assunta e San Giovanni in Monterosso Almo.
1: Eccomi.
0: San Filippo Biagio Maurizio della comunità parrocchiale San Giovanni Bosco in Vittoria.
2: Eccomi.
0: Sansone Valeria della comunità parrocchiale San Giuseppe in Vittoria.
1: Eccomi.
0: Schembri Salvatrice della comunità parrocchiale Maria Santissima Annunziata in Comiso.
1: Eccomi.
0: Tesauro Giuseppa della comunità parrocchiale Maria Santissima Annunziata in Ragusa.

0: si presentino i candidati al Ministero degli Accoliti. Per Fiore Giovanni, della comunità parrocchiale Madonna delle Lacrime in Vittoria.
1: Eccomi.
0: Criscione Valentino, della comunità parrocchiale San Giuseppe in Vittoria.
1: Eccomi.
0: Forte Leonetta, della comunità parrocchiale San Nicolò di Bari in Acate.
2: Eccomi.
0: Girella Cinzia, della comunità parrocchiale San Giuseppe Artigiano in Ragusa.
2: Eccomi.
0: Guarino Roberto, delle comunità parrocchiali Maria Santissima Assunta e San Giovanni Battista in Monterosso Almo.
1: Eccomi.
0: La Raffa Maurizio, della comunità parrocchiale Sant'Antonio di Padova in Comiso.
3: Eccomi.
0: Liberato Maria Carmela Antonina, della comunità parrocchiale San Pier Giuliano Emardi in Ragusa.
2: Eccomi.
0: Scaretti Pina Rita, della comunità parrocchiale San Giovanni Bosco in Vittoria.
4: Eccomi.
0: Sinagra Antonino, della comunità parrocchiale San Giovanni Bosco in Vittoria.
1: Eccomi.
0: Sortino Vincenzo, della comunità parrocchiale Santa Maria di Portosalvo in Scoglitti.
3: Eccomi.
0: Spatuzza Gianfranco, della comunità parrocchiale Maria Santissima Annunziata in Ragusa.
3: Eccomi.
0: Tomasi Lorenzo.

0: della comunità parrocchiale Santa Maria delle Grazie in Comiso.
1: Eccomi.
0: Tondo Santino della comunità parrocchiale Maria Santissima Annunziata in Ragusa.
1: Eccomi.

0: si presentino i candidati al ministero di catechista. Chessari Giovanna, della comunità parrocchiale San Giuseppe Artigiano in Ragusa.
1: Eccomi.
0: Franzò Angela, della comunità parrocchiale San Giuseppe in Vittoria.
1: Eccomi.
0: Mazza Cristina, comunità parrocchiale Santa Maria di Portosalvo in Scoglitti.
1: Eccomi.
0: Pipitone Carmela, della comunità parrocchiale Preziosissimo Sangue Nostro Signore Gesù Cristo in Ragusa.
1: Eccomi.
0: Raniolo Lucia, della comunità parrocchiale San Pio X in Ragusa.
2: Eccomi.
0: Rizza Giovanna, della comunità parrocchiale San Giuseppe in Vittoria.
3: Eccomi.
0: Terra Santa Rita, della comunità parrocchiale Madonna Assunta in Vittoria.
1: Eccomi.

Quello che stiamo vivendo, carissimi fratelli e sorelle, è un momento di grazia per la nostra Chiesa locale, nella quale il Signore continua a chiamare uomini e donne disponibili a mettersi al servizio della comunità. Questi nostri fratelli che si sono presentati al Vescovo, chiamati ciascuno per nome, stanno per ricevere il ministero dell'accolito, del lettore e del catechista. La Chiesa, dopo averne riconosciuto l'idoneità, li chiama a una particolare forma di ministero nella sua vita. E allora ci vogliamo chiedere subito: che cosa significa ricevere un ministero nella Chiesa? La risposta ci viene anzitutto dalle parole di San Paolo che abbiamo ascoltato nella seconda lettura. Nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso, perché sia che noi viviamo, viviamo per il Signore, sia che noi moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore. Ecco allora qual è la radice di ogni ministero nella Chiesa. Prima di essere un incarico, carissimi fratelli e sorelle, prima ancora di essere una responsabilità che vi viene affidata, un compito che svolgerete nella liturgia o in mezzo alla comunità, il ministero nasce dall'appartenenza a Cristo. Siamo del Signore e proprio perché siamo del Signore, la nostra vita diventa disponibilità al servizio per i nostri fratelli. Il ministero è dunque una forma concreta nella quale la grazia del battesimo diventa servizio per l'edificazione della Chiesa. Lo Spirito Santo distribuisce i suoi doni e suscita in mezzo al suo popolo uomini e donne perché possa crescere la fede, la comunione e la missione nella Chiesa. La Chiesa, attraverso il discernimento e la formazione, riconosce questi doni e affida loro un servizio stabile perché ciascuno, secondo la propria vocazione, possa contribuire all'edificazione del corpo di Cristo. E questa è la prospettiva entro la quale comprendere anche il cammino che ha portato la Chiesa, soprattutto a partire dal Concilio Vaticano II, a riscoprire la ricchezza della ministerialità dei Cristi fideles laici. Il Concilio ha riconosciuto con maggiore chiarezza che tutto il popolo di Dio, tutto il popolo di Dio partecipa alla missione di Cristo attraverso la pluralità dei carismi e dei ministeri suscitati dallo Spirito. Nel 1972, lo avete sicuramente studiato, con Mysteria Quaedam, San Paolo VI ha dato una nuova configurazione ai ministeri del lettore e dell'accolito, aprendoli anche ai fedeli laici e non più soltanto come tappe preparatorie al sacramento dell'ordine. Nel 1921 Papa Francesco ha ulteriormente sviluppato questo cammino con la lettera Spiritus Domini, aprendo tali ministeri anche alle donne, e stasera ce ne siete tante, e con Antiquum Ministerium istituendo il ministero del catechista, che vi siete già presentati, e per la nostra Chiesa locale è una prima assoluta questa del conferimento di un ministero di catechista a voi. È un percorso attraverso il quale la Chiesa ha progressivamente riconosciuto e valorizzato la vocazione e la responsabilità dei laici nella sua vita e nella sua missione. I ministeri, dunque, non sono semplicemente l'affidamento di determinati compiti, ma il riconoscimento da parte della Chiesa di una vocazione
che scaturisce dal battesimo. Lo Spirito del Signore suscita carismi diversi. Alcuni di questi doni assumono poi una forma ministeriale stabile, perché vengono riconosciuti e posti al servizio della vita e della missione della Chiesa. Ed è proprio qui che la prima lettura ci offre una chiave preziosa per comprendere il servizio all'interno della Chiesa. Il Siracide ci ha parlato del perdono. Perdona l'offesa al tuo prossimo e per la tua preghiera ti saranno rimessi i peccati. E poi domanda: un uomo che resta in collera verso un altro uomo, come può chiedere al Signore la guarigione? Ecco, allora bisogna partire proprio da qui. Colui che serve nella Chiesa è anzitutto una persona che è stato rivestito della misericordia di Dio. Il ministero nasce dalla consapevolezza di avere ricevuto gratuitamente un dono, e proprio per questo non può essere trattenuto, ma è chiamato a diventare servizio. E allora la misericordia che tutti noi abbiamo ricevuto dal Signore deve diventare misericordia condivisa. La parola ascoltata deve diventare parola annunciata. Il corpo di Cristo ricevuto deve diventare corpo di Cristo servito. La fede ricevuta deve diventare fede trasmessa. È la stessa logica che ritroviamo nella pagina evangelica, con la parabola del servo al quale viene condonato un debito enorme e che subito dopo si mostra incapace di usare misericordia verso il fratello che gli deve di meno. Pietro aveva chiesto a Gesù: quante volte dovrò perdonare il mio fratello? Fino a 7 volte? E Gesù risponde: non ti dico fino a 7, ma fino a 70 volte 7. Pietro pensa ancora secondo la logica della misura. Gesù lo introduce invece nella logica sovrabbondante, eccedente della grazia. La vita della Chiesa nasce proprio da questa logica. Ciò che abbiamo ricevuto gratuitamente dal Signore non può essere trattenuto, ma deve diventare un dono per gli altri. Il servizio, carissimi fratelli e sorelle, che vi viene affidato, nasce da un dono che avete ricevuto. E siete chiamati a condividerlo, non come qualcosa che dovete custodire gelosamente, ma come una grazia che dovete mettere a disposizione dei fratelli e delle sorelle. A voi, cari fratelli e sorelle che ricevete il ministero del lettore, la Chiesa affida il servizio della parola. Il vostro compito appare molto semplice: proclamare le letture durante la liturgia. Ma ecco, vi è stato anche ricordato, e anche nella ambientale prima della liturgia vi è stato detto, che pur essendo un compito semplice e molto importante, perché non si riduce solo alla proclamazione durante la liturgia. Certo, quando salite al lambone la comunità non ascolta semplicemente la vostra voce, ma Dio stesso che parla, convoca, guida il suo popolo. E il vostro ministero, però, vi dicevo, non si esaurisce nella proclamazione. Siete chiamati anche a favorire la formazione biblica e i gruppi di ascolto nelle vostre comunità parrocchiali. La formazione biblica aiutando i bambini, gli adulti a riscoprire la bellezza della Sacra Scrittura. Con il vostro compito voi ricordate alla comunità che la fede nasce dall'ascolto della parola di Dio. Siate dunque servi dell'ascolto. La parola che proclamate diventi anzitutto parola da voi accolta e vissuta nella vostra vita.
E a voi che ricevete il ministero dell'accolito, la Chiesa affida il servizio dell'altare e dell'Eucaristia. Siate fedeli e attenti nel servire la celebrazione, con dignità, perché sull'altare si sta con dignità anche nei movimenti, nei gesti, negli sguardi. Siate attenti nel servire la celebrazione, collaborando con il sacerdote e il diacono, e secondo le condizioni previste distribuendo la comunione e portandola agli infermi e a quanti non possono partecipare all'assemblea. Il vostro servizio unisce l'altare e la vita. L'Eucaristia edifica il corpo di Cristo e alimenta la comunione. Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo. Per questo imparate a riconoscere nel volto dei fratelli, soprattutto dei più fragili, il corpo di Cristo che siete chiamati a servire. Quando portate la comunione a un ammalato, a un anziano o una persona sola, portate anche la vicinanza e la sollecitudine della Chiesa. E quindi l'Eucaristia per voi diventa una scuola perché imparate da Cristo che dona la sua vita a fare della vostra vita un dono per gli altri. E a voi, cari catechisti, viene affidato un ministero nuovo nella sua configurazione istituzionale, ma profondamente radicato nella vita della Chiesa delle origini, quando uomini e donne si dedicavano all'insegnamento della fede, all'accompagnamento dei catecumeni e alla trasmissione della memoria apostolica. Siate dunque testimoni della fede, maestri e mistagoghi, accompagnatori e pedagoghi. Il vostro ministero comprende la trasmissione organica della fede e quindi l'accompagnamento dei bambini, dei giovani, degli adulti, la preparazione ai sacramenti, il cammino dei catecumeni e la formazione cristiana nelle diverse età della vita. Ma ricordate che la catechesi non consiste soltanto nel trasmettere conoscenze. Siete chiamati ad accompagnare dalla domanda all'incontro con Cristo, dalla fede ricevuta alla testimonianza. Per questo abbiate una solida formazione e una profonda familiarità con la Sacra Scrittura, con la tradizione e con la dottrina della Chiesa, insieme alla capacità di ascoltare con attenzione le persone, le loro domande e le loro storie. Il vostro ministero nasce dalla preghiera e da una partecipazione viva alla vita della Chiesa. Siate capaci di generare alla fede, di accompagnare nel cammino e di formare i discepoli capaci di vivere e testimoniare il Vangelo. Così la fede potrà essere accolta e vissuta e trasmessa, perché ogni persona possa davvero incontrare il Signore e crescere nella relazione con Lui. Cari fratelli e sorelle, ricordate che i ministeri vengono conferiti per la vita della nostra Chiesa locale. Il ministro istituito non vive il proprio servizio in modo personale e individuale, ma mette il proprio dono a disposizione della comunità, collaborando con il Vescovo, con i presbiteri, con i diaconi, con le persone consacrate e con tutti coloro che svolgono un servizio all'interno della Chiesa, collaborando con essi. Il ministero che voi oggi ricevete diventa così una vera e propria scuola di comunione. Nella Chiesa lo Spirito suscita doni diversi perché ciascuno, secondo la propria vocazione, partecipi all'edificazione della Chiesa. Non pochi chiamati
e molti altri chiamati ad assistere. Ma tutti i battezzati sono chiamati a partecipare, nella diversità dei carismi e dei servizi, alla missione della Chiesa. Il ministero ordinato custodisce e serve l'unità della Chiesa e la sua vita sacramentale. E voi, attraverso i ministeri istituiti, siete chiamati a esprimere nelle forme proprie la partecipazione di tutti i battezzati alla missione ecclesiale. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore. È questa la parola che oggi consegniamo in maniera particolare a voi. Appartenete al Signore quando proclamate la parola di Dio, quando servite all'altare, quando accompagnate nel cammino di fede, quando visitate un ammalato o incontrate una persona nella sua ricerca e nella sua fragilità. Soprattutto appartenete, siete del Signore quando nelle relazioni quotidiane all'interno della comunità la pazienza, l'ascolto e il perdono diventano la forma concreta del Vangelo. La prima lettura e il Vangelo ci hanno ricordato che ogni ministero nasce dalla misericordia di Dio. E quindi, prima di essere chiamati a donare, siamo noi ad avere ricevuto il perdono, la vita, la parola che illumina il nostro cammino, il corpo di Cristo che ci nutre, la fede trasmessa attraverso la Chiesa. Gratuitamente tutto questo lo abbiamo ricevuto. Il Signore vi chiede ora di diventare testimoni di ciò che gratuitamente avete ricevuto. Il dono della grazia accolto nella vostra vita diventi attraverso il vostro servizio un dono per tutti i fratelli. Chiediamo al Signore che questa celebrazione faccia crescere la nostra Chiesa nella comunione e nella missione. Ci renda capaci di riconoscere i doni che Egli affida a ciascuno e di metterli con generosità a servizio di tutti. Così, nella ricchezza delle diverse vocazioni e dei diversi doni, la nostra Chiesa possa crescere nell'unità e nella missione, vivendo ciò che San Paolo oggi ci ha ricordato. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore. Amen.

E ora supplichiamo Dio Padre perché benedica questi nostri fratelli scelti per il ministero di lettori. Nel fedele compimento del loro ufficio, essi annuncino il Cristo e diano gloria al Padre che è nei cieli. O Dio, fonte di bontà e di pace, che hai mandato il tuo Figlio, parola di vita, per rivelare agli uomini il mistero del tuo amore. Benedici questi tuoi figli, eletti al ministero di lettori. Fa che nella meditazione assidua della tua parola ne siano intimamente illuminati, per diventarne fedeli annunciatori ai loro fratelli. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Ricevi il libro delle sante scritture e trasmetti fedelmente la parola di Dio perché germogli e fruttifichi nel cuore degli uomini.

0: Ricevi il libro delle sante scritture e trasmetti fedelmente la parola di Dio perché germogli e fruttifichi nel cuore degli uomini.
1: Amen.

0: Ricevi il libro delle sante scritture e trasmetti fedelmente la parola di Dio perché germogli e fruttifichi nel cuore degli uomini.
1: Amen.
0: Ricevi il libro delle sante scritture e trasmetti fedelmente la parola di Dio perché germogli e fruttifichi nel cuore degli uomini.
1: Amen.
0: Signore, ti benedico. Ricevi il libro delle sante scritture e trasmetti fedelmente la parola di Dio perché germogli e fruttifichi nel cuore degli uomini.
1: Amen.
0: Signore. Ricevi il libro delle sante scritture e trasmetti fedelmente la parola di Dio perché germogli e fruttifichi nel cuore degli uomini.
1: Amen.

Ricevi il libro delle sante scritture e trasmetti fedelmente la parola di Dio perché germogli e fruttifichi nel cuore degli uomini.

0: Ricevi il libro delle sante scritture e trasmetti fedelmente la parola di Dio perché germogli e fruttifichi nel cuore degli uomini.
1: Amen.

Ricevi il libro delle sante scritture e trasmetti fedelmente la parola di Dio perché germogli e fruttifichi nel cuore degli uomini.

0: Ricevi il libro delle sante scritture e trasmetti fedelmente la parola di Dio, perché germogli e fruttifichi nel cuore degli uomini.
1: Amen.
0: Ti benedica.

0: Ricevi il libro delle sante scritture e trasmetti fedelmente la parola di Dio perché germogli e fruttifichi nel cuore degli uomini.
1: Amen.

0: Ricevi il libro delle sante scritture e trasmetti fedelmente la parola di Dio perché germogli e fruttifichi nel cuore degli uomini.
1: Amen.

E ora preghiamo umilmente Dio nostro Padre perché questi nostri fratelli scelti per il ministero di accoliti ricevano con abbondanza la sua benedizione e siano confermati nel fedele servizio alla Chiesa. Padre clementissimo, che per mezzo del tuo Figlio hai messo l'Eucaristia nelle mani della Chiesa, benedici questi tuoi figli, eletti al ministero di accoliti. Fa che assidui nel servizio dell'altare distribuiscano fedelmente il pane della vita ai loro fratelli e crescano continuamente nella fede e nella carità per l'edificazione del tuo regno. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Ricevi il vassoio con il pane per la celebrazione dell'Eucaristia e la tua vita sia degna del servizio alla mensa del Signore e della Chiesa.
1: Amen.

0: Ricevi il vassoio con il pane per la celebrazione dell'Eucaristia e la tua vita sia degna del servizio alla mensa del Signore e della Chiesa.
1: Amen.
0: Ricevi il vassoio con il pane per la celebrazione dell'Eucaristia e la tua vita sia degna del servizio alla mensa del Signore e della Chiesa.
1: Amen.

Ricevi il vassoio con il pane per la celebrazione dell'Eucaristia e la tua vita sia degna del servizio alla mensa del Signore e della Chiesa.

0: Ricevi il vassoio con il pane per la celebrazione dell'Eucaristia e la tua vita sia degna del servizio alla mensa del Signore e della sua Chiesa.
1: Amen.
0: Ricevi il vassoio con il pane per la celebrazione dell'Eucaristia e la tua vita sia degna del servizio alla mensa del Signore e della Chiesa.
1: Amen.
0: Ricevi il vassoio con il pane per la celebrazione dell'Eucaristia e la tua vita sia degna del servizio alla mensa del Signore e della Chiesa.
2: Amen.
0: Ricevi il vassoio con il pane per la celebrazione dell'Eucaristia e la tua vita sia degna del servizio alla mensa del Signore e della Chiesa.
1: Amen.
0: Ricevi il vassoio con il pane per la celebrazione dell'Eucaristia e la tua vita sia degna del servizio alla mensa del Signore e della Chiesa.
2: Amen.
0: Ricevi il vassoio con il pane per la celebrazione dell'Eucaristia e la tua vita sia degna del servizio alla mensa del Signore e della Chiesa.
1: Amen.
0: Ricevi il vassoio con il pane per la celebrazione dell'Eucaristia e la tua vita sia degna del servizio alla mensa del Signore e della Chiesa.
1: Amen.

0: Ricevi il vassoio con il pane per la celebrazione dell'Eucaristia, e la tua vita sia degna del servizio alla mensa del Signore e della Chiesa.
1: Amen.

0: Ricevi il vassoio con il pane per la celebrazione dell'Eucarestia e la tua vita sia degna del servizio alla mensa del Signore e della Chiesa.
1: Amen.

Figli, figlie carissime, il Signore Gesù Cristo, prima di tornare al Padre, comandò ai Suoi discepoli di predicare il Vangelo fino ai confini della terra. Dal giorno di Pentecoste la Chiesa, animata dallo Spirito Santo, è rimasta fedele a questo comando, in ogni epoca e luogo, trasmettendo la fede attraverso la parola e l'esempio di innumerevoli testimoni. Lo stesso Spirito continua ad arricchire la Chiesa con la varietà dei Suoi doni per il bene comune. Tutti battezzati, in quanto partecipi della missione di Cristo sacerdote, profeta e re, hanno parte attiva nella vita e nell'azione della Chiesa. Tra di loro alcuni ricevono una particolare chiamata a esercitare i ministeri che la Chiesa ha istituito. Ora, voi che già vi adoperate attivamente per la comunità cristiana, siete chiamati al ministero stabile di catechista per vivere più intensamente lo spirito apostolico, sull'esempio di quegli uomini e di quelle donne che aiutavano Paolo e gli altri apostoli nella diffusione del Vangelo. Il vostro ministero sia sempre radicato in una profonda vita di preghiera, edificato sulla sana dottrina e animato da vero entusiasmo apostolico. Avvicinerete alla Chiesa gli uomini che forse ne vivono lontani. Coopererete con dedizione generosa nell'annunciare la parola di Dio. Coltiverete costantemente il senso della Chiesa locale, di cui la parrocchia è come la cellula. Testimoni della fede, maestri che accompagnano all'esperienza del mistero e insegnano a nome della Chiesa, sarete chiamati a collaborare con i ministri ordinati nelle diverse forme di apostolato, corresponsabili della missione affidata da Cristo alla Chiesa, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi.

Supplichiamo, fratelli e sorelle carissimi, Dio Padre, perché colmi della sua benedizione coloro che ha eletto al ministero di catechisti e li confermi, sostenuti dalla grazia del battesimo, nel fedele servizio della Chiesa che è a Ragusa. O Padre, che ci rendi partecipi della missione di Cristo, di Cristo tuo Figlio, e con la varietà dei doni dello Spirito provvedi alla tua Chiesa. Benedici queste tue figlie elette al ministero di catechista. Fa che vivano in pienezza il loro battesimo, collaborando con i pastori nelle diverse forme di apostolato per l'edificazione del tuo regno. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Ricevi questo segno della nostra fede, cattedra della verità e della carità di Cristo. Annuncia il Signore con la vita, con le azioni e con la parola.
1: Amen.
0: Ricevi questo segno della nostra fede, cattedra della verità e della carità di Cristo. Annuncia il Signore con la vita, con le azioni e con la parola.
1: Amen.
0: Ricevi questo segno della nostra fede, cattedra della verità e della carità di Cristo. Annuncia il Signore con la vita, con le azioni e con la parola.
1: Amen.

0: Ricevi questo segno della nostra fede, cattedra della verità e della carità di Cristo. Annuncia il Signore con la vita, con le azioni e con la parola.
1: Amen.

0: Ricevi questo segno della nostra fede, cattedra della verità e della carità di Cristo. Annuncia il Signore con la vita, con le azioni e con la parola.
1: Amen.
0: Ricevi questo segno della nostra fede, cattedra della verità e della carità di Cristo. Annuncia il Signore con la vita, con le azioni e con la parola.
2: Amen.
0: Ricevi questo segno della nostra fede, cattedra della verità e della carità di Cristo. Annuncia il Signore con la vita, con le azioni e con la parola.
2: Amen.

0: Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato,
2: stessa sostanza del Padre, e per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Per il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, e salito al cielo siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. E aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
0: Fratelli e sorelle, illuminati dalla parola di Dio e sostenuti dal suo Spirito, con cuore unanime e fiducioso rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre Onnipotente.
3: Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore.
4: Ascoltaci, o Signore.
3: Per il nostro Vescovo Giuseppe, successore degli Apostoli, perché annunci il Vangelo di salvezza con fedeltà e perseveranza, esortando con ogni magnanimità e dottrina, preghiamo.
4: Ascoltaci, o Signore.
3: Per i nuovi accoliti, perché vivano sempre più intensamente il sacrificio del Signore ed amino sempre più il corpo mistico del Cristo, che è il popolo di Dio, soprattutto i poveri e gli infermi, preghiamo.
4: Ascoltaci, o Signore.
3: Per i nuovi lettori, perché sappiano disporsi ogni giorno all'ascolto della parola di Dio, mettendola in pratica per diventare veri annunciatori della parola che salva, preghiamo.
4: Ascoltaci, o Signore.
3: Per i nuovi catechisti, perché il Signore custodisca la loro fede, alimenti il loro entusiasmo e renda la loro testimonianza d'amore un segno vivo della presenza di Cristo fra i fratelli, preghiamo.
4: Ascoltaci, o Signore.
3: Per tutti coloro che soffrono nel corpo e nello spirito, perché, attingendo al mistero eucaristico, ottengano sollievo dalle loro difficoltà e trovano in noi testimoni fattivi di carità e di solidarietà, preghiamo.
4: Ascoltaci, o Signore.
3: Per coloro che sono nel buio e nello smarrimento, perché trovino in Cristo, presente e nascosto nel sacramento dell'altare, e lo riconoscono con gli occhi di una fede rinnovata, preghiamo.
4: Ascoltaci, o Signore.
3: Per tutti noi qui riuniti, perché la partecipazione al banchetto eucaristico sia culmine e fonte della nostra vita nello Spirito, preghiamo.
4: Ascoltaci, o Signore.
0: Accogli con amore, o Dio nostro Padre, queste invocazioni. Donaci impegno nella fede, operosità nella carità e costante speranza nel Signore nostro Gesù Cristo, che vive e regna nei secoli dei secoli.
4: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceve dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Ascolta con bontà, o Signore, le nostre preghiere e accogli le offerte dei tuoi fedeli, perché quanto ognuno offre in onore del tuo nome giovi alla salvezza di tutti. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. In ogni tempo tu doni energie nuove alla tua Chiesa e lungo il suo cammino mirabilmente la guidi e la proteggi. Con la potenza del tuo Santo Spirito le assicuri il tuo sostegno ed essa nel suo amore fiducioso non si stanca mai di invocarti nella prova. E nella gioia sempre ti rende grazie per Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui cieli e terra inneggiano.

Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
2: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Giovanni Battista e tutti i santi, nostri intercessori presso di te.
3: Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale.

mortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e le nostre sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.

0: Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato.
1: Padre nostro che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza, tu è la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto i Tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna. Amen.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
2: Per accostarsi alla Santa Comunione ci saranno i seguenti punti di distribuzione: 2 ministri davanti l'altare, 2 ministri a metà chiesa. I celiaci potranno accostarsi alla Santa Comunione davanti all'altare del Santissimo Sacramento.

0: Preghiamo. La forza del tuo dono, Signore, operi nel nostro spirito e nel nostro corpo, perché l'efficacia del sacramento ricevuto precede e accompagni sempre i nostri pensieri e le nostre azioni. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Avola Maria Ignazia Maria Catena, la Rosa Jacqueline, Tesauro Giuseppa, Denaro Angela, Cilia Rosaria,
1: Angela,
0: Salvatrice Schembari, Concetta Noto, Biagio Maurizio San Filippo, Sansone Valeria, Di Stefano Valentina, Donatella Incatasciato, Simonetta Di Stefano, Santino Tondo, Vincenzo Sortino, Lorenzo Tomasi, Maria Carmela Antonina Liberato, Pina Rita Scaretti, Antonino Sinagra, Cinzia Girella, Roberto Guarino, Maurizio Laraffa, Leonetta Forte, Valentino Criscione, Giovanni Belfiore, Gianfranco Spatuzza, Rita Terrasanta, Cristiana Mazza, Angela Franzò, Giovanna Chessari, Lucia Raniolo, Carmela Pipitone, Rizza Giovanni.

0: Il Signore sia con voi.
1: Inchinate il capo per la benedizione.
0: Dio onnipotente e misericordioso vi benedica e vi dia il dono della vera sapienza, portatrice di salvezza.
2: Amen.
0: Vi illumini sempre con gli insegnamenti della fede e vi aiuti a perseverare nel bene.
2: Amen.
0: Guidi i vostri passi nel cammino verso di Lui e vi mostri la via della carità e della pace.
2: Amen.
0: E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
2: Amen.
1: Glorificate il Signore con la vostra vita e andate in pace.
0: Rendiamo
2: grazie a Dio.
0: Auguri a tutti i neo ministri e buona domenica a tutti.

0: Dalla cattedrale San Giovanni Battista di Ragusa abbiamo trasmesso la Santa Messa presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe La Placa, Vescovo di Ragusa.
1: Sei all'ascolto di Radio Caris in Blu.

0: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.
1: Benvenuti a questo incontro dal titolo Talenti in cerca di futuro, lavoro, giovani e demografia. Oggi dialogheremo con amici imprenditori, mondo delle banche, istituzioni, corpi intermedi per cercare di affrontare un tema che diventa sempre più evidente e urgente. Il passaggio dall'università al mondo del lavoro non rappresenta la conclusione del percorso formativo di una persona, ma l'inizio di una nuova fase di crescita. E quindi mettere in relazione, accettare la sfida che questi due momenti possano essere in continuità formativa e di crescita per una persona è quello che oggi proviamo a mettere a tema. In un contesto caratterizzato da trasformazioni tecnologiche, economiche, sociali e demografiche, sempre più rapide, determinate dalla nuova rivoluzione industriale, le conoscenze acquisite non possono essere considerate definitive. Devono essere continuamente aggiornate, messe alla prova e trasformate nelle capacità di affrontare situazioni nuove. Per questo motivo, accanto alle competenze tecniche e specialistiche, diventano quindi essenziali le capacità di collaborare, di adattarsi ai cambiamenti, di assumersi responsabilità. Oggi noi siamo in un paese in cui il tasso di demografia è molto basso, c'è un evidente mismatch spesso evidenziato dalle imprese sulle competenze, c'è la necessità di attrarre giovani da tutto il mondo e c'è la necessità che le imprese possano essere capaci di fornire loro una traiettoria professionale interessante. Per cui oggi dialogheremo con Maria Anghileri, presidente dei giovani imprenditori di Confindustria e imprenditrice nel settore dell'acciaio con l'azienda Eusider.
2: Grazie, buon pomeriggio a tutti.
1: Con Stefano Barrese, responsabile divisione banca dei territori di Banca Intesa San Paolo. Con Ettore Prandini, presidente di Coldiretti. E con l'onorevole Anna Maria Bernini, ministro dell'Università e della Ricerca. Inizio da Maria Anghileri. Presidente Anghileri, i giovani imprenditori hanno sottolineato che le imprese non cercano soltanto collaboratori, ma cercano futuro. Senza lavoro stabile è difficile costruire un progetto di vita, radicarsi in un territorio, formare famiglia. Quale responsabilità può assumersi concretamente l'impresa di fronte al declino demografico e quali condizioni devono essere create insieme alle istituzioni perché il lavoro torni a essere uno strumento di autonomia e di fiducia del futuro? E nel suo ruolo oggi anche di presidente dei giovani di Confindustria, Confindustria come altri corpi intermedi, come propone e rappresenta soluzioni o tentativi di affrontare questo tema?
3: Prima di tutto buon pomeriggio a tutti, desidero ringraziare in particolare il vicepresidente Forlani per questo invito. Per me è un onore essere qui in questa grande comunità di Comunione e Liberazione e soprattutto in mezzo a tanti giovani. Oggi mi ha accolto Lorenzo e mi ha detto che siete più di 3.000 volontari, di cui 58% under 30, e questi sono numeri che impressionano positivamente. Venendo al tema di questo panel, la difficoltà delle imprese di trovare giovani lavoratori, soprattutto con le competenze necessarie. Noi dobbiamo far fronte a due grandi problemi. Il primo, lo ricordavi, quello del calo demografico. Siamo arrivati a un tasso di 1,14 figli per donna, tra i più bassi in Europa. e dall'altro lato assistiamo a un vero e proprio esodo generazionale. Tra il 2019 e il 2023 abbiamo perso 190.000 giovani, di cui la metà laureati. Pensate, mentre parlo, 100 giovani stanno espatriando e 40 imprese guidate da Under 35 delocalizzano o chiudono. Questi sono quindi i numeri che ci devono far riflettere. Qui mi piace richiamarmi al titolo che avete scelto per questo meeting: l'amor che muove il sole e le altre stelle. L'amore come forza generatrice, creatrice, che viene ancora prima delle competenze e delle conoscenze che una persona ha. Allora, come giovani imprenditori, abbiamo proprio deciso di intitolare l'ultimo nostro convegno People, la nostra promessa di futuro, perché crediamo che mai come oggi la persona debba essere messa al centro, e i giovani. E ci siamo chiesti quale promessa di futuro oggi il paese dà a un giovane che deve scegliere di realizzare la propria intrapresa in Italia. Analizzando i dati della spesa pubblica ci siamo resi conto che su 1.100 miliardi solo il 9% è dedicato a quella che noi chiamiamo filiera futuro, che è fatta di natalità, perché le culle vuote di oggi sono le aziende vuote di domani, è fatta di istruzione, perché senza istruzione di qualità non ci sono lavori di qualità, è fatta di giovani imprese che sono il vero motore del cambiamento della nostra economia. La nostra proposta è quindi di raddoppiare nei prossimi 10 anni questo numero. Poi ci siamo concentrati sui problemi che incontra soprattutto un giovane di prima generazione che deve realizzare un'impresa innovativa in Italia. Il primo fra tutti è quello dell'accesso al credito, soprattutto per un giovane che ha meno garanzie alle spalle. Noi abbiamo incontrato tanti giovani imprenditori nei nostri convegni che ci dicono che il venture capital, seppur sia aumentato, una raccolta di 1,5 miliardi nel 2024 con un più 30% rispetto all'anno precedente, ma sicuramente cifre non comparabili con l'Unione Europea e con gli Stati Uniti. E cosa fa un giovane? Va direttamente nel Delaware, fonda la sua azienda e può operare con le stesse regole in tutti gli Stati Uniti. Ecco che allora un provvedimento che ora è in discussione a livello di Unione Europea, che è il 28esimo Stato, che permetterebbe di creare un nuovo tipo di società europea, la EU Inc., che potrebbe essere fondata online in 48 ore, senza capitale minimo obbligatorio, con soli 100 euro, sarebbe una grandissima rivoluzione che permetterebbe a tanti giovani di decidere di fondare un'impresa in Italia e di poter operare con le stesse regole in tutti i 27 stati dell'Unione Europea. Un'altra nostra proposta, e siamo felici di aver ricevuto anche un'attenzione da parte del MIMIT, è quella della borsa per l'imprenditorialità. Pensate ad un giovane che ha una buona idea, ma deve, prima di realizzarla, mantenersi nel frattempo. Allora una borsa per l'imprenditorialità studiata sul modello delle borse di dottorato, questo strumento esiste già in alcuni paesi, esiste in Germania, esiste in Finlandia, e sarebbe finanziabile con risorse europee già disponibili. Ecco, questo darebbe un grande segnale ai giovani che la famiglia da cui si proviene è una rete di sicurezza, ma non determina il pulsante che schiacci per far partire l'ascensore sociale. Grazie.
1: Grazie. Stefano Barrese, già è emerso nell'intervento del Presidente Anghileri, le banche e le banche dei territori dispongono di un osservatorio privilegiato e sono un fattore essenziale che determina lo sviluppo di un territorio, delle imprese, delle famiglie. Quali segnali oggi emergono dai territori italiani rispetto alla capacità di creare lavoro qualificato, attrarre i giovani e sostenere la crescita delle filiere produttive, e come le banche si assumono questa responsabilità oggi?
2: Sì, grazie. Innanzitutto saluto chi è intervenuto quest'oggi e grazie per l'invito. Sicuramente abbiamo, grazie alla nostra presenza radicata sul territorio, l'opportunità di avere una visione di quello che è oggi il nostro paese e lo è attraverso i singoli territori. Quindi quello che mi sento di dire è che in generale è chiaro che il tema demografico è un tema che sta pungendo il nostro paese e le prospettive sono prospettive chiaramente non rose, nel senso che già oggi comunque la popolazione è sopra i 65 anni, quindi una popolazione che non è più o quantomeno meno in età lavorativa, è già un quarto e tendenzialmente potrà diventare nei prossimi anni addirittura un terzo. Però dall'altro lato quello che abbiamo sempre di più sono aziende sicuramente molto sane, sicuramente molto cresciute dal punto di vista dell'innovazione tecnologica, e questo pone le nostre aziende naturalmente, dal mio punto di vista, per l'osservazione che abbiamo, ai vertici a livello mondiale. Quello che oggi ancora è un elemento non necessariamente positivo, se pensiamo peraltro alla capacità delle aziende di attirare l'attenzione dal punto di vista del lavoro, è sicuramente la dimensione. Il tema oggi delle nostre imprese è la dimensione. Abbiamo un numero di aziende importanti, ma che ancora per dimensione sono sotto i 10 dipendenti. Circa metà della popolazione delle aziende nel nostro paese è sotto i 10 dipendenti. Abbiamo un numero importantissimo di PMI che, insieme a queste ultime che ho appena toccato, comunque coprono l'80%, anche qualcosa di più, del valore aggiunto del paese. Quindi l'obiettivo che ci dobbiamo dare è portare queste aziende a crescere dimensionalmente. La crescita dimensionale chiaramente necessita di competenze e le competenze naturalmente vanno ricercate negli ambiti dove queste vengono generate, e quindi l'università sicuramente è un ambito nel quale questo avviene. Quindi portare i nostri giovani a una professionalizzazione che può venire naturalmente da materie tecnologiche piuttosto che umanistiche, perché anche questo è un tema. Abbiamo avuto modo di scambiare due parole prima con la Ministra e io sono assolutamente d'accordo con lei. Oggi si parla molto di tecnologia, ma attenzione a tralasciare l'aspetto umano e quindi human. Quindi sarà sempre più importante mettere insieme le due componenti in un ambito dove, in particolare per quanto riguarda la capacità creativa della nostra industria, l'elemento di innovazione e di creatività sarà sempre più importante. Di sicuro questo è molto più proveniente da un ambito human che da un ambito puramente tecnologico. Da questo punto di vista l'aspetto università è fondamentale. Su questo noi abbiamo investito tantissimo negli anni, cercando di dare una mano a quelli che sono i giovani che, per n motivi, sostentamento in una località diversa da quella presso la quale è la loro residenza, piuttosto che potersi permettere quello che può essere naturalmente il pagamento dell'università, basso o alto che sia. Questo ha consentito comunque a un numero importante di giovani, 55.000 negli ultimi anni, di poter accedere a percorsi professionali. Quindi aziende più importanti, più grandi, più orientate a investire nella tecnologia e quindi nell'innovazione e aperti ai mercati internazionali, sono l'elemento essenziale per aumentare quella che è l'offerta di lavoro, capace poi naturalmente di intercettare una domanda qualificata che può venire, come lo è già oggi, visto che è molto elevata a questo punto la capacità dei nostri studenti di avere una risposta di lavoro dall'estero, ma trovarla qui all'interno del nostro paese. Su questo noi di sicuro svolgiamo e svolgeremo sempre un ruolo essenziale, finanziando la crescita, come ho detto prima, delle aziende e le esigenze, diciamo, di carattere liquidità per sostenersi dei nostri studenti, ma è essenziale in questo continuare a investire. È fondamentale, quindi siamo sicuramente molto contenti delle iniziative in corso, per le quali vediamo una domanda molto elevata per quanto riguarda l'iniziativa legata al mondo 5.0, e questo sappiamo che inevitabilmente richiede poi competenze per poter gestire investimenti quali appunto quelli appena citati.
1: Grazie. Ettore Prandini, competenze, sviluppo, talenti, Voi rappresentate un settore che è quello dell'agricoltura, che è un settore forse più storico, ma è quello che oggi richiede anche, vede anche grandi cambiamenti, la trasformazione tecnologica molto evidente, un tema di attrattività dei giovani che magari più facilmente sono mossi per passione rispetto a un'attività come quella che voi rappresentate, ma che chiedono e richiedono un investimento su formazione, competenze e attrattività che penso che per voi sia un tema molto evidente e molto attuale. Quali sono oggi le competenze maggiormente richieste? Come si fa a comprendere ai giovani che l'agricoltura può offrire percorsi professionali qualificati, innovativi e ad alto contenuto tecnologico?
4: Ma noi riteniamo che tante volte non ci sia una conoscenza adeguata rispetto a ciò che l'agricoltura muove in termini di interessi economici per il nostro Paese. Dobbiamo uscire da una logica settoriale e ragionare rispetto a quello che partendo dall'agricoltura riusciamo a muovere, e quindi un valore complessivo di 707 miliardi di fatturato ogni anno per il Paese Italia, con un coinvolgimento di 4 milioni di occupati all'interno della filiera stessa. Un valore delle esportazioni che, nonostante le mille difficoltà, ha superato anche nel 2025 il record del 2024 e nonostante purtroppo una, diciamo così, miopia di quelli che erano paesi per noi fondamentali in termini di costruzione di mercati, i primi mesi del 2026 ci vedono crescere ulteriormente rispetto al 2025. Perché sottolineo questi numeri? Perché è da qua che bisogna partire per creare una forma attrattiva nei confronti dei nostri giovani, dei nostri ragazzi, facendo capire che quello che veniva visto come un settore storico, un po' obsoleto, in realtà può offrire grandi opportunità. Opportunità di conoscenza dei mercati internazionali, sui quali noi dovremo lavorare sempre di più, sia quelli consolidati, sia quelli emergenti. E dove c'è un mercato emergente, noi dobbiamo partire dal creare cultura. Cultura collegato all'agricoltura significa valorizzare quello che oggi è distintivo in termini qualitativi, in termini di filiera produttiva, per posizionarci non su una fascia medio-bassa del prezzo, ma su una fascia medio-alta. Perché i giovani? Perché i giovani hanno una sensibilità diversa, perché i giovani in tanti casi hanno la padronanza delle lingue. Senza la conoscenza delle lingue noi non riusciamo ad essere così efficaci come lo possono essere altri mercati che guardano proprio all'internazionalizzazione come un elemento di crescita. Aggiungo sotto questo punto di vista la domanda che tu mi ponevi: la tecnologia in agricoltura. L'agricoltura nell'arco di qualche anno verrà stravolta rispetto a quella che conoscevamo. Pensiamo ad esempio all'utilizzo dei droni. Noi facilmente saremo il primo paese che avrà la possibilità di utilizzare i droni in agricoltura. Questo significa un'attenzione di carattere ambientale, perché andremo a fare trattamenti solo ed esclusivamente dove ci sarà bisogno, ma avremo bisogno di figure che abbiano le caratteristiche per poterli pilotare. E questo significa anche un'attenzione rispetto a quello che è un elemento di tracciabilità della filiera stessa. Perché da quello che il drone andrà a fotografare, da quello che rileverà in campo, a un QR code che verrà posto sulla confezione del prodotto, non ci sarà solo l'identificazione geografica del prodotto, ma andremo a ricostruire esattamente quello che è stato fatto in campo, la fase di trasformazione per arrivare alla commercializzazione e ai livelli di sostenibilità. Utilizzo un dato, in pochi lo sanno: l'agricoltura italiana è la più sostenibile a livello globale. Se oggi noi parliamo di sostenibilità e andiamo sulle fasce medio-alte di consumo, è uno dei primi requisiti che ci viene richiesto. Noi oggi non lo stiamo facendo veicolare. Quindi, ritorno, la formazione diventa determinante. E il fatto che si sia capito, finalmente, che c'è un tema che riguarda le università, importante, e dove la formazione non può essere vista come un costo da sostenere, ma come un investimento da attuare se si vuole crescere in termini economici, altrettanta importanza ce li hanno gli istituti tecnici, perché noi abbiamo bisogno anche di quelle figure di carattere professionale che sono necessarie per il funzionamento delle stesse attività. Ritorno, formazione e ricerca. Un paese non si può privare della ricerca. Senza ricerca non si cresce. E allora tante volte noi sottovalutiamo il livello imprenditoriale, industriale che il nostro paese ci mette a disposizione. Cito un caso, visto che parlavo di droni. Leonardo, o alcuni comparti del settore dell'aeronautica, che una volta erano settoriali, oggi sono connessi alle nostre attività. E è questo quello che cambierà. Quindi per l'agricoltura saranno necessarie nei prossimi anni più di 5.000 nuove figure professionali. E io penso che l'agricoltura possa essere assolutamente un comparto sul quale si possa investire per essere attrattivi nei confronti dei nostri ragazzi.
1: Ministro Bernini, penso che gli interventi hanno già fornito degli spunti che potrebbero stravolgere le domande. È emerso che il fattore umano, la capacità di sapersi adattare, la capacità di comprendere, la capacità di cambiamento, oggi vale quasi più della competenza tecnica che cambia ripetutamente e che forse le imprese hanno in mano. Dentro questa relazione università-imprese, dentro questa necessità di una relazione internazionale che hanno già espresso, oggi l'università deve seguire questo cambiamento e deve accettare queste sfide, quindi una competenza umana e una capacità internazionale. Quali sono le prospettive che oggi sono in campo e cosa anche è già stato fatto e cosa è già partito in questa direzione?
5: Prima di tutto grazie a lei Presidente, grazie al Presidente Scholz che mi ha ricevuto, grazie a tutti voi che siete qui, grazie soprattutto ai volontari. Allora, io frequento, avendo 61 anni appena compiuti, frequento da molto tempo il meeting di Rimini, quindi ho visto i volontari del passato diventare autorità che adesso sono sedute nelle prime file. Saluto ovviamente tutti quanti, ma un ringraziamento particolare ai volontari che rendono possibile tutto questo e che di solito quando finisce il meeting cominciano a organizzare il meeting dell'anno successivo, quindi bravissimi, complimenti a tutti loro. Una volta ho chiesto loro: ma adesso è finita, no? Si ricomincia per l'anno prossimo. Quindi, però al netto di questo, gli stimoli sono tantissimi e mi ricollego a Ettore Prandini in particolare. Tutti mi hanno fornito spunti per dare qualche, diciamo, indicazione. Mi mancano 4 minuti, quindi sarà, diciamo, un po' di affermazioni per principi, come dicono i francesi. Finanziamento e fondi sono importantissimi. Nel 2022 ci siamo potuti giovare del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che metteva 11 miliardi a disposizione della ricerca. Quello che io ho deciso di fare, in nome per conto di questo governo e per il ministero che mi onoro di servire, è di investire tutto sulla ricerca innovativa. Quindi in particolare su 5 centri nazionali che si occupano di high performance computing, gestione dei grandi dati e tecnologie quantistiche, che sta a Bologna, Tecnopolo di Bologna, e fa capo all'Università di Bologna. Agricoltura tecnologica, come ricordava giustamente il Presidente Prandini, l'agricoltura tecnologica è il futuro ed è olistica, ricomprende tutto, l'elemento umano e l'elemento tecnologico, ma non si fa più solo con il lavoro delle persone e con gli strumenti tradizionali, si fa con i droni, con i satelliti, con il supercalcolo, con le tecnologie, con la metrologia quantistica, e sarà la vera democratizzazione dell'agricoltura, perché consentirà anche ai piccoli e ai piccolissimi di giovarsi di strumentazioni che permetteranno di valutare la qualità del cibo, i tempi di coltura dei prodotti, i momenti di irrigazione, la qualità delle coltivazioni, la resistenza delle coltivazioni attraverso la genomica ai cambiamenti climatici, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il secondo centro su cui ho investito parte di questi 11 miliardi è agricoltura tecnologica. Mobilità sostenibile, Politecnico di Milano, terapie geniche e farmaci a tecnologia RNA. Proprio ieri è stata data notizia di una cosa fondamentale, cioè che l'RNA, il vaccino RNA, non è stato una cattedrale nel deserto in costanza di Covid, ma è stata una nuova modalità di indagine e di cura delle patologie attraverso il modello RNA, che ha consentito proprio ieri di annunciare una nuova cura, diciamo, come vaccino al melanoma, che è uno dei grandi killer oncologici dei nostri tempi. Ancora, biodiversità, altro tema fondamentale in cui c'è tutto, green economy, blue economy, la subacquea, che non è lo scuba diving, ma tutte le infrastrutture e quindi tutti i grandi dati che corrono underwater. Ecco, su questi temi noi abbiamo investito 11 miliardi e con i rapporti e attraverso i rapporti con Confindustria, con Coldiretti, con Bonifiche Ferraresi, con cui abbiamo avviato delle iniziative nella cornice del Piano Mattei, che hanno consentito di generare non solamente conoscenza ma nuove opportunità di interscambio di capitale umano, perché è quello che fa la differenza. Non esiste capitale tecnologico che non sia supportato da capitale umano. E su questo devo dire, il nostro manifesto, da quando è stata emanata, è diventata proprio Magnifica Humanitas del Santo Padre. Perché Magnifica Humanitas non è solamente, proprio ricollegandoci a quello che dicevano la Presidente Anghileri e il Presidente Barrese, Magnifica Humanitas non è solamente un manifesto religioso, spirituale, è un grande manifesto di come le scienze tecniche e l'umanesimo debbano lavorare mano nella mano, perché se ci sono degli algoritmi in grado di dare grandi risposte in tempi velocissimi, sempre più veloci, devono esistere intelligenze umane, sensibilità umane, bioeticisti, filosofi in grado di impostare in maniera adeguata le domande a cui questi algoritmi risponderanno e soprattutto di interpretare in maniera corretta e senza pregiudizi le domande a cui sono state date risposte nella loro versione finale e utilizzarle, come dice Papa Leone, per il bene comune. Perché il Santo Padre ci insegna che la tecnologia è un talento che Dio mette a disposizione dell'umanità perché l'umanità lo faccia fruttare. E in questo senso, applicato proprio al nostro modo di fare ricerca, di fare formazione, di fare alta formazione e di mettere insieme capitale umano e capitale tecnologico, noi consideriamo le parole del Santo Padre un manifesto.
1: Ma visto che siete stati bravissimi con i tempi, abbiamo anche l'opportunità di fare un secondo giro. Riparto dal Presidente Anghileri. Si è parlato appunto di saper attrarre giovani talenti che possono permettere alle imprese di crescere, come ricordava Stefano Barrese, di tutte le competenze che oggi anche il mondo universitario sta investendo. Il tema della ricerca, che per il mondo delle piccole e medie imprese è sicuramente un investimento spesso molto significativo e non sempre sostenibile, e quindi magari capire anche come legarsi al mondo dell'università. Insomma, oggi le aziende cercano risorse, cercano talenti, i ragazzi spesso chiedono alle aziende a cosa mi stai coinvolgendo, quindi occorre dargli anche una traiettoria di senso e di farli partecipi della traiettoria dell'azienda, di come l'azienda costruisce nel tempo e nella società. E quindi oggi come un'impresa può attrarre talenti, dargli una traiettoria di crescita e crescere lei stessa, cioè come favorire questo mismatch che sembra apparente evidente fra la necessità di avere uno stipendio adeguato, delle condizioni di vita che possono essere adeguate in territori in cui oggi è più difficile farlo.
3: Sì, sicuramente appunto abbiamo sottolineato il mismatch tra la domanda e offerta di lavoro. I giovani oggi cercano non solo un sostentamento economico, ma anche un senso, cercano dei percorsi di crescita che siano trasparenti e che premino il merito. In questo, secondo me, è utile sottolineare non solo il ruolo dell'impresa come attore sociale, come presidio del territorio, perché gli investimenti che fanno le imprese evitano lo spopolamento del territorio stesso, ma anche il ruolo delle parti sociali, delle rappresentanze datoriali e sindacali. C'è un bellissimo passaggio nella enciclica Magnifica Humanitas in cui si dice: nessuno si salva da solo, riprendendo anche Papa Leone, riprende anche Papa Francesco, sottolineando come il principio di sussidiarietà e quello di solidarietà debbano coesistere insieme. Allora i corpi intermedi devono riprendere vigore, devono tutelare non solo interessi particolari, ma devono anche avere la capacità di rinnovarsi, di far fronte alle nuove esigenze del mondo del lavoro. Prima fra tutte, l'avete ricordato prima, la rivoluzione industriale che stiamo vivendo, quella dell'intelligenza artificiale che impatterà sul lavoro, che può essere un grande strumento per garantire la produttività delle nostre aziende, ma che va assolutamente governata, altrimenti si ha di più ma non si è di più. Sui salari, un tema fondamentale, noi riteniamo che il nostro paese, per essere attrattivo, debba offrire dei salari competitivi. Con il decreto 1 maggio si è fatto un passaggio in avanti molto importante, quello del salario giusto. Quello che farebbe la differenza è rendere il salario giusto applicabile erga omnes a tutti i lavoratori. E di nuovo il ruolo dei corpi intermedi, le associazioni datoriali e sindacali devono assumersi la responsabilità di un patto sulla rappresentanza per individuare quali sono i contratti collettivi di riferimento e le associazioni più rappresentative. Da questo punto di vista Confindustria ha fatto la sua parte siglando un'intesa con 14 associazioni datoriali, intesa che è aperta ad altre associazioni, individuando i criteri dei contratti collettivi da prendere come riferimento. Detto questo, per attrarre giovani un salario giusto non è sufficiente, abbiamo detto che deve essere competitivo. Il problema è che in Italia, soprattutto un giovane imprenditore che riesce a farcela nonostante tutto, nonostante una bolletta energetica più elevata non solo d'Europa ma del mondo, nonostante una pressione fiscale che è oltre il 40%, nonostante un cuneo fiscale contributivo di 12 punti più alto della media OCSE, ecco, a questo giovane imprenditore è difficile chiedere anche di redistribuire maggiormente. Abbiamo quindi fatto una proposta, e anche questa sappiamo che è in discussione con diverse modalità, sia da parte del governo che da forze dell'opposizione, che è un'esenzione IRPEF decrescente per i giovani lavoratori under 35 per i primi 5 anni di lavoro, dal 100% il primo anno al 20% l'ultimo anno. È una proposta concreta perché si traduce a fino a 1.000 euro in più in busta paga per un giovane lavoratore under 35. Nel primo anno di lavoro, 1.000 euro che possono fare la differenza. Questa sarebbe veramente una riforma che renderebbe l'Italia tra i paesi più attrattivi per i giovani a livello europeo. È chiaro che ha dei costi, ma secondo noi deve essere

0: Mischio un po' le carte e andrei in continuità con quanto adesso è emerso tornando da Ettore Prandini, perché molte imprese agricole lavorano nei territori interni dove il problema dello spopolamento spesso è ancora più evidente, ma sappiamo bene che un territorio sembra senza anche un contesto economico perde anche quel contenuto sociale in grado di far crescere una comunità. Quali interventi sono necessari affinché il lavoro agricolo possa diventare anche uno strumento di presidio del territorio, di salvaguardia di alcuni territori anche interni, che possono essere anche fattore di attrazione dei giovani e di costruzione di nuove comunità?
1: Il tema è particolarmente complesso perché purtroppo la sottovalutazione del ruolo centrale che le aree interne hanno per il nostro paese in modo più ampio anche per altri paesi simili al nostro è di fondamentale importanza. Per poter invertire quello che è avvenuto negli ultimi anni noi dobbiamo riscoprire, che non vuol dire essere antistorici, ciò che ci apparteneva. Cos'è che ha caratterizzato il paese Italia? L'artigianato, il commercio, l'agricoltura, l'industria di vario genere, piccola, media o grande. Noi abbiamo inseguito dei miti provenienti da situazioni completamente diverse che hanno snaturato tutto questo, indebolendo il commercio, indebolendo l'artigianato, sono venuti meno i servizi, hanno indebolito l'agricoltura e quindi per gli agricoltori era meno attrattivo rimanere su quei territori. Noi invece dobbiamo recuperare una forma di prossimità di carattere economico e a questo aggiungo, quando si ragiona di aree interne noi non possiamo ragionare con una sottovalutazione di quelle che sono le infrastrutture necessarie, che non è solo il tema della viabilità per quanto importante, ma tutte le infrastrutture di carattere avveniristico per quanto riguarda le attività in termini di sviluppo. Penso al tema della banda larga. Oggi noi abbiamo una rete che arriva a coprire solo il 44,5% dei territori nelle aree rurali. Questo non è accettabile su una media europea che è del 66 e dove nelle aree montane o collinari queste percentuali diminuiscono drasticamente. Non è un elenco della spesa, è far capire quello che ad esempio anche le realtà produttive creando delle sinergie o organizzazioni di rappresentanza possono fare in termini di presidio e visione, ad esempio col Diretti, che crea un meccanismo con i principali operatori di carattere nazionale per portare non la banda larga, ma la banda ultra larga in tutte le aree rurali nei prossimi 5 anni, coprendo l'intero territorio. E questo creerà un meccanismo di sviluppo per quanto riguarda le nuove tecnologie in agricoltura, la possibilità di digitalizzare, la possibilità di trasmettere informazioni, la possibilità di creare collegamenti con ogni parte del mondo e rendere quei territori assolutamente attrattivi. Questo diventa per noi importante perché c'è un ulteriore elemento che è un po' quello che è avvenuto rispetto a una concentrazione delle ricchezze anche nel nostro paese nelle mani di un numero sempre minore di persone, e invece noi dobbiamo puntare a una distribuzione del valore economico nelle varie classi sociali, riscoprendo quello che era il nostro ceto medio. Si parla di giovani, non vorrei essere frainteso. Tante volte, quando noi parliamo di interventi di carattere sociale, sottovalutiamo un peso determinante che è strettamente connesso alla demografia. Ne veniva citato prima dal dottor Barrese. Se noi non invertiamo il dato legato alla demografia, anche la tenuta sociale del paese verrà meno. Quindi continuare a parlare di pensioni, ripeto, non voglio essere frainteso, ci sono tante persone che vivono di una pensione minima e fanno fatica a arrivare alla fine del mese, ma se noi non andremo ad investire nel mettere più risorse nelle tasche dei nostri giovani e permettere ai nostri giovani di costituire nuclei familiari, di poter acquistare un'abitazione e di poter

0: Per fare figli, noi questo dato non lo andremo ad invertire e questo significherà mettere a rischio anche le pensioni di chi ha lavorato per una vita, perché non ci sarà più chi andrà a fare quei versamenti contributivi che non solo riguardano le pensioni, ma riguardano anche il tema sociale e per quanto riguarda la sanità di carattere pubblico. Tanti di voi, tanti di noi hanno forse la possibilità di potersi rivolgere anche alle strutture ospedaliere di carattere privatistico. Però è altrettanto vero che c'è una gran parte della popolazione che questo non lo potrà fare. E se c'è una cosa che ha caratterizzato il paese Italia rispetto al resto del mondo è che la sanità l'ha garantita a chiunque. E allora avere attenzione nei confronti dei giovani, avere attenzione nei confronti di quei settori che ci hanno contraddistinto nella nostra storia, quel ceto medio che ci ha valorizzato, significa recuperare la possibilità di donare alle nuove generazioni un futuro che sia sicuramente migliore rispetto a quello che gli spetterà se l'unico obiettivo sarà quello di poter migrare per avere soddisfazione di carattere economico in qualsiasi attività di carattere produttivo.
1: Stefano Barrese, abbiamo detto quale promessa di futuro, quale i talenti in cerca di futuro, cominciamo a capire, ma un po' lo sapevamo, che occorre un progetto di sistema, occorre che tutti gli attori possano fare la sua parte. Io penso che il sistema banche e finanziario italiano abbia questa responsabilità e questo compito. Mi piaceva quando veniva ricordato il prestito d'onore per gli studenti universitari, in cui il sistema finanziario si prende un rischio su una persona che si impegna in una traiettoria di crescita che porta benessere e porta anche un risultato che non è a breve. Come questo rischio del mondo bancario possa continuare e sfidare la crescita di imprese, dell'autoimprenditorialità, del bisogno della casa, cioè come può contribuire a quella promessa di futuro che sia i giovani che anche i meno giovani oggi hanno bisogno.
2: Sì, grazie. Devo dire che torno su quello che avevo detto nel primo intervento. La vicinanza al territorio, alle istituzioni che sono sul territorio e alle professionalità che sono presenti sul territorio sono un elemento che consente di arricchire gli interventi della banca che poi vengono messi a disposizione delle imprese e delle famiglie. Il prestito d'onore in realtà nasce, per come noi l'abbiamo concepito, poi nei suoi dettagli, attraverso un'interlocuzione che fu fatta 10 anni fa con un professionista del settore, cioè del mondo del lavoro. Quindi cercando di capire gli elementi essenziali e poi comprendendo quella che è l'esigenza della persona, la possibilità di poter studiare senza preoccuparsi del rimborso, cosa che noi consentiamo addirittura fino a 40 anni. E questo peraltro consentendo diversi momenti di stop, no? Di possibile fermo del ripagamento delle rate. L'altro elemento sono le condizioni. Per noi il prestito d'onore oggi sostanzialmente è meno costoso per il cliente, quindi per il giovane che la prende, rispetto a un mutuo che è chiaro che ha la garanzia della casa. Questo giusto per dare l'idea di quello che la banca fa senza garanzie. Dall'altro lato è chiaro che questo noi lo facciamo su qualunque tipo di intervento, cioè non è il credito in sé, ma è il credito finalizzato. Un'altra delle cose che noi abbiamo fatto nell'arco dell'ultimo anno è stato quello di immaginare a supporto degli interventi creditizi per investimenti tecnologici o di riqualificazione energetica delle aziende, il fatto che fosse associato a questo intervento anche un incentivo per l'azienda si assumeva. Quindi abbiamo introdotto questo che noi chiamiamo S-Loan Lavoro, S sta per sostenibile, sustainability, e quindi è la possibilità per l'azienda di vedersi finanziato l'investimento con un vantaggio importante di prezzo si assumeva. Giusto per dare l'idea, nell'ultimo anno 700 milioni raccolti dalle aziende con questa finalità, circa 2.000 le assunzioni. Allora, questa è una cosa per la quale chiaramente siamo molto orgogliosi. Quindi non è il credito soltanto, che chiaramente di per sé genera crescita, perché noi sappiamo che la forma più importante di crescita la si ottiene attraverso gli investimenti, il moltiplicatore più importante del PIL. Immaginate un credito finalizzato così con aggiunta questa componente, quindi il moltiplicatore aumenta ancora di più, cioè 2.000 assunzioni, 2.000 potenzialmente nuove famiglie, quindi il calcolo è molto semplice. È chiaro che per un'azienda come la nostra, col suo radicamento, la forza anche dal punto di vista patrimoniale, è chiaro che questo diventa un moltiplicatore estremamente rilevante. Giusto per dare l'idea, nei primi 6 mesi dell'anno famiglie e imprese, la divisione Banca dei Territori ha erogato oltre 20 miliardi, negli ultimi 5 anni sono 200 miliardi. Ma anche qui non sono soltanto credito, sono sempre stati credito avendo in mente una finalità che è per esempio quella di supportare l'intera filiera. Un'altra delle cose di cui siamo molto orgogliosi è chiaramente il rapporto pluriennale con tutto il mondo delle associazioni intermedie, dell'associazionismo, quindi sicuramente Confindustria, lo è chiaramente Coldiretti, con Confindustria c'è un rapporto pluridecennale, cioè giusto per dare idea, nell'ambito degli accordi fatti con Confindustria a partire dal 2008, quindi nel momento diciamo più critico del nostro paese, da quel momento noi abbiamo erogato circa 450 miliardi. All'interno di questi accordi, diciamo, pluridecennali, c'è stata l'innovazione delle moratorie, non c'erano le moratorie, c'è stata l'innovazione del rating qualitativo, non esisteva, è sempre stata una delle richieste fatte dal territorio, tenete conto della qualità dell'azienda, non solo dei numeri, e introducemmo il rating qualitativo con tutta quanta una serie di valorizzazioni che prendevano a riferimento aspetti qualitativi dell'azienda, l'investimento sul fattore umano, l'investimento sull'ambiente, la qualità della governance, ultimo non meno importante, l'appartenenza o meno a una filiera, dove noi andiamo a qualificare l'azienda, se appartiene a una filiera, in funzione del rating, che normalmente è molto importante, del capo filiera. Allora, questo è un modo con il quale in modo responsabile si fa il proprio lavoro, quindi un modo che cerca di rendere più ampio l'accesso al credito sapendo quanto il credito è importante per lo sviluppo di un paese.
1: Ministro Bernini, il coraggio di cambiare e innovare che chiediamo, che oggi diciamo è il tema che vogliamo trasmettere di più, perché questi sono i tempi che ci aspettano, e questo sfida anche il mondo dell'università e della ricerca, per cui cambiare relazioni, col piano Mattei avete sviluppato relazioni e scambio di competenze, trasferimento di competenze anche con molti paesi dell'Africa, che è sicuramente un'area che avrà a che fare con noi inevitabilmente. Cambiare anche diciamo alcuni corsi professionalizzanti, dandogli più dignità, come appunto questo coraggio di cambiare e innovare che chiediamo a noi ragazzi si gioca anche dentro un ambito universitario e di ricerca.
3: Direi il modo migliore per dare alle studentesse e agli studenti e ai ragazzi in genere il coraggio di cambiare e dare loro opportunità. Questa è la prima cosa che dobbiamo fare. Lei ha citato una serie di situazioni, tutte legate al mondo dell'università, della ricerca. Io aggiungerei una terza anima del Ministero che mi onoro di servire, che è l'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Accademie, conservatori, istituti superiori delle industrie artistiche, Accademia d'arte drammatica, Accademia nazionale di danza, l'oro dell'Italia, scuole di design, scuole della moda. Ecco, il coraggio di cambiare che noi abbiamo voluto generare e implementare anche per le studentesse e gli studenti che si approcciano a questi mondi è dare loro il massimo delle opportunità. Partiamo dall'ultima anima. Come voi sapete, le accademie e i conservatori e tutte, diciamo, le categorie dell'alta formazione artistica che ho elencato, e altre ce ne sono, hanno prodotto sino ad ora diplomati, non laureati. era una sorta di, come posso dire, figli di un dio minore o rappresentanti di una categoria meno qualificata, che in realtà rappresenta la categoria più internazionalizzata, un veicolo naturale di diplomazia culturale, scientifica. Attraverso l'arte si può veicolare qualsiasi messaggio. E se voi mi chiedeste qual è il luogo più tecnologico in questo momento, il mondo dell'arte. Se voi andate in un'accademia, in un conservatorio o luoghi affini, non trovate più solo scalpelli, pennellini, trovate bracci robotici, intelligenza artificiale, stampante 3D, realtà aumentata, realtà virtuale, tecnologie quantistiche. Ecco, allora perché chiamarli diplomati? Quello che noi abbiamo fatto con un percorso di valorizzazione che è iniziato nel 2022 ha dato loro dei dottorati di ricerca. Prima non li avevano, voi pensate, accademie e conservatori non avevano dottorati di ricerca, dovevano prenderli a prestito dalle università. Perché? Abbiamo dato loro dottorati di ricerca, abbiamo investito anche ultimamente 100 milioni in modo che fino al 2030 possano continuare a farli. E con un percorso cominciato così, è passato attraverso la regolamentazione dei ruoli, della loro didattica, dei loro settori artistico-disciplinari. Non più tardi di un mese fa abbiamo trasformato i diplomati dell'alta formazione artistica musicale coreutica in laureati. Ora saranno laureati, esattamente come i laureati delle università dell'alta formazione accademica, perché non solo lo meritano, ma questo rappresenterà un modo per renderli ancora più attrattivi e qualificati, come meritano, come deve essere, vis-à-vis il resto del mondo. Il mondo dell'AFAM è il più naturalmente internazionalizzato, il 20% degli studenti AFAM, tutti voi avete stigmatizzato il problema del disagio demografico, diciamo del calo inverno, direi glaciazione demografica che stiamo vivendo. L'unico modo per superarla è internazionalizzare, è essere sempre più flessibili, sempre più transdisciplinari. Quindi università, ricerca e alta formazione artistica sono la stessa cosa, rappresentano un mondo fortemente interconnesso e all'interno del quale c'è l'impresa, c'è il terzo settore, ci sono i territori, c'è l'associazionismo. L'unico modo per creare risultati destinati a durare è creare ecosistemi. Quindi noi abbiamo, praticamente da quando abbiamo avuto l'onore di servire questo paese, abbiamo cercato di dare un sempre maggior numero di opportunità, perché non puoi chiedere a una studentessa, a uno studente, a un lavoratore, a una lavoratrice di avere coraggio se non dai loro l'opportunità di scegliere. Qui chiudo. Avete parlato di fuga dei cervelli, io ogni volta che ne parlo devo stare attentissima perché ho generato dei fraintendimenti drammatici. Io non parlerei di fuga dei cervelli, io parlerei di prestito di cervelli. Se chi si laurea nel nostro paese o chi frequenta un istituto tecnico scientifico, tra l'altro stiamo prevedendo le micro lauree insieme a Val d'Italia per gli ITS perché sono doverose, decide di rimanere qui a sviluppare la sua attività, è il suo diritto. Ma se qualcuno desidera andare all'estero a condividere le proprie conoscenze, magari allargare l'ambito delle proprie conoscenze all'estero, noi abbiamo il dovere di dare loro questa opportunità. Con borse di studio lo stiamo facendo, abbiamo raggiunto il target massimo di 880 milioni di borse di studio. Il fondo di finanziamento ordinario di quest'anno che abbiamo dato all'università è il più alto della storia della Repubblica, perché per noi gli studenti sono l'asset del sistema paese, sono l'asset con la A maiuscola del sistema paese. Quindi se vogliono andare è giusto che vadano, se vogliono restare è giusto che stiano, ma se vanno è anche giusto che noi diamo, è doveroso, loro ragioni per tornare, che non siano solo lo sgravio fiscale, perché non serve a nulla fare uno sgravio fiscale e mettere un cervello di ritorno in una stanzetta con un computer. Devi creargli un ecosistema ed è per questo che noi abbiamo puntato sulle infrastrutture di ricerca, perché gli studenti sono come le rondini. Seguono gli studenti, i ricercatori, diciamo i professionisti e i lavoratori, seguono le infrastrutture di ricerca, seguono le opportunità. Quindi la nostra grande sfida, il coraggio, diciamo l'ostacolo oltre cui noi abbiamo buttato il cuore, è stato creare nuove opportunità e continueremo a farlo fino alla fine.
1: Ringrazio i nostri ospiti e i nostri relatori per il significativo dibattito. Penso che oggi è emerso come la responsabilità di una traiettoria di futuro del Paese, quindi l'investimento sui giovani, abbia a che fare con delle scelte che vanno prese da chi è a capo di aziende, istituzioni, organizzazioni, perché le scelte di oggi hanno una traiettoria non breve. Quello che scegliamo oggi inciderà sui prossimi 23 anni, sulla formazione del lavoro, sul contesto economico e sociale che viviamo. Avere questo percorso di sistema, creare queste condizioni di sistema, questa rete, affinché queste scelte non siano solitarie, ma discusse, confrontate e prese con una responsabilità, penso che sia la traiettoria migliore per l'investimento sulle realtà che abbiamo e sul futuro di un paese che ha a che fare con i nostri giovani. Ringrazio ancora i nostri ospiti e ringrazio le persone in sala.
4: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.

0: In te confido, Signore, e in pace mi addormento.
1: Quando ti invoco, rispondimi, Dio, mia giustizia. Dalle angosce mi hai liberato.
2: Pietà di me, ascolta la mia preghiera.
3: Fino a quando, uomini, sarete duri di cuore? Perché amate cose vane e cercate la menzogna?
1: Sappiate che il Signore fa prodigi per il suo fedele. Il Signore mi ascolta quando lo invoco.
3: Tremate e non peccate. Sul vostro giaciglio riflettete e placatevi.
1: Offrite sacrifici di giustizia e confidate nel Signore.
3: Molti dicono: chi ci farà vedere il bene? Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.
1: Hai messo più gioia nel mio cuore di quando abbondano vino e frumento.
3: In pace mi corico e subito mi addormento. Tu solo, Signore, al sicuro mi fai riposare.

0: nei secoli dei secoli. Amen. In te confido, Signore, e in pace mi addormento.
1: Nella notte benedite il Signore.
2: Ecco, benedite il Signore.
0: Voi tutti servi del Signore.
3: Voi che state nella casa del Signore durante le notti.
0: Alzate le mani verso il Tempio e benedite il Signore.
3: Da Sion ti benedica il Signore, che ha fatto cielo e terra.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Nella notte benedite il Signore.
5: Ascolta, Israele. Il Signore è il nostro Dio. Il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.

0: Preghiamo. Veglia su di noi in questa notte, o Signore. La Tua mano ci ridesti al nuovo giorno, perché possiamo celebrare con gioia la risurrezione del Tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

Le cose che abbiamo in comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo è troppo bello.

cose che abbiamo in comune sono così tante che quasi spaventa. Entrambi siamo vivi da più di 20 anni ed entrambi comunque da meno di 30. Ci piace mangiare, dormire, viaggiare, ballare, sorridere e fare l'amore. Lo vedi, sono tante le cose in comune che a farne un elenco ci vogliono 3 ore. A

0: cose che abbiamo in comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60.
1: Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo è troppo bello.
2: Puoi ascoltare Radio Caris in blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: Il grillo parlante ha testimoniato.
1: È innocente Pinocchio.
0: Generando lo stupore di mio padre Geppetto, il grillo parlante ha chiuso un occhio. Stanco di essere sempre fuori dal giro, a causa della propria integrità, lui è

0: chi la guarda me.
1: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.
2: È sabato 12 settembre.
3: Sono le 23:44.

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Emanuela Prisco, carmelitana messaggera dello Spirito Santo.

Cari radioascoltatori, bentrovati. La liturgia di questa 24esima domenica del tempo ordinario dell'anno A ci conduce esattamente qui, nel cuore pulsante e spesso ferito delle relazioni umane e del nostro rapporto con Dio. La parola centrale in tutta la liturgia è la parola perdono. C'è una frase nella prima lettura tratta dal libro del Siracide che colpisce con la forza di dice: rancore ed ira sono cose orribili e il peccatore le stringe a sé. Fermiamoci un istante su questa immagine, un'immagine fisica quasi visiva: stringere a sé il rancore. A volte noi pensiamo che conservare la rabbia, coltivare il risentimento o covare il desiderio di vendetta sia un modo per proteggerci. Pensiamo che sia lo scudo per far valere le nostre ragioni, per non permettere a chi ci ha ferito di passarla liscia. In realtà, la teologia spirituale ci insegna esattamente il contrario. Il rancore è un veleno che beviamo noi, sperando che faccia male alla persona che ci ha offeso. Ma purtroppo non è così. Chi non perdona si incatena da solo al proprio passato, resta prigioniero dell'istante in cui ha subito il torto, consegnando le chiavi della propria serenità proprio a chi gli ha fatto del male. Il Siracide ci avverte: se stringi il rancore, stai stringendo la tua stessa rovina.

0: Ed è proprio su questo sfondo psicologico e spirituale che si innesta il brano del Vangelo di Matteo che oggi meditiamo. Pietro si avvicina a Gesù con una domanda molto pratica. È la domanda di ognuno di noi che riflette una mentalità basata sulla giustizia umana e sul buon senso. Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? Fermiamoci un attimo, proviamo a metterci nei panni di Pietro. Nella cultura rabbinica dell'epoca, perdonare 3 volte lo stesso torto era già considerato un segno di straordinaria virtù. Pietro, offrendo di arrivare fino a 7 volte, pensa di essere diventato incredibilmente generoso, quasi un santo. Cerca una misura, cerca addirittura un confine rassicurante, una linea di demarcazione, oltre la quale sentirsi autorizzato a dire: adesso basta, ho già fatto tutto, ho già dato, ora scatta la giustizia. Però la risposta di Gesù spiazza sia Pietro e spiazza oggi tutti noi. Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. E 70 volte 7 non vuol dire fare il calcolo matematico e fermarsi a 490, no. Nella simbologia biblica questo numero indica l'infinito, ovvero devi perdonare infinitamente. Gesù sta dicendo a Pietro e a ciascuno di noi: devi perdonare sempre. Gesù spezza l'algebra del cuore. Ci sta dicendo che le relazioni umane non possono essere vissute con i registri contabili in mano, dove si annota il dare e l'avere. No. Per farci comprendere l'assurdità del nostro modo di fare, Gesù racconta la celebre parabola del re e dei 2 servi. C'è un primo servo che viene condotto davanti al sovrano perché ha un debito immenso, incalcolabile, 10.000 talenti. Per farci un'idea, 10.000 talenti era una cifra astronomica, superiore alle tasse annuali di intere province dell'impero romano. Era un debito semplicemente impossibile da pagare, nemmeno se quel servo avesse lavorato per 100 vite intere. E davanti alle suppliche disperate di quell'uomo, il re fa qualcosa di illogico. Si commuove, prova compassione, gli condona tutto. Cancella il debito della vita in un solo istante. E proprio qui accade il colpo di scena. Quello stesso servo, appena uscito dal palazzo reale, incontra per strada un suo compagno che gli deve una cifra irrisoria, 100 denari più o meno. 100 denari equivalevano circa a 3 mesi di lavoro di un operaio. Una cifra reale, ma ridicola se paragonata ai 10.000 talenti che gli erano appena stati abbonati. E che cosa fa? Lo prende per il collo, lo soffoca e grida: restituisci tutto ciò che devi. Non ascolta le stesse identiche suppliche che lui stesso aveva rivolto al re e lo fa gettare in prigione. Il dramma spirituale di questa parabola, cari amici, non risiede nel debito iniziale. Il vero dramma è che quel servo ha ricevuto una misericordia infinita, ma non ha lasciata circolare nel suo cuore. Ha, per così dire, chiuso la porta, ha chiuso i ribonetti dell'amore, ha preteso dai suoi simili una giustizia millimetrica, rigida, inflessibile, dimenticandosi che lui per primo aveva solo grazie a un dono immenso e gratuito. E possiamo qui riflettere e guardare alla nostra vita: quante volte anche noi non riflettiamo sui doni immensi e gratuiti che il Signore ci fa. E proprio qui c'è il legame profondo con la seconda lettura, in cui San Paolo ci ricorda una verità fondamentale della nostra vita cristiana. Nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso. Se viviamo, viviamo per il Signore. Cosa vuol dire questo per la nostra quotidianità? Significa che se abbiamo scelto di appartenere a Cristo, se abbiamo sperimentato nella nostra vita, attraverso i sacramenti, appartenere a Cristo, attraverso la preghiera, quante volte Dio ha perdonato noi, allora non possiamo più permetterci di guardare gli altri con gli occhi del giudizio spietato. Se siamo del Signore, dobbiamo usare lo stile del Signore. E il perdono dal punto di vista della teologia spirituale non è un sentimento emotivo. Questo è forse lo sbaglio più grande. Perdonare non vuol dire far finta che non sia successo nulla. Non vuol dire che la ferita smetta improvvisamente di sanguinare o che dobbiamo cancellare i traumi, i ricordi psicologici del torto subito. Il perdono è una scelta della volontà guidata dalla grazia. È la decisione spirituale di dire: tu mi hai fatto del male, ma io scelgo di non ripagarti con la stessa moneta, scelgo di non distruggerti, ti metto nelle mani di Dio e scelgo di rimanere libero. Mi piace sempre dire che il perdono è un dono ricevuto due volte. Un dono per me che sto dando il perdono e un dono per colui che riceve il perdono. Carissimi ascoltatori, la liturgia della parola di questa domenica ci lancia davvero una sfida cruciale, forse fondamentale per la nostra vita, e questa sfida risuona attraverso le frequenze della radio, ma arriva nelle nostre case, arriva nelle nostre auto, nei nostri luoghi di lavoro e arriva dritto al nostro cuore. Quindi chiediamoci oggi sinceramente: vogliamo continuare a stringere a noi quel registro nascosto dove segniamo i torti subiti da un familiare, da un amico, da un collega? Vogliamo continuare a stringere a noi l'ira, consumandoci dentro, rodendoci dentro e stando male? Perché sì, quando non perdoniamo stiamo davvero male. Oppure vogliamo avere il coraggio di fidarci di Dio, fidarci di Gesù e strappare quella pagina del registro? Strappare quella pagina che è veramente una pagina brutta della nostra vita e sperimentare la vera libertà dei figli di Dio. Ricordiamoci, ogni volta che perdoniamo non stiamo facendo un favore a chi ci ha offeso. Noi permettiamo attraverso il perdono che Dio guarisca la nostra anima. Allora a tutti a voi auguro un buon ascolto, una buona domenica e soprattutto un buon cammino.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suora Emanuela Prisco, carmelitana messaggera dello Spirito Santo.

Parlerò di un uomo ucciso, non da una coltellata, bensì da un sorriso. Dovrebbero studiarlo bene nei licei.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.